0: da Troni. Cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.
1: Radio Freccia, libera come noi.

Radio Freccia, libera come noi.

0: amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: da Troni. Cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un

0: regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power It's Estate. Domenica 31 maggio, canale 36. E RTL 102.5 Play. Con
1: Caffè Toraldo. O caffè.
2: Radio Freccia.
3: Un minuto dopo le 6, oggi vi abbiamo regalato questi 60 secondi, così un po' svegliatevi con calma. No?
4: No.
3: Già, gli abbiamo messo agitazione.
4: Un po' sì.
3: Siete in ritardo,
4: no,
3: ma siete con,
4: non è,
3: ma siete su Radio Freccia, questo è il Rock Morning Daily, ritorna anche oggi la Fra e Tobia.
4: Oh,
3: buongiorno.
4: Buon mercoledì 27 agosto.
3: Sì. Sì, praticamente sì.
4: Luglio, dai, agosto forse un po' tumace.
3: Però metà agosto, bello caldo.
4: Sono uscita stamattina, la macchina segnava alle 5.05, 24 gradi.
3: Per gradire, pensa quando usciremo da qui alle 10.
4: Belli freschi, belli freschi. Sì, poi ci racconterete come la situa dalle vostre parti più tardi. Intanto vi ricordiamo che tra poco arriverà l'appuntamento con il Neon Zitan.

0: Alle 6.04 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Secondo il segretario di Stato americano Rubio, i colloqui tra Stati Uniti e Iran per estendere il cessate il fuoco e riaprire lo stretto di Hormuz richiederanno ancora qualche giorno. Intanto Teheran minaccia ritorsioni dopo l'attacco di Washington nel sud dell'Iran, definito di autodifesa dal comando americano.
1: Nelle ultime ore il governo israeliano ha deciso di estendere le operazioni militari in Libano, tenendo però fuori Beirut. In una telefonata con il premier israeliano Netanyahu, lo stesso presidente americano Donald Trump avrebbe chiesto di non colpire Beirut per non ostacolare i negoziati con l'Iran.
0: Sono stati scarcerati con l'obbligo di presentazione periodico alla polizia giudiziaria gli 8 ultra che erano stati arrestati a Torino durante gli scontri avvenuti in occasione del derby della Mole. La decisione è stata presa dal GIP del tribunale al termine dell'udienza di convalida.
1: La procura di Modena ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El Kudri, il 31enne fermato per strage e lesioni aggravate dopo che lo scorso 16 maggio ha travolto 7 persone sulla via Emilia e ha tentato di accoltellarne una. La richiesta è al GIP per un incidente probatorio.
0: È ricoverato all'ospedale Santobono in gravi condizioni ma non in pericolo di vita il ragazzo di 12 anni accoltellato dal padre 35enne a Napoli nel rione Sanità. Ferita anche la madre del ragazzino che ha tentato di disarmare l'uomo che era in crisi di astinenza e poi ha tentato il suicidio.
1: Un'ondata di caldo anomalo incombe sull'Europa. A Parigi si registrano 7 morti legate alle alte temperature. 5 persone sono annegate probabilmente nel tentativo di rinfrescarsi.
0: E siamo allo sport. Partiamo dal tennis. Esordio vincente a Roland Garros per Jannik Sinner che ha dominato agevolmente il match contro il francese Tabor. Al secondo turno incontrerà l'argentino Cerundolo. Avanzano anche Darderi Arnaldi mentre è stata eliminata Elisabetta Cocciaretto.
1: Chiudiamo con il ciclismo. Oggi la 17ª tappa del Giro d'Italia da Cassano d'Adda ad Andalo di 202 km. Vingegaard ha

0: arrivato in solitaria alla 16ª tappa ed è tutto.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore splenderà ancora il sole su gran parte del nostro territorio e con calde da fa molto intensi, specialmente al centro-nord, temperature che guadagneranno ancora qualche grado, con punte vicine 36-37 gradi, da segnalare solo la possibilità di qualche temporale dal pomeriggio sul nord-est. Tutti i dettagli precisi sull'app di Trebi Meteo.

0: Rock, Coldplay su Radio Freccia alle 6.11 di questo mercoledì 27 maggio 2026. Sì. La Fra e Tobia con voi fino alle 10 e...
1: Nihonzita.
0: Nihonzita, il nostro Japan Time che arriva puntualmente ogni giorno a quest'ora.
2: Senti qui.
1: Motatsuki Ice Cream con...
2: Tutti i soldi spesi per farti
1: Motatsuki Ice Cream con...
0: Guarda, in inglese semplice. Andavo bene, in giapponese un po' meno.
2: Un po' meno. Ah, data l'estate, dato il caldo che comunque conquista anche il Giappone, loro hanno pensato di inventarsi una cosa che riguarda il cono del gelato.
0: Sì.
2: Il cono gelato con il motore.
0: In che senso?
2: Che gira da solo, in maniera tale che il cono gelato ovviamente tu vai di movimenti di lingua per cercare che non coli, eccetera.
0: Okay.
2: Invece di girare il cono man mano che tu slecchi, allora il cono gira da solo.
0: Non ci abbiamo proprio più voglia di fare niente. E sono stata una signora nel dire niente.
2: Fa caldo, uno suda anche con il semplice movimento di star lì a girare, allora tu sei fermo ed è il cono che gira in maniera... Il cono gelato con motore è grandissima invenzione,
0: certo.
2: Così non ti muovi, non rischi che il gelato coli, ti possa sporcare,
0: va a pila
2: esattamente a pila.
0: Però
2: ci sarà a brevissimo l'evoluzione con appunto la ricarica,
0: sì,
2: così
0: certo.
2: È tutto bello tranquillo, ovviamente c'è il motore, avvolge il cono normale perché altrimenti il cono solitamente si mangia, il motore un po' meno, ecco,
0: certo.
2: Però tu lo infili
0: e quando arrivi al cornetto finale, cioè alla punta finale,
2: a quel punto non hai più scampo, devi estrarre ed è lì che ti sporcherai, però prima almeno eviti
0: che è quella roba lì,
2: esatto. Vabbè. Fornito oramai da tutte le gelaterie che si sono adeguate con questi motori,
0: te lo servono proprio,
2: te lo servono già direttamente col motore, sì. Sì, ovviamente sono delle mini applicazioni perché i coni che si distribuiscono in giornata sono tantissimi, però non ha un surplus il cono, il costo rimane lo stesso,
0: ti fanno pagare la doppia panna, però,
2: certo, però il motore
0: no.
2: Va tutto bene,
1: Motatsuki Ice Cream con

0: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
2: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Radio Freccia.
4: Che calore! Che... signora mia!
5: Che calore!
4: signora mia! Allora, come siete messi voi dalle vostre parti?
5: Ma penso malissimo, illuminateci dal punto di vista meteo, anche se immaginiamo che sotto i 30 non se ne parli da nessuna parte, ma soprattutto raccontateci anche oggi contro chi e contro cosa state combattendo.
4: E allora, 366-663-4466 per raccontarcelo in pochi secondi di audio, oppure con un messaggio scritto, che insomma il minuto e 32, il minuto e 50 proprio per quanto ci riguarda non viene neanche guardato, proprio niente.
5: Oggi è cattiva,
4: c'è Joe Cocker.

0: Oh yes, you're beautiful, Joe Cocker, oh, su Radio Freccia.
1: Che meraviglia, vediamo anche questa carezzina carina, sì. Carina. Buongiorno Freccia, buongiorno sfrecciati.
2: Buongiorno.
1: Nelle Marche ci sono dei dignitosi 22 gradi.
2: Oh, bisogna trovare questo aggettivo. Per essere le 6:20.
1: Sì, sì, devo dire, si sta bene, quindi non ci possiamo lamentare. Ma nonostante tutto, io ultimamente combatto contro la voglia di non far niente, benvenuto, ma mi sveglio già stanco e assonnato.
2: Vabbè, la stagione, signori, siamo un po' tutti con lo sbadiglio facile, sì. E quindi capite che...
1: Magari se dormissimo anche un po' di più sarebbe carina come
2: sì,
1: cosa.
2: Sì, però anche le persone che hanno la fortuna di poter dormire non riescono perché c'è un po' il cortisolo alto e quindi alle 3 ti svegli e non riesci a riaddormentarti, il caldo e la prostata. E quella roba lì.
1: Non so, hai descritto qualcuno, vabbè, lasciamo stare.
2: No, ma sono le cose.
1: Siamo nella provincia di Bologna, dove sì. Dice per ora ci sono 19 gradi, ma nel pomeriggio le previsioni dicono e sono confermate che si arriverà intorno ai 35, così per gradire.
2: Belli freschi.
1: Oh, sì, sì, Bologna, poi una leggerissima conca, quindi.
2: Anche qui a Milano si arriverà oggi.
1: Ma che 36, gioia.
2: 36, carini.
1: Ah, ma anche oggi 36, dicevano solo ieri, oggi. No. Ma benissimo, benissimo. Sì, sì. Questa è tanta la situazione tra Bologna e le Marche, quindi credo che la differenza sia pochissimo. Ci aspettiamo anche delle comunicazioni dal sud Italia, dove lì secondo me schiaffoni da parte del sole ce ne saranno.
2: Sai che potremmo anche rimanere sorpresi perché fa un po' più caldo al centro nord rispetto che al centro sud.
1: Lì cioè... dove hanno il mare ad ogni angolo non c'è questo caldo.
2: Non hanno al sud il mare in ogni angolo.
1: No, non
2: è chi abita nell'entroterra ce l'ha a 200 chilometri.
1: A 200 chilometri, noi un po' di più per andare a un accidente di mare, però comunque... ce la faremo,
2: La Liguria è 2,50.
1: Ah beh, cioè comodissimo.
2: Anche la Riviera Romagnola.
1: Romagnola, sono 4 ore di macchina, figurati. 366-663-4466 per soffrire insieme a noi e voi ci raccontate le vostre disavventure, noi no.
2: Ci sono gli R.E.M., questa è You Berlin, Rock Money.

0: sconsigliamo questa attività mattutina come accade nel video degli R.E.M. perché insomma si suderebbe terribilmente. Lui secondo me l'hanno cambiato almeno quelle 4-5 volte.
1: Eh beh, ma certo.
0: Ecco, esatto. E poi soprattutto
1: però fa bene
0: fa bene alla circolazione. Sì.
1: Riattiva il sistema linfatico. No? Perché sti giorni sto leggendo tutte robe per riattivare.
0: Ah, ok, per star meglio, meglio. Sì. Franz, combatto contro un risveglio orribile. Mia moglie sta avendo un'otite. Già non mi ascoltava, nel senso ironico del termine, adesso figuriamoci men che meno. E ora lui prega tra il caldo brianzolo e il sonno.
1: Però povera signora, perché
0: povera signora,
1: ti svegli con l'otite non è proprio una cosa simpatica.
0: Assolutamente, assolutamente. Sto combattendo con gli ultimi 4 giorni per andare a vedere il MotoGP al Mugello con mio figlio di 6 anni, Elia. Enna 17 gradi, mi sa tanto che diventeranno quasi 30, quindi
1: mi sa di sì.
0: Mi sa proprio di sì. Pep, che ci saluta e dice:
1: ciao,
0: si combatte con il caldo improvviso e con la decisione rossa, mora o bionda.
1: La birra?
0: No, secondo me la pettinatura.
1: In che senso?
0: E deve decidere come farsi la tinta, ecco, sì.
1: Pep.
0: Sì.
1: Beh, allora, cos'ha? Lo spray? Lo spray, quello lì che colora i capelli istantaneamente.
0: Ah, può essere una soluzione.
1: Secondo me ce l'ha con la birra.
0: Ah, dici, addirittura, a quest'ora?
1: Infatti,
0: alle 6:29 col caldo?
1: Infatti, cioè. No, però sai, bionda, rossa, mora, potrebbe essere anche la birra.
0: Sì. Vabbè, io cercavo di essere un po' più elegante, invece niente da fare. Pensavo anche altro. A Pesaro, in camera, 26.2 gradi.
1: Sì.
0: Sono in vacanza, avrei potuto dormire fino alle 10, invece no, alle 5. Sono sveglio e stanco, non riesco più a chiudere gli occhi. Per fortuna che ci siete voi.
1: Ah, ci siamo
0: Giuseppe,
1: noi.
0: Da Verona.
1: Voglio dire, poi magari è in vacanza. Ha detto
0: che è in vacanza.
1: Beh, ma tanto adesso poi alle 7 cominciano a bussarti per pulire la camera.
0: E quindi vai a far colazione abbondante come spesso accade.
1: Esatto. Modern Woman su Freccia Rock Morning.

0: Radio Freccia.
1: 6:34 ed è quell'orario lì in cui Paolo combatte contro il disorientamento, perché lui era convinto fosse giovedì. Poi ho detto, ho sentito, mi avete riportato alla realtà.
2: Quindi è solo mercoledì 27 agosto.
1: Agosto, sì, anche perché a Brescia adesso ci sono 22 gradi. Capisci? E anche lì penso che la situazione non migliorerà da questo punto di vista.
2: Tre mesi avanti.
1: Mamma mia, mi sa tanto che oggi il contro chi e il contro cosa sarà orientativamente sul caldo e tutte le conseguenze. Sono stanchezza.
2: Questo è il momento in cui si fa la corsa per prendere i sali minerali, per accaparrarsi tutto ciò che ci può dare un po' di sostegno e sollievo. I giornali.

0: Don't Stop Believing the Journey su Radio Freccia alle 6.39. Contro cosa e contro chi lottate stamattina? 366-663-4466.
1: Avevi ragione in merito al Sud Italia, queste temperature che invece non sono così stringenti. Vedi? Perché ci dice Daniele da quel di Agrigento, adesso più 16, che è una roba assolutamente civile. Massima prevista oggi più 28, quindi non supera neanche i 30, come del resto in quasi tutta Italia, e lui combatte contro la quotidianità. Clienti strans, i soldi che non entrano ma deve pagare tutto e via dicendo, però io continuo a camminare perché lui si fa la camminata mattutina ascoltandoci e vedrà la giornata come si evolverà.
0: Quantomeno camminando puoi già scaricare lo stress in anticipo, quindi cominci poi la giornata con maggiore energia e anche serenità.
1: Sì, è vera questa
0: cosa che al centro sud fa meno caldo rispetto al centro nord, magari c'è un tasso di umidità maggiore, signora mia, che è quella che ti frega, però io stavo vedendo le previsioni meteo per la prossima settimana, perché da lunedì, soltanto per la prossima settimana, sarò in onda da Roma.
1: Da Roma.
0: E quindi le temperature saranno lievemente inferiori rispetto a Milano.
1: Ah, vedi, mi racconterai già che tu avrai proprio il polso della situazione e vedremo un po' questo. Facciamo un po' di dissing tra Roma e Milano, ecco.
0: Avevo capito, ma io sono romana. E quindi...
1: No, non lo so, però insomma, trasmettendo
0: milanese
1: da
0: milanese ormai d'adozione.
1: Magari.
0: Da 15 anni, però.
1: Comunque il nostro Pep, che parlava di rossa, bionda o mora, fa una precisazione.
0: Sì.

0: per questi argomenti dici?
1: No, per fare gli indovinelli. Non abbiamo ancora preso il secondo caffè. Sì, buono, sì, gentile.
0: Vero, secondo caffè, quando?
1: Tra poco, ci sono i Gorillaz.

0: pezzo che ha oltre 20 anni, Feed Girl Inc. Sì. Erano i Gorillaz su Radio Freccia alle 6.45 di questo mercoledì 27 maggio 2026. Bisogna dire che Damon Albarn è stato un pioniere da questo punto di vista, questo side project che, insomma, una volta accantonati i Blur, si è dedicato proprio anima e corpo alla costruzione di questa nuova band virtuale, ma anche alla costruzione dei personaggi di questa band virtuale.
1: Sì, sì, sì, una grandissima invenzione musicale, mediatica. I Gorillaz veramente pazzeschi, si sono anche decisi a ritornare in tour, perché quest'estate faranno una data in quella della Toscana per l'Italia, l'unica, poi ovviamente andranno in giro per l'Europa perché è partito questo tour. E fra parentesi, di recente, credo marzo, per la prima volta si sono esibiti anche in televisione al Saturday Night Live, e quindi altro grande esperimento, anche perché all'inizio erano soltanto ologrammi, poi alla fine man mano si sono svelati i vari componenti. Bello.
0: Allora, contro cosa e contro chi lottate stamattina, ce lo state raccontando al 366-663-4466. Bisogna dire un sacco di caldo.
1: Sì, è l'argomento principale, noi vi capiamo tantissimo. Sì. Basta però, ce lo fate venire. Noi qui adesso

0: Siamo al fresco, lo saremo fino alle 10. Dopo non so cosa succederà.
1: Ma noi qui abbiamo la temperatura standard tutto l'anno.
0: Sì, sì, sì, sì, sì. Che d'inverno anche si esagera, perché poi è troppo caldo. Però va bene così.
1: 23,5.
0: È fissa, è così. Non ci avevo mai fatto caso a guardare il termostato. Anche adesso devo andare a controllare. Guarda che arrivo con le cuffie.
1: No, non arrivo. No, adesso butta giù tutto. Quant'è?
0: 23,6,
1: è vero, quella roba lì, insomma, ecco. Abbiamo deciso tutti insieme all'unanimità, perché chi aveva caldo, chi aveva freddo nell'arco dell'anno, abbiamo optato per 23,5. Adesso un grande chi se ne frega da parte del
0: c'è stato, secondo me.
1: Dai, che avete ancora poco tempo per mandarci i vostri controvie, contro cosa, 366 663 4466. Intanto, the warning.

0: Radio Freccia.
1: Le 6:50 e si conclude così il nostro praticamente secondo appuntamento. Abbiamo attaccato alle 6, c'è stato il momento giappo e poi appunto il momento in cui voi vi siete dedicati a qualcuno in maniera un po' importante, ossia
2: anche,
1: contro
2: anche noi stamattina stiamo combattendo contro qualcosa, contro il nostro sistema di messaggistica che non riesce a far entrare i vocali e quindi stanno arrivando soltanto messaggi scritti. Quindi so che ne avete mandati tanti perché
1: ma non riusciamo
2: momento. Adesso capiamo dal punto di vista tecnico come risolvere, perché abbiamo bisogno anche del vostro della vostra interazione più tardi per quando faremo l'argomento serio di attualità. Intanto arriva Jimi Hendrix, questa è Little Wing.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto

0: In diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power It's Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play con...
1: Yeezy è Total Look, tutto ciò che fa per noi. Scegli con me, scegli Yeezy.
2: Radio Freccia. Walk
3: time. Le 2:01.
4: Dove siamo? Dove siamo?
3: Rosario.
4: A Rosario.
3: A Rosario, sì. Santa, sì. Freccia, ora pronobis.
4: Adesso. Dov'è Rosario?
3: Santa Freccia. Siamo in Argentina.
4: Quello tanto.
3: Siamo in Argentina.
4: È un posto famoso, Rosario.
3: Assolutamente, sì. Popolosissimo. Dopo Buenos Aires e Córdoba c'è Rosario, è detta anche la cuna della bandiera, che è la culla della bandiera, perché è appunto un posto molto importante. È dentro anche la Pampa Umida, che
4: è la Pampa Umida?
3: È una regione molto umida.
4: A Rosario. Fa che mucho calor a Rosario.

0: Alle 7.07 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Secondo il segretario di Stato americano Rubio, i colloqui tra Stati Uniti e Iran per estendere il cessate il fuoco e riaprire lo stretto di Hormuz richiederanno ancora qualche giorno. Intanto Teheran minaccia ritorsioni dopo l'attacco di Washington nel sud dell'Iran, definito di autodifesa dal comando americano.
1: Nelle ultime ore il governo israeliano ha deciso di estendere le operazioni militari in Libano, tenendo però fuori Beirut. Secondo il Ministero della Salute libanese i morti sono 31. Intanto a Gaza l'esercito israeliano ha ucciso in un raid il capo dell'ala militare di Hamas.
0: I 6 attivisti dell'End Convoy verso Gaza fermati a Sirte faranno ritorno oggi in Italia. Lo comunica la Global Sumud Flotilla, che annuncia l'arrivo alle 9.15 all'aeroporto di Fiumicino. Restano ancora in Libia 10 attivisti, tra cui 2 cittadine italiane, 2 di cittadinanza italiana, Domenico Centrone e Leonarda Alberizia. Non si hanno notizie sulle loro condizioni.
1: Ci spostiamo in Italia. La Procura di Modena ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El Kudri, il 31enne fermato per strage e lesioni aggravate dopo che lo scorso 16 maggio aveva travolto 7 persone sulla via Emilia e tentato di accoltellarne una. La richiesta è al GIP per un incidente probatorio.
0: È ricoverato all'ospedale Santo Bono in gravi condizioni ma non in pericolo di vita il ragazzo di 12 anni accoltellato dal padre 35enne a Napoli nel rione Sanità. Ferita anche la madre del ragazzino, che ha tentato di disarmare l'uomo che era in crisi di astinenza e poi ha tentato il suicidio.
1: Continua l'ondata di caldo sull'Italia, in particolare al centro nord. Oggi saranno 14 le città con il bollino arancione da parte del Ministero della Salute, 4 le città contrassegnate domani da quello rosso: Bologna, Firenze, Roma e Torino.
0: E siamo allo sport, il tennis. Esordio vincente a Roland Garros per Jannik Sinner, che ha dominato agevolmente il match contro il francese Tabura. Al secondo turno incontrerà l'argentino Cerundolo.
1: A chiudere il ciclismo oggi la 17esima tappa del Giro d'Italia da Cassano d'Adda ad Andalo, 202 km. Vingegaard ha vinto in solitaria alla 16esima tappa ed è tutto.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore splenderà ancora il sole su gran parte del nostro territorio e con calde da fa molto intensi, specialmente al centro-nord, temperature che guadagneranno ancora qualche grado, con punte vicine ai 36-37 gradi, da segnalare solo la possibilità di qualche temporale dal pomeriggio sul nord-est. Tutti i dettagli precisi sull'app di Trebi Meteo.

0: arrivano con me, metti sugli stivali. Io ce li ho sempre gli stivali, anche confermo. Al 15 di agosto erano gli YouTube su Radio Freccia alle 7.13 di questo mercoledì 27 maggio 2026. La Fra e Tobia con voi fino alle 10.
1: Buongiorno.
0: Ciao, buongiorno, buongiorno. Siamo anche in TV su 258, del digitale terrestre, e 738 di Sky. Ci sono tutti quanti i nostri socials a vostra disposizione e l'applicazione gratuita RTL 102.5 Play per vederci in diretta. Se non avete la radio, la TV a portata di mano, ci siamo sia in radiovisione che in audio. Poi potete vincere un sacco di premi rock and roll e poi rivedere anche le puntate a partire dalla seconda parte di questa mattinata. Trovate tutta la puntata di oggi in versione integrale, è vero. Comunicazione di servizio: in questo momento non funziona la ricezione degli audio, ma se ci mandate dei messaggi di testo riusciamo
1: quelli
0: a riceverli
1: a leggerli.
0: Saranno fondamentali tra poco per lo spazio dedicato all'attualità. Prima però ci sono degli auguri da fare. Oggi sono 55 per Salvatore Picarra del duo Ficarra e Picone. Tantissimi auguri. Sono 70 anni tondi per un grande regista italiano che è Giuseppe Tornatore.
1: Auguri anche
0: veramente
1: a lui,
0: tantissimi auguri. Sono 76 anni per una grande voce internazionale ed è quella di Didi Bridgewater. Veramente una voce possente, una voce meravigliosa. Tra l'altro lei nell'anno del 90 nel Festival di Sanremo, quando invitavano anche gli ospiti internazionali a fare la versione internazionale del pezzo in gara, lei aveva in abbinamento i Pooh con Uomini Soli, ne fece una versione internazionale meravigliosa, insomma veramente
1: e
0: wow.
1: Li spettinò tutti.
0: Abbastanza, anche se lei adesso è calva. ha un look così. 82 anni per Bruno Vespa, tanti auguri. Nel 77 i Sex Pistols pubblicarono God Save the Queen, ma fu bandita dalle radio inglesi per ovvi motivi. Oggi nel 2006 al numero uno, quindi 20 anni fa, al numero uno della classifica degli album più venduti in America c'erano i Red Hot Chili Peppers con Stadium Arcadium. E allora, Tell Me Baby.

0: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: La scelta giusta è il futuro.
4: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
3: La scelta giusta è l'attenzione.
4: I polli allevati senza uso di antibiotici.
3: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
5: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
6: Radio Freccia.
7: 7:20, mercoledì 27 maggio 2026, questo è il Rock Morning Daily di Radio Freccia, alla Fra e Tobia con voi fino alle 10 e siamo arrivati nello spazio dedicato all'attualità.
8: E parliamo di studenti, di questa, questo sondaggio che è stato effettuato.

0: attuato per oltre 6 studenti su 10 andare a letto tardi la sera o fare le ore piccole per riuscire a finire i compiti, è un problema che riguarda questo mese, molto importante questo mese per la scuola, perché è ricco di verifiche scritte e orali per tutte quante le materie.
1: Eh beh, siamo a fine anno, ci si sta preparando anche per gli esami di terza media, ma anche per la maturità. Per intervenire con un messaggio scritto però, 366-663-4466, vi aspettiamo. Intanto in No Doubt la loro versione di It's My Life.

0: Siamo arrivati al momento dedicato all'attualità. A maggio 6 studenti su 10 fanno le ore piccole per studiare. Questo sondaggio dal quale viene fuori questa sorta di burnout scolastico che riguarda soprattutto questo mese, perché è quello in cui gli studenti si allenano, diciamo così, per i vari esami e per affrontare ovviamente il fine anno scolastico. Il 20% dei ragazzi dichiara di vivere questa situazione di forte stress e studio notturno, soprattutto in questo rush finale, proprio per arrivare al traguardo alla fine della scuola, e i professori ovviamente che si affannano per cercare di recuperare i voti mancanti prima degli scrutini. Quindi una situazione abbastanza complessa per il mese di maggio.
1: Sì, però è vecchia come il mondo, cioè,
0: certo,
1: ragazzi,
0: da sempre.
1: È vecchia come il mondo il tentare di recuperare all'ultimo delle insufficienze, come è vecchia come il mondo il tentare di perdere peso prima della prova costume. Cioè, questo è un mese in cui uno

si sente stressato perché sta cercando di recuperare disperatamente tutto ciò che non ha fatto nell'arco dell'anno. Allora, io non sono stata mai una grandissima studentessa, soprattutto alle superiori, diciamo, sono stata molto molto pigra, molto in giro e molto poco sui libri, però è una cosa che si è sempre fatta, no? Chiaramente i ragazzi, gli studenti che hanno studiato in maniera costante, magari facendo poco ma costantemente tutto l'anno, si ritrovano adesso sicuramente con maggiore rilassatezza ad affrontare il mese di maggio e quindi le ultime verifiche, laddove non c'è niente da recuperare ma magari soltanto mantenere il risultato, mantenere la media. Chi invece non ha fatto una beata tutto l'anno e magari è uscito, si è divertito, è arrivato il momento di mettere insieme due voti decenti per evitare poi di essere rimandati i debiti formativi, quella roba lì che ormai c'è nelle scuole da qualche anno a questa parte. E questo provoca stress, perché ti ritrovi tutto insieme ad affrontare un carico emotivo e anche di lavoro a cui non si è abituati. Tra poco vedremo insieme quali sono gli orari migliori per studiare, per evitare di stressarsi e per ottenere i maggiori risultati. Intanto c'è Sam Barber.

Potremmo tranquillamente chiamare questo momento notti prima degli esami, tanto per fare un richiamo. A maggio 6 studenti su 10 fanno le ore piccole per studiare, questo è il sondaggio, e se c'è anche una risposta sui social dove c'è

0: una sorta di nervosismo contro la disorganizzazione dei professori sul rush finale dell'anno, e c'è anche un'immagine che sta girando moltissimo sul web, cioè di ragazzini che si addormentano in palestra durante l'ora di educazione fisica sui tappetini, dai, perché comunque sia,
1: perché hanno fatto tardi a vedere le serie,
0: soprattutto
1: dai,
0: quindi
1: su.
0: Insomma, questa è la questione. La notte, sì, come dicono molti, porta consiglio, ma toglie molto il sonno, perché si riducono gli studenti a studiare di notte, proprio perché il giorno, a parte la scuola, magari qualcuno lavora anche, ma il resto non fa assolutamente nulla. E infatti ci sono un bel po' di conferme anche da parte dei nostri ascoltatori. Conferma in pieno, ci dice Federico da Cagliari: una figlia al secondo anno del liceo classico, in questo periodo sta studiando con maggiore impegno, forse per recuperare quanto non fatto in precedenza, però sono contento perché almeno evita di stare la

0: sono in affanno è perché non hanno fatto poco e niente durante il resto dell'anno. Dai.
1: Roberta.
2: Hello. Buongiorno, sfrecciato.
0: Ciao.
2: C'è la casistica del mio figlio che per tutto il tempo dell'anno è andato bene, 7, 8, 9, cresce altezza, e in questi giorni stanno fioccando dei 5, così, giusto perché no? È ansioso, è agitato, fa le minchiate, ecco. Così, porco cane.
1: La conferma.
0: Signora, secondo me il ragazzo è innamorato.
1: Anche, c'è anche l'ormone a spasso.
0: Il rimbambimento, sì, sì, da ormone, capito? Quella roba lì. Vabbè, dai, continuiamo a parlare tra poco insieme dei recuperi, proprio quelli dell'ultimo secondo a scuola. 366-663-4466.

0: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri! Gli extra sconti terminano il 2 giugno.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale, in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
2: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11, tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon.

0: con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
1: Radio Freccia.
2: Le 7.37, l'affanno di fine scuola a recuperare queste agende incredibili, ma la verità comunque forse alla fine è tutta dentro questo messaggio.
3: Buongiorno Freccia. Buongiorno. Io porto l'esempio di mio figlio, quarta superiore, che da un mese a questa parte, 3 settimane, è sempre sui libri, fioccano voti, recupera materie come
4: bravo.
3: Un pazzo, chiede di essere interrogato. Ma perché durante tutto l'anno ha fatto un cazzo.
4: Lo vedi?
3: Allora non è che sei stressato, sei solo un pirla. Perché
4: allora.
3: Non dico da inizio anno, ma se avesse studiato così da febbraio, no? A quest'ora gli davano una laurea honoris causa.
4: Sai, quella roba. Continuiamo a parlarne tra poco insieme. Tra poco vediamo anche quando c'è l'orario ideale per studiare nel dopo scuola. Quindi sicuramente non la notte, ma insomma gli esperti danno dei consigli precisi, li vediamo tra poco insieme. Intanto già partiti Radiohead, questa. No surprises.

0: Beh, se non si è studiato tutto l'anno, ovviamente non è una sorpresa dover recuperare proprio all'ultimo secondo nel mese di maggio per arrivare allo scrutinio di giugno con almeno il 6 per evitare di essere rimandati o di ricevere dei debiti formativi. E insomma, ce lo state raccontando al 366-663-4466. Stiamo partiti da questo sondaggio condotto in Italia: 6 ragazzi su 10 fanno le ore piccole per tentare di recuperare. E allora, qual è l'orario migliore nel pomeriggio per poter studiare, per fare in modo di ottenere con il minimo dello sforzo il massimo risultato? Gli esperti dicono tra le 15 e le 17, non prima delle 15 perché c'è la cecania post-prandiale quindi insomma, bisogna anche rilassarsi dopo la scuola, laddove poi tra l'altro sembra che l'apprendimento finisca per il nostro cervello entro le 13, per cui anche quegli istituti che magari vanno avanti fino alle 14, ecco, quella che potrebbe essere la sesta ora è quella in cui si apprende di meno, perché chiaramente arriva la stanchezza, ci vuole il pranzo, ci si deve ricaricare, ci vuole un pochino di riposo, di relax, e poi dalle 15 fino alle 17 si può studiare. Poi adesso, voglio dire, alle 17 è ancora pomeriggio pieno, si va avanti con la luce fino alle 21, quindi si può stare all'aria aperta e ricaricare anche le energie per rendere di più a scuola il giorno dopo.
1: Beatrice da Mantova è una professoressa di storia dell'arte al liceo e dice: ho lasciato tutto maggio per recuperi, verifiche, interrogazioni, mi sento un'eroina perché i miei alunni sono effettivamente pieni di questo lavoro, di questi lavori, però spesso sono loro stessi a trascinare questi impegni, rimandare continuamente le prove, e poi si riducono a studiare e a concentrarsi gli ultimi 20 giorni, e la resa non è proprio ideale.
0: È quella, come chi per tentare di recuperare la forma fisica, no, si ammazza di corsa o di sport estremo gli ultimi giorni di maggio e poi non finisce sempre benissimo. Ma tra poco continuiamo a parlare di scuola anche attraverso i vostri messaggi 366-663-4466.

0: Stiamo parlando di questo sondaggio fatto sugli studenti, 6 su 10 si affanna praticamente nel mese di maggio, studia di notte perché ovviamente deve recuperare, tantissimi i vostri messaggi in merito, tutti diciamo abbastanza, danno abbastanza addosso agli studenti dicendo si sono ridotti così perché durante l'anno sinceramente non hanno fatto granché, fra questi anche Ambra ad esempio.
1: Hello? Ciao sfrecciati, no. Noi invece andiamo controcorrente, mia figlia si è fatta un mazzo tutto l'anno e adesso quando comincia ad arrivare fine aprile lei massa molla, cioè non ce la fa più, è proprio sfinita, quindi non sta facendo praticamente un cazzo. Aveva un paio di materie in cui era un po' in bilico nonostante gli sforzi, ma le ha comunque, è riuscita a fare il piccolo sforzo di recuperare anche quelle, basta, cioè lei ne può più, a maggio proprio lei libri mezz'ora al giorno, buona giornata.
2: Va bene, però ci sta, ci sta, no, facevamo un po' anche il paragone con le partite di calcio, nelle partite importanti sei segnato tanto nel primo tempo, nel secondo tempo devi mantenere il risultato.
0: Esatto,
2: quella basta mantenere il risultato, quindi minimo sforzo, massimo.
0: Valentina dice, mia figlia seconda media dell'8, sfinita da verifiche e interrogazioni. Inoltre, per recuperare voti, i professori hanno assegnato 3 progetti di gruppo nelle ultime 2 settimane, il tutto per non rovinare la sua media. Ricordiamo che la pressione dei genitori o anche dei professori sul fatto di tenere la media o avere dei voti di un determinato livello mette sicuramente un po' di ansia da prestazione agli studenti.
2: E perché se no poi salta il motorino, salta il premio finale dell'anno, quindi insomma bisogna un po' stare sempre sotto pressione. Fatto sta che studiare di notte non è assolutamente consigliabile, no. È completamente controproducente, quindi anzi si arriva poi in classe ancora più stanchi e insomma non porta a niente. Bisogna studiare costantemente, magari poco, però costantemente tutto l'anno.
0: Per non ridursi.
2: Ed è sempre il consiglio migliore. Grazie per essere stati in tanti anche oggi. L'attualità torna domattina.

0: Radio Freccia.
1: Sono le 7.53, popolo.
2: Ha detto le parolacce quello lì.
1: Ha cosa detto?
2: Ha detto le parolacce quello lì. Non si può dire perché il momento è delicato.
1: Vabbè, ecco. Ma tanto le ha dette in americano.
2: Ah, ecco, certo.
1: Che ci frega. Sono le 7.54 nel frattempo e quindi io, popolo, ritardatario del... Rock roll, questo è Rock Morning Daily di Radio Freccia, la Fraetomia con voi fino alle 10. È tardi, bisogna andare al lavoro prima, però bisogna portare i bimbi a scuola che oggi rientrano perché insomma hanno disinfettato
2: tutte le scuole, i banchi,
1: tutto. E allora bimbi, aspettiamo le vostre sveglie brevi ma creative al 366 663 4466. Intanto ci sono i System of a Down.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play con
1: Eldorada Amica Chips, l'amica d'oro.
0: Radio Freccia.
2: Rock. 8:01, bimbi, sveglia!
3: Ciao, sono Alfonso.
2: Ciao!
3: Finalmente una chitarra elettrica. Oh. Non smetto mai di fare il rock. Sveglia! Ciao Radio Freccia, ciao. Siamo Danilo Mantegna e stiamo andando a scuola. Sveglia!
4: Ciao, oggi mi devo subire la scuola e la cucina.
2: Mannaggia.
5: Ciao, Ambra. Ieri sono andata in giro e ho visto la nave della polizia.
2: Wow.
3: Sveglia, Radio Freccia.
2: Ciao.
3: Sono Andrea.
2: Ciao, Andrea.
3: E devo andare in gita ad Arghero. Sveglia.
2: Ah, a Arghero va in
6: gita. Sono Diana. Sto andando a scuola.
2: Sì.
6: Sveglia.
2: E allora, bimbi, l'appuntamento con voi torna domattina.

0: alle 8.06 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Secondo il segretario di Stato americano Rubio, i colloqui tra Stati Uniti e Iran per estendere il cessate il fuoco e riaprire lo stretto di Hormuz richiederanno ancora qualche giorno. Intanto Teheran minaccia ritorsioni dopo l'attacco di Washington nel sud dell'Iran, definito di autodifesa dal comando americano.
1: Nelle ultime ore il governo israeliano ha deciso di estendere le operazioni militari in Libano, tenendo però fuori Beirut. Secondo il Ministero della Salute libanese, i morti sono 31. Intanto a Gaza l'esercito israeliano ha ucciso in un raid il capo dell'ala militare di Hamas.
0: I 6 attivisti dell'End Convoy verso Gaza fermati a Sirte faranno ritorno oggi in Italia, lo comunica la Global Sumud Flotilla, che annuncia l'arrivo alle 9.15 all'aeroporto di Fiumicino. Restano ancora in Libia 10 attivisti, tra cui 2 di cittadinanza italiana, Domenico Centrone e Leonardo Alberizia. Non si hanno notizie sulla loro salute.
1: La procura di Modena ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El Kudri, il 31enne fermato per strage e lesioni a

0: aggravate dopo che lo scorso 16 maggio ha travolto 7 persone sulla via Emilia e ha tentato di accoltellarne una. La richiesta è al GIP per un incidente probatorio.
1: È ricoverato all'ospedale Santo Bono in gravi condizioni ma non in pericolo di vita il ragazzo di 12 anni accoltellato dal padre 35enne a Napoli nel rione Sanità. Ferita anche la madre del ragazzino che ha tentato di disarmare l'uomo che era in crisi di astinenza e poi ha tentato il suicidio.
0: Continua l'ondata di caldo sull'Italia, in particolare al centro nord. Oggi saranno 14 le città con il bollino arancione da parte del Ministero della Salute, 4 le città contrassegnate domani da color rosso: Bologna, Firenze, Roma e Torino.
1: Siamo allo sport e il tennis. Esordio vincente a Roland Garros per Jannik Sinner, che ha dominato agevolmente il match contro il francese Tambour. Al secondo turno incontrerà l'argentino Cerundolo.
0: Per il ciclismo oggi la 17ª tappa del Giro d'Italia da Cassano d'Adda d'Andalo di 202 km. Vingegaard ha vinto in solitaria la 16ª tappa ed è tutto.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore splenderà ancora il sole su gran parte del nostro territorio e con calde da fa molto intensi, specialmente al centro-nord, temperature che guadagneranno ancora qualche grado, con punte vicine ai 36-37 gradi, da segnalare solo la possibilità di qualche temporale dal pomeriggio sul nord-est. Tutti i dettagli precisi sull'app di Trebi Meteo.

0: Tick the Hives, tick tick tick boom, ritrovati su Radio Freccia alle 8 e 12 di questo mercoledì 27 maggio 2026, anche se sembra un 27 di agosto con 30 gradi percepiti, 82, questo sarà quantomeno, almeno per tutto il resto di questa settimana. Ciao a tutti, siamo alla Freitobia con voi fino alle 10, però noi al fresco dei nostri 23 gradi e mezzo di aria condizionata in studio.
1: Siamo benissimo,
0: stabile tutto
1: l'impatto l'anno. Sarà dopo le 10.

0: Esatto, seguiteci in TV. Siamo sul 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, la nostra radiovisione che non vi molla mai, nemmeno sulla nostra applicazione gratuita RTL 102.5 Play, per portarci sempre con voi. Tutti i giorni a quest'ora vi raccontiamo un disco. Oggi è mercoledì, quindi apriamo lo scrigno impolverato dei tesori del rock and roll.
1: E che troviamo?
0: Quando ho scelto questo pezzo, che è del 1988, ho fatto un po' mente locale. Sono pochi i titoli che noi speaker dobbiamo imparare a pronunciare nel corso di una vita. Uno è If You Tolerate This, Then Your Children Will Be Next Day.
1: Many Street Preachers.
0: Poi c'è quella dei Pet Shop Boys che dice I don't know what you want, but I can give it anymore. E poi c'è questa.
1: Allora, numero tre.
0: È di Elton John, che era Don't Wanna Go On With You Like That. Un pezzo che a me piace tantissimo, mi ricorda l'infanzia. Non è proprio tra le canzoni più rock dell'intera discografia di Elton John, ma è comunque un pezzo che merita di essere recuperato e sentito. Fa parte dell'album Reg Strike Back, appunto del 1988. Nel videoclip si vede una tastiera Roland, evidentemente c'era una sorta di marchetta, un accordo tra l'artista e la casa di strumenti, una delle case di strumenti più famose al mondo. Elton John, che potrebbe tornare con un nuovo materiale, sta preparando delle nuove cose. Il suo stato di salute è ormai inutile nascondersi dietro un dito, non è ottimale, insomma la sua vista è ormai quasi completamente andata, però insomma noi speriamo di riascoltare presto sue nuove cose. Intanto, appunto, I Don't Wanna Go On With You Like That, 1988, Rock Treasure di oggi.

0: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
1: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
0: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
2: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
4: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
5: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
6: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
7: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
10: Radio Freccia. Rock Time.
11: Le 8:21, popolo del rock and roll.
12: Che cosa facciamo a quest'ora? Vi regaliamo i biglietti per assistere al concerto dei Halloween. Cosa state aspettando? RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special End Contest.
11: Quando vi diciamo, mi raccomando, scaricate l'applicazione perché è gratuita e può tornarvi utile in momenti X della giornata. È proprio anche per questo motivo, no? Perché semplice. Vi mandiamo a vedere un sacco di bei concerti a gratis.
12: È vero. Noi al momento ci ascoltiamo i Beatles, sì, con i Jude, ma immediatamente dopo arriverà ovviamente la rubrica delle RR.
11: Dove andiamo oggi?
12: Andiamo in Thailandia.
11: Ah, che bello! Dai, preparo i bagagli.
12: Vai.

0: E noi arriviamo al momento delle rapine ridicole, questa rubrica che inizia il lunedì con il Louvre, poi si estende in Italia, ma anche nel resto del mondo. Sì. Infatti oggi andiamo in Thailandia.
1: Oh, e cosa è successo?
0: Succede che rapina ridicola fino a un certo punto, è più che altro recuperare quella che è stata una rapina, che era la cosa un po' ridicola. Sì. Perché in Thailandia c'è stato un sospettato, insomma, di spaccio di droga in maniera importante. La polizia, per cercare di acchiapparlo, acciuffarlo, perché lui aveva eluso più volte la polizia, si sono travestiti tutti i poliziotti da leone, cioè quel drago dove sì, più persone si messi nascondono, eccetera. Quindi hanno partecipato a questa festa a un certo punto,
1: tipo cavallo di Troia.
0: Esatto. Tanto c'erano i poliziotti, sì, ovviamente l'hanno beccato, arrestato, eccetera. Ma non finisce qui, perché questo team
1: di
0: polizia
1: sorpresa!

0: Questo team di poliziotti però il giorno dopo ha usato un altro travestimento per acchiappare un altro spacciatore, anche questo qui più volte era scappato, ma soprattutto aveva fatto anche delle rapine in casa del comandante della polizia.
1: Non si sfidano i poteri forti, non caro il mio rapinatore.
0: E
1: quindi
0: allora hanno fatto brainstorming e hanno detto: come lo acchiappiamo? Sì. Studiamo. Semplice, ci travestiamo da ballerine.
1: Prego.
0: Poliziotti thailandesi che si sono travestiti, c'è la foto, travestiti da ballerine. Adesso
1: parliamo di gente con la barba e sì, i peli.
0: E i peli, sì, però sì, con dei vestiti proprio da ballerina, sì, anche con le tette finte, perché sì, dovevano. E in questa maniera l'hanno acchiappato. Allora, o questo ladro è un babbione,
1: o era talmente scioccato che non ha capito più niente.
0: No, secondo me era talmente fatto di metanfetamina che non l'ha riconosciuto. E loro, con tutte le movenze da ballerine, l'hanno
1: la foto davanti agli occhi ce l'ho, sì. Vi posso dire che è un'immagine brutta
0: neanche brutta. Dice una festa di carnevale,
1: niente,
0: no, proprio brutta.

0: Bright Side.
1: The Killers, sempre preziosi i nostri ascoltatori che ci ricordano che il 30 maggio i Killers apriranno la finale della UEFA Champions League, il kick-off show.
2: Come si capisce che non capiamo e non seguiamo il calcio?
1: Niente di niente.
2: Anche perché noi, come ricordiamo, noi leggiamo le notizie, ma le leggiamo e basta.
1: Le leggiamo, poi di calcio.

0: dalla nostra redazione, noi leggiamo e basta. E anche se vi diamo i risultati,
1: poi li cancelliamo, resettiamo. Comunque suoneranno a Budapest, credo.

0: low cost, sì, che sono iniziano a essere celebrati in alcuni negozi molto famosi, molto diffusi, sì, in quelle della Svezia, giallo e blu, eccetera, eccetera, insomma, quella è tutto componibile, perché ha messo a disposizione dei negozi, una parte dei negozi, per poter permettere a dei novelli sposi di celebrare il loro matrimonio.
1: Quindi mi diventa location.
0: Diventa location.
1: Chissà quale reparto sarà stato, no, utilizzato per...
0: Possono scegliere, possono, per quello mettono a disposizione tutto la location. Perché
1: immagino quello di tavoli e sedie.
0: Beh sì, anche perché è un po' comodo, già che ci sei, sì, eccetera. Però ognuno può scegliere la location più ideale, costa veramente pochissimo, sì, il celebrante arriva tutto bello sistematino, sì, e può celebrare, quindi è un po' ufficiale, è valido come matrimonio.
1: Ma le sedie le devi montare tu?
0: Ovvio, prima di sposarti, una bella sudata, brugole alla mano.
1: Ci sono ormai, no, questi matrimoni a tema, e quindi insomma quello che vogliamo chiedervi è: qual è il matrimonio a tema o comunque un po' più bizzarro al quale avete partecipato, o magari è stato proprio il vostro? 366 663 4466.

0: Radio Freccia.
1: Le 8.37, vi abbiamo appena chiesto se avete partecipato o voi stesso, il vostro matrimonio è stato abbastanza a tema, stravagante, insomma con qualche caratteristica, perché siamo partiti dai matrimoni che vengono celebrati in Svezia in uno dei negozi più famosi in quella terra lì, che poi si è diffuso in tutto il mondo. E Valerio ne fa subito un esempio.
2: Ve lo rimando perché è partito il navigatore.
1: Che sì. Ci frega.
2: Niente, buongiorno sprecciati da Valerio e... Sì. Matrimonio celtico, ma non mi ricordo un'emerita fava perché ero ubriaco già.
1: Allora, certo.
3: Il tema è matrimoni bizzarri o a tema qui avete partecipato, o magari proprio no, il di cui siete stati i protagonisti. 366 663 4466, vi aspettiamo. Intanto i Bosch, The Chemical Beat.

0: Ah, non esistono più i matrimoni di una volta.
1: Che bello, però. Sì. Ti state raccontando le cose meravigliose.
0: Le cose meravigliose. Sì. Il mio matrimonio a tema figli dei fiori, anno 1977. Cioè, Carla si è sposata nel 77 o figli dei fiori del 77 in particolare?
1: Non lo so.
0: Però ho sposato al mattino in comune, sì, poi alle 13 in chiesa con i miei amici fricchettoni, wow, e questo è stato il mio matrimonio.
1: Bello.
0: Forse è un ricordo. Andiamo avanti.
1: Tutti con i fiori.
2: Fantastico matrimonio, sì, subacqueo.
1: Oh.
2: In Calabria, in fondo, in punta della Calabria, bellissimo, stupendo, sposi fantastici, un paio di testimoni, un paio di invitati bellissimi, tutti gli altri fluttuanti, storti, piegati, non si capiva niente perché insomma non erano abituati con i pesi e tutto, basso fondale, però comunque non è impegnativo, quindi molto carino.
0: Sì, anche perché adesso, però, per tenerli a fondo usavano, sì, i pesi, certo.
1: Sì, ma come fai a far recitare la formula?
0: Non lo so.
1: Io prendo te.
0: Con dei gesti, penso. Valido, però matrimonio valido.
1: Però capisci che, insomma, vabbè.
0: Matrimonio più bizzarro è stato quello di una mia amica. Sembrava un matrimonio gypsy. Gli sposi erano seduti su dei troni con delle corone in testa, guanti per la sposa, reggiseno in vista. Ancora oggi tutto ciò ricordiamo, il matrimonio o il reggiseno?
1: Adesso tutto sto clamore per un reggiseno, no,
0: poi
1: no.
0: Perché, scusa, ai tempi gypsy erano tutti così, cioè,
1: non c'ero,
0: no, neanche io.
1: non è il mio stile proprio.
0: No.
1: Si vede che non è vagamente il mio stile, lo gypsy.
0: Tanto meno figli di fiori, perché troppi colori.

0: ti danno fastidio, urtano alla vista. Ecco. Questi alcuni esempi soltanto dei vostri matrimoni a cui avete partecipato, o i vostri matrimoni un po' così stravaganti, mettiamola.
1: E allora vi aspettiamo 366-663-4466, un messaggio vocale di massimo 30 secondi. Bisogna dire, siete stati bravi fino a questo momento, dai. E intanto, i Kaleo.

0: USA Today, Kaleos, Radio Freccia 8:47. I vostri matrimoni bizzarri o a tema 366-663-4466.
1: Buongiorno a tutti. Il tema del mio matrimonio, di ormai 5 anni fa, è stato De André. Perché oltre ad essere una sua fan, suono in una cover band.
0: Sì.
1: E abbiamo fatto il libretto della messa con la copertina di Crosa de Mar, poi il tableau del ristorante con tutti i vari tavoli e gli album, sì, e anche dei quadretti sui tavoli, sempre con tutti i vari, le varie copertine degli album. È stato molto bello perché poi c'erano anche i componenti del mio gruppo, abbiamo suonato, siamo stati insieme, è stato bello.
2: Dai.
1: Una buona giornata, Laura da Negra.
0: Grande Faber, che meraviglia.
2: Sì, devo dire, sì. Grande matrimonio. Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti, sposati e non.
2: Ciao. Sì.
3: Io ho degli amici che si sono sposati ad Halloween,
0: wow,
3: ed è stato davvero figo. L'ambientazione è stata perfetta, ristorante, tutto, mm-hmm, bello, è stato molto bello. Fatto sull'Appia Antica,
2: ah,
3: è stata una figata, strano forte, ma una figata.
0: Ci sono un sacco di belle location sì, da quelle parti, ma quindi lei aveva l'abito da sposa nero?
2: Certo, obbligatoriamente, anche sposa, lui penso.
0: Sposa nero, candele tutto, ovunque.
2: Sì, sicuramente.
0: Dai, a ride.
2: Mamma mia, dai, signora. Mia.
4: Mi ero scordati 30 secondi, ma dai, fantastico. A tema arancione, iniziato, doveva avere qualcosa di arancione. Ah. Io ho trovato tutto, scarpe, vestito, annessi e connessi, degli occhiali di marca che non si può dire, scontatissime, che ancora oggi uso, matrimonio 2013, ma mi feci anche le ciocche arancione. Peccato che il giorno dopo andavo a lavorare, sono natata alle 6 del mattino, mi rifeci la mia tinta. Sono stata dentro i 30 secondi.
2: Assolutamente.
0: Però,
2: perché, insomma, perché piace l'arancione, semplicemente.
0: Perché piace l'arancione. No, il fatto è che lei è una tata, mm-hmm, e quindi doveva andare a lavorare per questi bambini. Sì, però, cioè, voglio dire, è una ciocca arancione, è a che fare con i bambini, ci sta.
2: Magari è una tata presso una famiglia un po' impostata.
0: E voi, i vostri matrimoni bizzarri, 366-663-4466. Florence Road.

0: Radio Freccia.
1: Le 8.53, i vostri matrimoni stravaganti o location stravaganti a cui avete assistito, o proprio i vostri.
2: Buongiorno, Fred e Tobia, sono Stefania da Livorno. Sì. Io più di 20 anni fa vivevo a Londra e avevo un'amica che decise di sposarsi fuori Londra, quindi sai, piccoli villaggi inglesi, e cerimonia sulla scogliera, lei vestita da uomo, lui rigorosamente vestito da sposa con tanto di abito bianco e make-up pazzesco e damigelle in drag.
1: Perfetto.
2: Posso solo far immaginare i residenti del villaggio che non avevano mai visto certi invitati, diciamo.
1: Diciamo così. Ecco. Senti chi suona.
3: Senti chi arriva, colui che ieri ha compiuto 62 anni e ne dimostra almeno 20 di meno.
1: Perché mi guardi, scusa?
3: No, ti sta guardando. Okay, perché... E abbiamo il microfono in comune.
1: Sai com'è? Sì,
3: per
1: sì,
3: fare
1: sì,
3: la voce
1: sì,
3: suadente. Sì. C'è Lenny Kravitz, I belong to you.
1: Si è sposato lui?
3: No, una volta con Lisa Bonet.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play con
1: Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
2: Radio Freccia. Walk time.
3: Un minuto dopo le nove.
4: Quindi siamo in Italia.
3: Siamo in Italia.
4: Come siamo?
3: A sega.
4: Lo sapevo. L'ho letto con la coda dell'occhio.
3: È una località del comune di Valli del Pasubio. Siamo in provincia di Vicenza. Sì. Siamo quindi in Veneto.
4: Sì. Cosa c'è di bello da vedere?
3: La sega. Direbbe qualcuno.
4: Però non è dialetto veneto. Lo devi dire in Veneto.
3: No, però ci sono vari paesi che portano questo nome. Abbiamo scelto quest'oggi, insomma, la località.
4: Gli altri dove sono? Di Grazia.
3: Vuoi sapere dove sono?
4: Sì,
3: di Grazia non è proprio il caso di dirlo. Comunque esiste anche in provincia di Treviso. Sì. Diciamo che la zona è quella lì del Veneto.
4: Ah, vedi, quindi è un termine.
3: La popolazione non si sa quanti abitanti sono perché sono tutti impegnati. Ovviamente chiediamo gentilmente agli ascoltatori come gli abitanti di Sega.
4: Si suda. Ci sono gli Smashing Pumpkins.

0: Alle 9.06 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Secondo il segretario di Stato americano Rubio, i colloqui tra Stati Uniti e Iran per estendere il cessate il fuoco e riaprire lo stretto di Hormuz richiederanno ancora qualche giorno. Intanto Teheran minaccia ritorsioni dopo l'attacco di Washington nel sud dell'Iran, definito autodifesa dal comando americano.
1: Nelle ultime ore il governo israeliano ha deciso di estendere le operazioni militari in Libano, tenendo però fuori Beirut. Secondo il Ministero della Salute libanese, i morti sono 31. Intanto a Gaza l'esercito israeliano ha ucciso in un raid il capo dell'ala militare di Hamas.
0: I 6 attivisti dell'Aid Convoy verso Gaza fermati a Sirte faranno ritorno in Italia oggi. Lo comunica la Global Sub Flotilla, che annuncia l'arrivo tra poco alle 9.15 all'aeroporto di Fiumicino. Restano ancora in Libia 10 attivisti, tra cui 2 di cittadinanza italiana, di cui non si hanno notizie sulle loro condizioni.
1: La procura di Modena ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El Kudri, 31enne fermato per strage e lesioni aggravate dopo che lo scorso 16 maggio ha travolto 7 persone sulla via Emilia e ha tentato di accoltellarne una. La richiesta è al GIP per un incidente probatorio.
0: È ricoverato all'ospedale di Santo Bono in gravi condizioni ma non in pericolo di vita il ragazzo di 12 anni accoltellato dal padre 35enne a Napoli nel rione Sanità. Ferita anche la madre del ragazzino, che ha tentato di disarmare l'uomo che era in crisi di astinenza e poi ha tentato il suicidio e accusato di tentato omicidio e lesioni aggravate.
1: Continua l'ondata di caldo sull'Italia, in particolare al centro nord. Oggi saranno 14 le città con il bollino arancione, 4 le città contrassegnate domani da quello rosso: Bologna, Firenze, Roma e Torino.
0: E siamo al tennis. Esordio vincente a Roland Garros per Jannik Sinner, che ha dominato agevolmente il match contro il francese Tabor. Secondo turno incontrerà l'argentino Cerundolo.
1: A chiudere il ciclismo oggi la 17ª tappa del Giro d'Italia da Cassano d'Adda ad Andalo, 202 km. Vingegaard ha vinto in solitaria la 16ª tappa dalla Bellinzona Cari, tutta in territorio svizzero. Per il danese il quarto successo in questa edizione. È tutto.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore splenderà ancora il sole su gran parte del nostro territorio e con calde d'afa molto intensi, specialmente al centro-nord, temperature che guadagneranno ancora qualche grado, con punte vicine ai 36-37 gradi, da segnalare solo la possibilità di qualche temporale dal pomeriggio sul nord-est. Tutti i dettagli precisi sull'app di Trebi Meteo.

0: Eli Cooks su Radio Freccia, sì, alle 9.12 di questo MER 27 Mag 2026. Ciao a tutti, siamo alla Fretobia. Sì, sì. Vi avevamo lasciato con un quesito.
1: Sì, che è quello degli abitanti. Lo chiediamo ogni volta che comunque sì, riportiamo una frazione, un orario.
0: No, riportiamo, riporti. Riporti.
1: Perché io mi affanno alla ricerca di questi posti ameni. Ecco,
0: quindi te ne assumi la totale
1: responsabilità. Sì. Ci sono vari paesi in Italia, tutti per lo più nel Veneto, che portano questo nome, che è Sega, e sì, quindi subito a pensare male. Subito,
0: no, infatti.
1: E infatti hanno sottolineato come gli abitanti si possono chiamare soli.
0: Sì, beh, certo. Però...
1: oppure Segoni, perché comunque di solito hanno questa desinenza finale.
0: Ma ecco, torniamo, diciamo, ai matrimoni bizzarri, tema bizzarri importante di questa seconda parte di Rock Morning Daily.
1: Ah, nei matrimoni ci sei anche tu, cioè la città è roba mia, queste differenze. Buongiorno.
2: Sprezzati, forse oggi è un classico, ma quando mi sono sposata io tanti anni fa, ci siamo sposati in spiaggia.
1: Eh sì.
2: Io scalza, mio marito in infradito e completo di lino.
0: Sì.
2: Ho chiesto agli invitati di non mettersi troppo eleganti, perché sennò sarebbero stati più eleganti degli sposi. I ragazzi hanno giocato a beach volley, le ragazze hanno fatto le VIP in piscina
1: e voilà.
2: È stato un matrimonio, una festa. Mangiato, bevuto, fatto gli scemi.
0: Ma sì.
2: E perfetto, ci siamo divertiti tanto.
1: Quelli sono i matrimoni, oppure...
3: Ciao Freccia.
0: Ciao.
3: Dunque, il matrimonio con il tema più divertente a cui ho partecipato è stato Studio 54.
0: Wow.
3: Che devo dire che si sono tutti molto molto sbizzarriti. Eravamo tutti sprilluccicanti con zeppe, cose argentate, pellicce, di tutto e di più.
1: Bello.
3: È stato molto molto divertente. E anche ovviamente tutta musica anni 80. Molto carino. Alessandra da Roma, ciao.
0: Ci sono i Foo Fighters.

0: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
4: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
5: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
6: Radio Freccia.
7: In salute e malattia?
8: Sì.
7: Vuoi tu?
8: Sì.
7: Sì. Come sì?
8: No.
7: Ti va bene tutto?
8: Io ci sono andata una volta molto vicina, poi basta.
7: Poi basta. Ma c'è ancora la questione che se c'è adesso chi taccia per sempre? Io no?
8: Sì, sì.
7: Ah,
8: sì.
7: C'è sempre quella formula lì dove non c'è scampo. Sì. Perché stiamo parlando di matrimoni, quelli un po' stravaganti, vostri o cui avete partecipato, perché abbiamo preso spunto da queste location offerte da quel della Svezia, nei negozi di franchising molto famosi, dove c'è, sono questi matrimoni low cost.
8: Esatto, e quindi i vostri matrimoni bizzarri o i vostri o quelli a cui avete partecipato. 366-663-4466, tra poco ancora i vostri messaggi. Intanto c'è Moby.

0: viene in mente
1: cos'era? Noi siamo figli delle stelle. Ah sì sì sì, un po', c'è un po' un richiamo anche voi nel titolo.
0: Studio 54, dai, un po' potrebbe
1: già
0: essere.
1: Che abbiamo parlato, ci avete raccontato.

0: insomma, i matrimoni di una volta, lo strascico, il velo della sposa di 2,15 km non c'è più.
1: E l'uomo, le 8 ore di pranzo.
0: Esatto, l'uomo in fracco,
1: certo,
0: in tight,
1: ancora,
0: non c'è più.
1: Ah, okay. Allora, sono persone che sognano ancora il matrimonio classico, no?
0: Con le damigelle, tutto,
1: cioè, chi invece magari si vuole divertire. Di solito le feste, quelle un po' più bizzarre, sono per i matrimoni, quelli proprio non da giovanissimi. Perché
0: dice,
1: non devi più far contenti i parenti che ti roba. C'ho una certa età, che vuol dire anche da 38 in su, e faccio come voglio, e voglio che il matrimonio sia una festa da condividere più con gli amici che con i parenti, e da ricordare.
0: Anche perché comunque è difficile far vestire la nonna Adelina da Star Wars, o la suocera da anni 20.
1: Quella roba lì.
0: Gabriele.
2: Hello. Ciao sfrecciati. Un bel po' di anni fa Diego e Laura si sposarono,
0: sì,
2: e il tema fu medievale. Però il prete anche era, sì, stile medievale, quindi, sì, la messa fatta in latino,
1: sì,
2: lui girato verso il Cristo,
1: sì,
2: dando
1: il
2: la schiena al popolo,
1: sì,
2: in 3 minuti 5 sposati, e poi c'è stata tutta la cerimonia. Dopodiché pranzo in una location medievale,
0: però.
2: E un sacco di roba buona da mangiare, tra cui c'era anche il vino, quello con le spezie,
0: certo.
2: Buonissimo,
0: oh, no.
2: Complimenti, ero bravissimo.
0: Hanno bevuto dal teschio, sai che si usa,
1: certo, il brontosauro in umido.
0: Esatto, il menù prevedeva
1: con le patate al cartoccio. Quella roba lì
0: c'era da mangiare, c'era da mangiare,
1: sì, sì, sì,
0: il,
1: sì,
0: matrimonio più divertente stile telefilm anni 80.
1: Wow.
0: Sala ristorante addobbata con tutte le locandine, e lo sposo si è presentato a bordo del Generale Lee.
1: Oh,
0: dice Davide,
1: bello!
0: Da Milano, quindi proprio perfetto stile.
1: Loro dal anni 80. Invece Brent Smith, che è il cantante degli Shinedown, si è presentato alla cerimonia di diploma del figlio in canottiera nera.
0: Oh,
1: se poteva vedere.

0: Stella.
1: Le Light Shine Down su Radio Freccia alle 9:29, ma i vostri matrimoni bizzarri.
2: 31 ottobre, matrimonio mio, di mio marito, il tema era non solo
1: ovviamente
2: Halloween, ma Halloween nella Contea del Signore degli Anelli.
1: Attenzione!
2: Capisci?
1: C'era la variante.
2: Sì, abbiamo fatto tutto quanto noi dal bouquet, rose create con le pagine di una doppia copia del Signore degli Anelli.
1: Sì.
2: Pazzo. Al centro tavolo degli adobbi, dagli adobbi alle bomboniere, il mio ingresso in comune l'ho fatto con Nightmare e gli Avengers Unfold.
1: Perché è sempre meglio di November Rain, devo
2: sì,
1: dire.
2: Insomma.
1: Col fatto che non si, finisce
2: che
1: mai
2: si muore un po' tutti, ecco, non è bellissimo. Sì, Romano,
1: sì. Buongiorno.
3: Buongiorno Speciati. Il matrimonio cristiano che io abbia assistito, premesso che ci ho lavorato in questo matrimonio, è stato un matrimonio a tema Star Wars. Gli sposi hanno blindato tutto un castello, ovviamente erano tutti vestiti a tema Star Wars,
2: certo,
3: con tutte le varie figure che io non conosco. Poi chi li sposava era un noto prete famoso in televisione.
1: Ok.
3: E ovviamente era un matrimonio civile, nel senso prima hanno fatto quello in chiesa, poi
2: hanno fatto
3: tutta quella messa in scena, comunque molto carina e anche costosa. Sicuramente.
1: Certo.
3: Buongiorno Romano,
2: sì, sì, sì,
3: dalla provincia di Milano.
2: Non trascuriamo questo aspetto, perché per mettere in scena tutto questo i costi sono importanti, a meno che, come dicevano, sulla spiaggia, dove ovviamente il costo è un po' più irrisorio. E non facciamo ascoltare il messaggio di un ascoltatore che ha creato, insomma, preoccupazione, perché si sposerà il 29 agosto.
1: Cioè, allora, 29 di agosto, io credo che quando tutti hanno ricevuto la partecipazione e hanno letto la data,
2: hanno detto una sola
1: e
2: parola,
1: e anche loro, ma lì morta.
2: Esattamente, esattamente così. Sì,
1: a poco arriva la spettinata.

0: Radio Freccia.
1: 9.35, mercoledì 27 maggio 2026, la Fra, Tobia e di mercoledì la nostra Elisa Morini, la spettinata. Buongiorno!
2: Buongiorno ragazzi!
1: Oh, buongiorno, buongiorno. Non solo spettinata come tradizione vuole, ma anche rosa.
3: Sì.
2: Rosa e con un gatto addosso perché non c'è abbastanza caldo.
3: Giusto.
1: Salutiamo perché Pea è la nostra guest star da sempre. E
2: così, assolutamente.
1: Insomma, lei fa compagnia, di solito ci mostra il lato B perché insomma è un po' spregiudicata. Però oggi ci mostra il lato A e devo dire è veramente un bel lato A. Che libro ci racconti oggi?
2: Oggi parliamo di un libro che si intitola Per amore dell'antico di Lavinia Fonzi, uscito adesso per Vallecchi Editore.
1: Allora ne parliamo tra poco insieme, intanto c'è Tom Petty.

0: Free Falling Tom Petty su Radio Freccia alle 9.40 di questo mercoledì 27 maggio. Siamo con Elisa Morini, la nostra spettinata. Tra poco parliamo del libro di oggi, però il tema Ultralight di oggi riguarda i matrimoni, quelli un po' bizzarri, quelli un po' originali, e racconta il tuo.
1: Allora, io che sono una persona noiosissima, ho avuto un matrimonio noiosissimo. A metà della cena ho guardato mio marito e gli ho detto: è ora di andare a letto, perché ero stanca. Cioè, questo è quanto. Però esteticamente ho cercato di farlo molto rock, perché siamo entrambi musicisti, quindi che cosa ci accomunava? Il rock. E quindi io mi sono sposata in corto, in color pervinca, che è un colore, chi non lo sa, tra l'azzurro e il... l'azzurro e il lilla, e abbiamo fatto le tovaglie nere, quindi questa apparecchiata in giardino con le tovaglie nere che tutti mi hanno criticato per l'idea, poi hanno detto: ah, com'era elegante. Beh, certo, il lato gotico è sempre molto elegante, con le candele, quindi c'era anche un po' questa atmosfera, ovviamente un po' da castello gotico. E poi abbiamo fatto i segnaposti con dei vinili, cioè ero andata al mercatino a comprare dei vinili perché non ho sacrificato i miei, e ci abbiamo messo su i nomi dei tavoli. C'erano i Black Sabbath, i Rolling Stone, i Bon Jovi, eccetera eccetera. Quindi, insomma,
0: i vinili, quelli originali sotto l'etichetta, era di Zinzi Virinzi, e poi avete rimesso...
1: Io pure di Sandrino Piva, di Raul Casadei e quelle cose lì, no? Le avevo trovate al mercatino e li abbiamo sacrificati per la causa, perché mi sembra... Quindi l'allestimento è stato molto bello. Poi avevamo il gruppo, ho fatto l'open bar, mojito, free per tutti, quindi...
0: Quindi avete finito proprio tutti,
2: sì,
0: belli,
2: sì,
0: belli,
2: scascioni,
0: belli,
2: sì.
1: Quella che ha bevuto meno ero io, perché ero incinta di 7 mesi.
0: E allora no, non si è potuto fare, non ti è scusato.
1: Per questo mi sono annoiata.
2: Ovvio.
0: È l'unica sobria.
1: Io volevo chiedere ai nostri gentili ascoltatori di sposarsi in luglio, in agosto e da metà giugno in poi, perché se volete bene ai vostri ospiti vi sposate in inverno.
0: Oh, esatto, è un po' il filo conduttore.
2: Perché 29 agosto non andava bene.
0: 29 agosto è un filo impegnativo.
1: Mamma mia.
0: Sai, meno male le signore vanno scollate, ma voi uomini con la giacca e la camicia, capite che c'è un po' di sofferenza.
2: Sì,
0: tra
2: sì.
0: Poco il libro di questa settimana, intanto Coldplay Live in Technicolor.

0: Breath in Technicolor Coldplay su Radio Freccia 9.45. Raccontiamo il libro della settimana con Elisa Morini, la nostra spettinata.
1: Il libro di oggi si intitola Per amore dell'antico di Lavinia Fonzi e è il romanzo di Lord Elgin, un conte scozzese che era talmente innamorato della classicità che quando si trova a essere ambasciatore presso l'impero ottomano vuole salvare i famosi marmi e fregi del Partenone, quelli che molti di noi adesso possono vedere al British Museum. Quindi questa persona, questo che vedete qua in copertina perché ci segue dalla TV, è proprio la persona a cui dobbiamo il fatto che molte persone senza andare ad Atene possono vedere i marmi del Partenone, che sono poi all'interno di questa querelle che dura da anni, in cui la Grecia sta richiedendo indietro all'Inghilterra questi marmi. Il fatto che l'Inghilterra li ha comprati legalmente proprio da questo signore qua, che per preservarli dalla guerra e dall'incuria, cosa ha fatto? Ha smontato tutti questi marmi e questi fregi e li ha fatti portare in Inghilterra. La cosa è stata anche un po' catastrofica, nel senso che lui sembra che abbia fatto un po' la rapina del secolo e già all'epoca era scoppiato uno scandalo enorme, quindi la polemica non è nata oggi. Addirittura Lord Byron lo attaccò pubblicamente accusandolo di aver devastato Atene. I marmi arrivarono in Inghilterra dopo un naufragio, che sembra una scena da romanzo d'avventura, ma le casse finirono in fondo al mare. Lord Elgin spese un sacco di soldi per recuperarli, per poi venderli al governo inglese, che li comprò a un prezzo bassissimo, quindi lui si rovinò economicamente per quell'impresa e è passato alla storia proprio come quello che ha fatto proprio la rapina del secolo, ha rubato i fregi del Partenone. In realtà c'è la complessità di un uomo amante dell'antico, un grande studioso, che l'ha fatto per un bene superiore, possiamo dire.
0: Grazie, voilà. Elisa, appuntamento con te alla prossima settimana. Ciao
1: ciao ciao,
0: ciao. E su Freccia ci sono i Muse.

0: Radio Freccia.
1: Le 9.51 per concludere il momento matrimoni abbastanza stravaganti. La domanda è: ma perché?
2: Ma ormai di bizzarro nei matrimoni rimane solo quando restano insieme, se non si separano. Io vengo puntualmente invitata a tantissimi matrimoni, faccio dei bei regali, cioè cifre belle sostanziose, poi si lasciano e mi invitano dopo qualche anno al secondo matrimonio.
3: Cioè, basta!
2: Io sono single e non ricambieranno mai.
1: Ecco, questa è un po' la morale.
3: Spendi una cifra, ti impegni economicamente, si lasciano dopo due mesi e non ti restituiscono niente.
1: Noi non vi lasceremo perché torniamo domani alle 6.
3: Smile, stay up and rock on.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
1: Radio Freccia.
2: Buongiorno, dottor Jimmy D, come mi sta?
3: Bene, lei?
2: Bene, grazie. Volevo dirle che la prossima canzone, che è quella con cui apriamo le Good Vibrations, parla di una nottata dove Pissing the Night Away. Ecco, e volevo.
3: Ha dei ricordi?
2: Sì, ecco, sì. Lei anche, immagino. Lei con la birra ci dà dentro.
3: Quando... Io tutte le sere.
2: Tutte le sere
3: lascio parti di me in giro per la città.
2: Ah,
3: sono molto odiato per questo.
2: Ah, capito. Segni il territorio?
3: Sì, segno il territorio perché vedo che ormai tutti lo fanno.
2: Abbaia quindi... anche?
3: Non ancora, ma sì. Ululo.
2: Ah, bene.
3: In giorni di luna piena.
2: Molto bene, grazie.
3: Sì.
2: Senti, hai un nome d'arte quando fai queste cose?
3: Lupus in fabula.
2: Vabbè, bellissimo. Sì. Allora, se a Bologna...
3: raccontare stronzate.
2: Se a Bologna vedete un uomo che ulula, è Jimmy D, Lupus in fabula.
3: Sì, non mi crescono le unghie, eh?

0: Le 10.05 su Radio Freccia, buona giornata da Alessia Marcantelli. A fondo sull'Europa della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante l'assemblea di Confindustria. La Premier ha criticato l'eccessiva burocrazia di Bruxelles e le scelte considerate penalizzanti per la crescita. A Bruxelles chiediamo di fare meno e meglio, ha dichiarato Meloni. Sulle spese per la difesa ribadisce la necessità di un equilibrio tra sicurezza a sostegno a famiglie e imprese. Secondo il segretario di Stato americano Rubio, i colloqui tra Stati Uniti e Iran per estendere il cessate il fuoco e riaprire lo stretto di Hormuz richiederanno ancora qualche giorno. Intanto Teheran minaccia ritorsioni dopo l'attacco di Washington nel sud dell'Iran. A Milano un ragazzo di 22 anni è morto dopo essere stato accoltellato nel corso di una rissa sui binari della stazione di Certosa. 10 in tutto le persone coinvolte. Gli aggressori sono poi fuggiti a bordo di un treno in partenza. In Campania ha scoperto un'organizzazione criminale specializzata in furti e rapine. Sono 10 le misure cautelari eseguite questa mattina nel campo Rom di Caivano. Il gruppo avrebbe messo a segno oltre 70 colpi tra furti ai negozianti, rapine ad automobilisti e di sportelli automatici, anche con la tecnica della spaccata, lo sfondamento delle vetrine e degli esercizi con auto rubate. Negli Stati Uniti, tragico incidente in una cartiera dello stato di Washington tra Seattle e Portland a causa di una fuga di sostanze chimiche. Una persona è morta e altre 9 risultano disperse, ferite altre 9 persone, tra le quali un pompiere. È ricoverato all'ospedale Santo Bono in gravi condizioni ma non in pericolo di vita il ragazzo di 12 anni accoltellato dal padre 35enne a Napoli. Ferita anche la madre del ragazzo che ha tentato di disarmare l'uomo che era in crisi di astinenza e poi ha tentato il suicidio. Continua l'ondata di caldo sull'Italia, in particolare al centro-nord. Oggi saranno 14 le città con il bollino arancione, 4 le città contrassegnate domani da quello rosso. Saranno Bologna, Firenze, Roma e Torino. Infine il ciclismo. Oggi la 17ª tappa del Giro d'Italia da Cassano d'Adda ad Andalo di 202 km. In maglia rosa Vinegar che ieri ha vinto in solitaria la 16ª tappa. Per il momento è tutto, ora il meteo.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Giornata rovente quella di oggi in Italia, con temperature davvero alte, si supereranno anche i 35-36 gradi in pianura padana e anche nell'Italia centrale c'è da sudare. Però vi segnalo qualche temporale verso tardo pomeriggio sera al nord-est, sfiora anche la Lombardia e l'Emilia Romagna e domani aria leggermente più fresca. Per dettagli c'è sempre Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Anche noi siamo qui. Alle 10.14 come ogni mercoledì mi arriva Ivana Faccioli, buongiorno.
2: Buongiorno, iniziamo con una delusione.
1: Ecco.
2: Ho visto il film di Pedro Almodóvar. Almargan, Navidad, Natale Amaro. Allora, Almodóvar per me ha fatto dei capolavori. Cioè, secondo me, Tutto su mia madre, Parla con lei e Volver, ve ne cito solo tre, li dovete vedere perché sono un capolavoro. Poi ha fatto il suo primo film in lingua inglese, La stanza accanto, sull'eutanasia. Secondo me ha trattato il tema anche in maniera carina e delicata. Stavolta è metacinema sulla catarsi della scrittura, una cosa sull'elaborazione del lutto, ma è un film che non decolla mai. Delusione totale.
3: Pedro, che tal?
2: Che tal? Infatti, che ti è successo, Pedro?

0: R.E.M. Drive alle 10:19, Cinema Show con Ivana Faccioli, dove ci guidi?
1: Allora, vi guido le uscite. Io ne aspetto una in particolare, esce domani, Tuner l'accordatore, il regista è Daniel Roer, c'è Leo Woodall che ha fatto Norimberga benissimo recentemente e poi c'è l'88enne Dustin Hoffman. Sostanzialmente questo Nicky è un ex bambino prodigio che ha l'orecchio assoluto, cioè sente i suoni in una maniera che gli esseri umani non raggiungono mai e quindi lavora da questo accordatore che è Dustin Hoffman, però qualcuno si accorge di questa sua bravura, per esempio la bravura nel scoprire le combinazioni delle cassaforti, no? Perché comunque ci sono dei suoni particolari e quindi lo ingaggeranno in un giro che però insomma all'inizio forse lo entusiasma, ma poi capirà di essere in una sorta di prigione all'interno della criminalità. Sono molto curiosa di vedere, perché questi due attori sono molto bravi e la storia sembra interessante. Oggi invece esce un film horror che sul web ha avuto un successo pazzesco e quindi lo portano al cinema. Si chiama Backrooms di Kane Parsons. Sostanzialmente si basa su una leggenda metropolitana, cioè che in tutti i luoghi che noi frequentiamo in realtà ci sono nelle pareti delle porte virtuali che è possibile oltrepassare per arrivare in una sorta di metaverso pauroso, orrorifico. È una leggenda che si è diffusa sul web. È stato fatto questo film che rappresenta queste famose stanze dell'orrore, quindi incuriosisce. E poi vi parlo di un film particolare che si chiama Anne, esce domani, storia di una gallina di Gheorghi Palfi. La protagonista è una gallina, noi vediamo il mondo dal suo punto di vista, ma non solo la sua vita, ma il fatto che lei entra costantemente in contatto con gli esseri umani e quindi vede tutto degli esseri umani, la bellezza e la bruttura. E si specifica che per fare la gallina sono state utilizzate 8 galline diverse e sono state tutte trattate benissimo.
2: Sarà uscito da una porta dimensionale.
1: Può essere.

0: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
1: Noi siamo giovani.
2: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
3: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Dels, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
4: Radio Freccia. Walk
5: Talk. Alle 10.31 con Cinema Show Ivana Faccioli. Una buona novella.
6: Buona, perché torno sulla vittoria a Cannes. Perché vi volevo raccontare che il regista rumeno che ha vinto con Fjord, che si chiama Cristian Mongiu, è uno dei soli 10 registi al mondo che ha vinto due volte la Palma d'Oro a Cannes, perché l'aveva già vinta nel 2007 con il film 4 mesi, 3 settimane e 2 giorni, che parlava del regime di Ceausescu in Romania. Sì. In questo caso, padre rumeno, madre norvegese, 5 figli evangelici cristiani si trasferiscono in un fiordo. Sul figlio ci sono dei lividi sospetti, quindi ci si interroga su questo fanatismo religioso. Fjord.
5: Mongiu non è sardo, eh?
6: No, Mongiu è proprio rumeno. È come Cristian Chivu, sai, l'allenatore, sì, dell'Inter. Loro ci hanno la un po' come i sardi.
5: Sì, sì. Mongiu, guarda. Bravissimo.

0: Aerosmith, Angel, alle 10.37, aspettiamo il consiglio.
1: Certo, Arimana. Prima volevo un attimo consolare Alice, sì, che è molto delusa dal Almodovar. Alice, guarda, io se fossi in te lo aspetterei in TV, perché 9,50€ magari puoi vedere un altro film. Comunque, io vi do un consiglio, torniamo per una volta sulla piattaforma, perché li abbiamo un po' trascurati questi film che si vedono a casa, che alla fine stiamo tanto tempo a cercare cosa vedere. È uscito da qualche tempo, ma è ancora secondo me nella top 10 di Netflix, Apex, o Apex come dicono gli americani, la parola latina che significa appunto il culmine, di Baltasar Kormákur, che è un regista islandese che si era già confrontato con le grandi altezze perché aveva fatto il film Everest, e è un film che ha molto del suo interesse nella protagonista, che è Charlize Theron.
0: E Jimmy siamo già schierati. Ciao!
1: Allora, lei è bellissima e bravissima. Il film non è, ragazzi, un film de sé, un film d'autore. È un film per passare una serata in tensione. Sostanzialmente inizia con lei che scala questa parete di una montagna insieme al fidanzato. Insomma, lì succede un incidente. La ritroviamo poi in Australia, questo deserto australiano infinito, a provare esperienze da sola, quindi scalare le montagne, andare molto in kayak, wild, in canoa, esatto, incontra delle persone un po' moleste, riesce in qualche modo a cavarsela, e poi incontra una persona molto gentile che si offre di aiutarla per orientarsi in questo deserto. Sostanzialmente questa persona gentile è un pazzo psicopatico, e quindi da lì inizierà una serie di fughe, di cose ad altissima tensione. Una mia amica mi fa: ho dovuto smettere perché mi sentivo male a vederla lassù così. E lei, per promuoverlo, si è issata su un grattacielo a Times Square, altissimo, e si è fatta filmare lì. Grande Charlize.
2: Charlize, cosa fai che ci metti tutti in ansia?
1: Sì, esatto. Sì, comunque lei, ragazzi, anche tutta sudata, sciupata, sì, sempre brava, bella, atletica. A Charlize, anche, che gli vuoi dire?
0: Anche Fabio è d'accordo, dice Apex spacca.
1: Spacca, spacca. Spacca, no, perché ti tiene proprio lì, ragazzi.
3: Hai bisogno di tensione? Aggiungila.
0: Grazie, Ivana.
1: Ciao a voi. Ciao, ciao.

0: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
1: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
0: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Radio Freccia.
7: 10:49 di questo mercoledì 27 maggio 2026. Caro Jimmy, parlavamo ieri dei Clash e di come Joe Strummer le canzoni d'amore non le voleva cantare.
8: Proprio non ne voglio mezza.
7: Esatto, però faceva i coretti.
8: Sì.
7: E i coretti
8: e si divertiva
7: di questo,
8: anche un bel po'.
7: E i coretti di questo pezzo in spagnolo sono sbagliati perché ha chiesto consiglio alla mamma di un suo amico che era di origine spagnola, però in realtà si era trasferita in Sud America da una vita e quindi lo spagnolo che c'è sotto è super maccheronico, cioè proprio non c'entra niente, lo spagnolo lo sente e ride, cioè niente.
8: È così. Divertitevi, però, alzate il volume e soprattutto ricordatevi di alcune feste in casa al ritmo di

0: should I go? Hey!
1: Classica situazione dove, insomma, uno, soprattutto maschi, ma credo anche femmine, si sono trovati nella vita, nei loro rapporti amorosi. Cosa faccio? Vado o resto?
0: Devo andare?
1: Vai o stai?
0: Su, no, da però in fondo mi piace, sì. Cioè, però
1: sì,
0: mi vuole
1: però
0: bene.
1: No,
0: sì,
1: ma però no, ti pa-
0: dai,
1: però,
0: su.
1: Però se vado via poi magari no, cioè, no, non, poi non torno più, eccetera. Sì, ma però devo andare, cioè, non è...
0: Però come lui non ce n'è, come lei però.
1: Sì, Maria. Però... Sì.
0: Fate una scelta, dai. Fate una scelta. Va bene, detto
1: Mick
0: ciò.
1: Jones ce l'aveva con Ellen Foley, cantante, ecco, che ha collaborato anche con i Clash, ha fatto da produttore a due dischi di questa Ellen Foley, era fidanzato con Ellen Foley e Should I Stay, Should I Go. Alla fine credo go, anzi
0: sì,
1: sicuramente, sì, sicuramente, si sono lasciati, insomma.
0: Ma probabilmente era anche più facile se eri circondato da tutta una sequela di individui attrattivi da certi punti di vista, sì, incasinati molto, sì, quindi anche forse facili un po' da smollare, cioè quando uno è molto incasinato fa vabbè, quello è matto, lascia stare.
1: Però in realtà è che a volte chi fa la rockstar dimentica le cose importanti da fare nella vita, per
0: tipo,
1: esempio cose che tu
0: pagare
1: non dimentichi,
0: pagare
1: no,
0: le bollette.
1: No, tu prima cosa hai raccontato all'inizio trasmissione, cosa fai?
0: Che c'è, niente.
1: Come no?
0: No,
1: no, segni il territorio.
0: No,
2: no, non no, è che segni il territorio, è che a una certa età ci sono delle perdite.
0: Ma
2: comunque
0: dai, anche te però.
2: Ci sono i pannoloni anche per adulti e per uomini. Jimmy, non è una cosa di cui vergognarsi.
0: Ma no, cioè, infatti no.
2: Neanche di cui andar fieri, però...
0: No. No,
2: bella Jimmy.
0: Mos, è che pizzicano. Un po', hai capito? Non...
1: Comunque, signori, dai, grazie a questa attività, Jimmy si è creato un territorio completamente
0: tutto mio,
1: suo, dove a sì, volte sì, mi ospita perché è molto carino e gentile. Io faccio un po' fatica.
0: Sì, tu fai briciole dappertutto.
1: Esatto.
0: Però,
1: poi, insomma, sì. Poi...
0: Vi sentite liberi, in fondo, esatto, di fare un po' come cavolo vi pare ed è quello che piace a me. Però, insomma, ci vogliono un po' di regole, di comportamentali. Il Moz è uno di questi.
1: Vabbè, starò più attento.
0: Bravo!

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate, domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play. Con
1: Caffè Toraldo o caffè.
2: Radio Freccia.
3: Sono le 11 minuto di questo mercoledì 27 maggio 2026. E beh, insomma, noi siamo una radio che lancia messaggi, siamo una radio che consiglia, siamo una radio che dà indirizzi, siamo una radio che
4: abbraccia,
3: che
4: accoglie, che consola.
3: Quante cose siamo?
4: Che sbeffeggia.
3: Mamma mia,
4: che deride.
3: Che fatica, però basta.
4: Che fatica.
3: Facciamo qualcosa di meno.
4: E che vuoi fare qualcosa di meno? Più o meno di così? Ragazzi, ve lo ricordiamo, 366-6634-466. Compito.
3: Allora, io tutte le volte che suoniamo un pezzo dei Blink non posso non pensare al video dove loro circolano nudi. Ed essendo oggi una giornata con 36 gradi, direi che possiamo consigliarlo a tutti i nostri ascoltatori.
4: Sei sicuro, eh?
3: Sì, sì, sì. Sei tutti sicuro? Nudi, ragazzi.
4: Va bene.
3: Cominciamo noi. Dai.
4: Avanti.
3: Via.
4: Dai. Ciao. Via. Vado di censura insieme.
3: Sì, va bene. Tanto ora che mi spoglio tutto.
4: Lascia stare. No, hai messo una canotta.
3: Già che la metto qui.
4: No, doppio calzino.
3: No.
4: Cosa si fai?
3: Cintura? Vado?
4: Sì, cintura.
3: Vado con la cintura, sì.
4: Nera?
3: Ma che parte il pezzo?

0: 11 e 6 minuti, le ultime notizie di oggi. A Milano un ragazzo di 22 anni è morto dopo essere stato accoltellato nel corso di una rissa sui binari della stazione di Certosa. 10 in tutto le persone coinvolte. Gli aggressori sono poi fuggiti a bordo di un treno in partenza. Secondo il segretario di Stato americano Rubio, andiamo all'estero, i colloqui tra Stati Uniti e Iran per estendere il cessate il fuoco e riaprire lo stretto di Hormuz richiederanno ancora qualche giorno. Intanto Teheran minaccia ritorsioni dopo l'attacco di Washington nel sud dell'Iran. A Madrid, blitz della Guardia Civile spagnola nella sede centrale del Partito Socialista. Le perquisizioni sono avvenute nell'ambito di un'indagine sul presunto finanziamento illecito al partito, di cui è segretario il premier Pedro Sánchez. L'operazione, mentre il capo del governo spagnolo si trova in Vaticano per l'udienza con Papa Leone XIV. Continua l'ondata di caldo sull'Italia, in particolare al centro-nord. Oggi saranno 14 le città con il bollino arancione, 4 le città contrassegnate domani da quello rosso saranno Bologna, Firenze, Roma e Torino. Vasta operazione contro il traffico di rifiuti tra Campania e Puglia. Sono 19 le misure cautelari eseguite. I rifiuti arrivavano da varie province campane e venivano abbandonati in aree agricole delle province di Foggia e Barletta Andria Trani. Siamo allo sport, cominciamo dal ciclismo. Oggi la 17ª tappa del Giro d'Italia da Cassano d'Adda ad Andalo, 202 km in maglia rosa. Vingegaard, che ieri ha vinto in solitaria la 16ª tappa, la Bellinzona Carini, tutta in territorio svizzero. E infine il tennis, esordio vincente a Roland Garros per Jannik Sinner, che ha dominato agevolmente il match al secondo turno. Incontrerà Cerundolo, avanzano anche Darderi e Arnaldi, mentre è stata eliminata Elisabetta Cocciaretto. 11:08 minuti, per il momento è davvero tutto con l'informazione. A dopo.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Giornata rovente quella di oggi in Italia, con temperature davvero alte, si supereranno anche i 35-36 gradi in pianura padana e anche nell'Italia centrale c'è da sudare. Però vi segnalo qualche temporale verso tardo pomeriggio sera al nord-est, sfiora anche la Lombardia e l'Emilia Romagna e domani aria leggermente più fresca. Per dettagli c'è sempre Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Social Distortion.
2: Oh, era yeah. Born to Kill all'interno della Top 20 di Radio Freccia, 11:15 qui alle Good Vibes con il signor zio Eddie Berni. Ma prima di richiedere il vostro supporto, cioè ovvero di andare alla ricerca di una memoria personale riguardo alla musica, è bene ricordarvi che Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto degli Halloween. Allora, al solito, subito su RTL 102.5 Play, cliccate sul banner Special and Contest e che la fortuna vi arrida.
3: O vi assista.
2: Se vi assiste non è detto che vi arrida, perché vi guarda, vi assiste, burino. E invece se vi arride potrebbe, come dire, darvi un premio. Detto ciò, appunto, noi ci ascoltiamo, come sempre,
3: i Soundgarden.
2: Ecco.

0: Soundgarden, Black Hole Sun alle 11:21. Le schitarrate di Jimmy sono
1: le loro, ragazzi.
0: Fanno da introduzione perfetta alla grande richiesta.
1: La grande richiesta. Allora, andiamo alla alzata di paletta.
0: Sì.
1: Per la ricerca di una canzone scelta nell'archivio delle vostre memorie. Sembra una cosa già fatta, trita e ritrita, in realtà sta diventando una cosa estremamente complessa.
0: Sì.
1: Perché sono tantissime le vostre richieste, come sempre datele adesso, possibilmente, compatibilmente, nel giro di una ventina di minuti, ecco, sì, diciamo così, perché noi dobbiamo innanzitutto anche ricercarle, trovare, se per caso non la conosciamo, dobbiamo anche andare ad ascoltarle,
0: certo,
1: insomma, dobbiamo fare questo tipo di... Insomma, cerchiamo di trovare un lavoro. Ecco, questo è un po' in su, buona sostanza.
0: 366-663-4466.
1: Così anche a scanso di coloro che invece ci tirano le pietre.
0: Esatto.
1: E ce ne sono tanti.
0: Ce ne sono tanti, certo.
1: Sì.
0: Allora, musica rock internazionale. Mi raccomando, non chiedeteci cose italiane o cose che sono pop.
1: Sì, cioè, che noi ci piacciono tanto anche quelle, ma non ha niente a che vedere con
0: un sacco di musica, sì, ma qua noi ci occupiamo di rock and roll.
1: Sì, dobbiamo fare delle scelte, ragazzi. È inutile che adesso mi ricitate. Vedi, già arrivano, bravi.
0: Bravi, sì.
1: Allora,
0: sì.
1: Continuate così. Ve la faremo sentire domani, naturalmente,
0: sì,
1: intorno a questo orario qua,
0: esatto,
1: in modo tale,
0: sì,
1: da non avere più di tanto equivoci. È un appuntamento,
0: sì,
1: con, ecco, la musica e con la memoria.
0: Per favore, firmatevi anche se fate la richiesta, così diciamo il vostro nome, perché a volte arrivano robe anonime.
1: Perché così possiamo insultarvi per benino.
0: Esatto.
1: E allora, è avanti con la vostra scelta.
0: Esatto. Adesso arriva il primo pezzo, se non ricordo male, di
1: Era
0: Ian Gallagher. Quando ha mollato, quando,
1: sì,
0: sono sciolti gli
1: aveva
0: Oasis,
1: rifondato,
0: sì, sì, sì, che ha fatto la band con, senza Noel, chiamandola BD High, e il pezzo non è niente male,
1: senza H, BD High, non High, BD High.

0: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
1: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
2: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
3: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
1: Perché se non deghi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
4: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale, in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
8: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
9: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
10: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
11: Radio Freccia.
12: Jimmy, vai tu che io devo ascoltare la valanga di canzoni. Adesso sto, perché allora, abbiamo una valanga di proposte.
13: Sì, abbiamo una valanga di proposte. Mai come oggi, probabilmente a distanza di tanto tempo che in realtà ci dedichiamo alla raccolta delle vostre grandi richieste, sì, cioè le canzoni che vi piacerebbe riascoltare proprio qui su Radio Freccia, esattamente domani intorno a questo orario, 11, dalle 11:15 circa, soprattutto perché noi si sentono veramente molto poco in radio o da molto tempo in
12: sì,
13: radio,
12: sì,
13: perché
12: infatti,
13: erano delle hit, insomma ce n'è una valanga, tra l'altro tutte diverse tra di loro in maniera molto spinta, quindi è tutto molto bello,
12: lavoraccio,
13: dire.
12: Lavoraccio,
13: mi dispiace, sporcati le mani, dai, su, tirati su, tirati via la giacchetta, fa finita.
12: Vabbè, non è che c'è da sporcarsi le mani, c'è da sporcarsi.
13: C'è da sporcarsi anche la coscienza.
12: Non
13: dire che adesso fai quello che gira l'angolo dicendo che non è vero. Tu lanci il sasso nello stagno e adesso ti prendi l'ondata di sponda.
12: Ma che metafora è?
13: Non so nemmeno io.

0: Caro Jimmy, questo per me è il pezzo bandierina.
1: Sì?
0: Nel senso che io mi immagino... No, io mi immagino esploratore.
1: Sì.
0: Stanco, sudato, affaticato, ma contento perché finalmente ho trovato il mio posto.
1: Ok.
0: This must be the place.
1: Mm.
0: E quando ci arrivo... pianto la bandierina.
1: Ci mette la Beh, d'altronde David Byrne scrisse questa canzone per parlare in maniera dritta, schietta, sincera di amore.
0: Sì.
1: Attenzione, non la passione, quella travolgente, carnale, eccetera. No, proprio di sentimenti alti.
0: Sì.
1: Parliamo di condivisione, di proprio il luogo di condivisione, in questo caso anche metaforico, cioè quello della casa, come luogo di appartenenza.
0: Sì.
1: Tra l'altro con una nota, mi viene da dire, perché c'è un sottotitolo in realtà in questa canzone.
0: Naive Melody.
1: Esatto. Cioè, quindi tutto quello che è il suono ingenuo, che viene fuori all'improvviso.
0: Sì.
1: Cosa curiosa, tra l'altro, che c'è in questa canzone qua, è che i componenti della band si scambiano tra l'altro tutti gli strumenti.
0: Certo.
1: Quindi c'è tutto un insieme di roba che non a caso arriva da una mente come David Byrne.
0: Sì, David Byrne che all'epoca non stava cominciando a fare pace con se stesso, perché i primi dischi di Talking Heads, capolavori dal punto di vista musicale, avevano testi estremamente complessi legati alle sue paranoie, alle paranoie dell'americano medio.
1: Certo.
0: A tutto quello che poteva in qualche modo passare per la testa di una mente curiosa e attenta. E diciamo che alla fine poi piano piano ha cominciato a accettare il fatto che lui potesse innamorarsi, che lui potesse avere
1: delle
0: storie d'amore.
1: Ci
0: ha messo un po', ci è arrivato. Infatti adesso addirittura lui ha una rubrica di buone notizie che pubblica regolarmente in giro per il mondo.
1: Pensate. Good vibes. Buone notizie.
0: Ci ha copiato.
1: Eh sì. Vabbè. All right.

0: Radio Freccia.
1: 11.48 di questo mercoledì 27 maggio 2026, apriamo la pagina dedicata al blues, le Blues Vibrations. Oggi siamo in un territorio abbastanza consueto per Radio Freccia, perché parliamo dei Pink Floyd. Nello specifico, il primo dei tuoi brani è un brano blues dei Pink Floyd. Abbiamo già trasmesso altre cose blues della band. Vi ricordo che il nome deriva da l'unione di due nomi di bluesman, Pink Anderson e Floyd Council, fu un'idea di Syd Barrett. Il brano che ci ascoltiamo è del 1969, non ha più Syd Barrett in formazione, fa parte della colonna sonora del film More e si intitola, guarda un po', More Blues.

More Blues, Pink Floyd, evidentemente molto blues questo intermezzo che hanno poi riprodotto dal vivo più e più volte. Protagonista era evidentemente la chitarra di David Gilmour. David Gilmour che è oggettivamente l'anima più blues della band, tant'è vero che poi sui suoi album solisti appaiono tracce che hanno a che fare con queste radici blues del caro vecchio David. Peraltro la sua prima band fu proprio una band blues, prima, nel frattempo si esercitava con Syd Barrett, poi piano piano le cose si evolsero fino a farlo entrare direttamente per i problemi di salute mentale di Syd Barrett all'interno dei Pink Floyd, dove poi divenne ovviamente una delle colonne. David Gilmour sempre molto inquieto quando era dentro ai Pink Floyd, soprattutto nell'ultimo periodo con Roger Waters, e litigarono pesantemente con Roger Waters, fece dei dischi solisti, poi ci fu la separazione e ci fu la prosecuzione della carriera dei Pink Floyd senza Roger Waters, con dischi come Division Bell e tutte le altre cose. Però Roger Waters, David Gilmour è anche autore solista di tutta una serie di album a mio parere molto interessanti, per esempio quello del 2006, il terzo album in studio di Gilmour, si chiama On Island, tutto fondamentalmente dedicato dal punto di vista dell'ispirazione alla sua vita in Grecia, su un'isola, insomma, Castelorizo e tutto quello che ne consegue. E all'interno di questo album c'è un brano che è uscito poi anche come singolo, che si chiama This Heaven, che è evidentemente un brano che ha a che fare con le radici blues di Gilmour. C'è il suo suono meravigliosamente caldo, meravigliosamente riconoscibile, però al tempo stesso il quattro quarti blues torna con grande attenzione. Chiaro che poi la voce di Gilmour, la chitarra di Gilmour lo fanno diventare un pezzo perfettamente in linea con l'ultima fase della carriera dei Pink Floyd e non solo. Però date un ascolto per capire come il blues alla fine resta sempre alla base di tutto.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.
1: Radio Freccia.
2: Un minuto dopo le 12, questo mercoledì 27 maggio 2026, questa voce flautata è perché voglio dare il miglior benvenuto al dottor Mann. Buongiorno, Doc.
3: Buongiorno.
4: Ah, quella è la voce flautata?
2: Buongiorno, Doc, sì.
4: Allora, andiamo tutti di glottide oggi, dai. Ciao, buongiorno. Buongiorno,
5: buongiorno a te.
4: Mamma mia, come siamo?
2: Siete, che siete i miei eroi?
3: Che cos'è? Perché?
5: La leccatona, eh.
3: Veramente, cioè, ma poi è anche inquietante, perché siamo i tuoi eroi?
2: Sì, perché oggi pensavo a quanto sono fortunato ad avere questo, una trasmissione con voi.
3: Questa è sospirata, invece, questa è emissione, non è immissione d'aria. È bella, però.
2: Piace.
3: Anch'io sono molto.
2: Ti piace questo pigiamino di saliva?
3: Mi fa schifo, però detto questo, andiamo avanti e vediamo che succede.
5: Non voglio pensare all'intimo.
3: Neanche io. Mamma mia, siamo, che poracitudine. Vabbè,
5: veramente al.
2: Non capisco.
3: Al peggio del peggio. Siamo al peggio del peggio.

0: 12 e 6 minuti, le ultime notizie di oggi dalla redazione. Nelle ultime ore il governo israeliano ha deciso di estendere le operazioni militari in Libano. Secondo il Ministero della Salute libanese i morti sono 31. Intanto a Gaza l'esercito israeliano ha ucciso in un raid il capo dell'ala militare di Hamas. A Milano un ragazzo di 22 anni è morto dopo essere stato accoltellato nel corso di una rissa sui binari della stazione di Certosa. 10 in tutto le persone coinvolte. Gli aggressori sono poi fuggiti a bordo di un treno in partenza. Un'ondata di caldo anomalo incombe sull'Europa. A Parigi si registrano 7 morti legate alle alte temperature. 5 persone sono annegate probabilmente nel tentativo di rinfrescarsi e 2 hanno avuto malori fatali durante le attività sportive a Londra, raggiunti 35 gradi. Questa mattina nuovo appello del Papa per l'Ucraina durante l'udienza generale. Sono preoccupato per la guerra che conosce in questi giorni una forte intensificazione, ha affermato il Pontefice. Desidero esprimere la mia vicinanza a quanti soffrono a causa degli attacchi anche contro i civili. La Procura di Roma, che indaga sul caso Bistecchieria d'Italia, ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni di procedere per acquisire tutte le chat intercorse tra l'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro e Mauro Carogge, indagato per riciclaggio e attualmente detenuto in carcere, dove sta scontando una pena definitiva a 4 anni nell'ambito di un'indagine sul clan senese. Il parlamentare non risulta però indagato. Arriverà oggi a Roma la donna chirurgo italiana che lavora per l'organizzazione Medici Senza Frontiere, che è stata in contatto nel Congo con pazienti contagiati dal virus dell'Ebola. La dottoressa non presenta sintomi ma resterà in quarantena e in sorveglianza attiva all'Istituto Spallanzani. Infine il ciclismo. Oggi la 17ª tappa del Giro d'Italia da Cassano d'Adda a Dandalo, 202 km in maglia rosa. Vingegaard, che ieri ha vinto in solitaria la 16ª tappa. È davvero tutto.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Giornata rovente quella di oggi in Italia, con temperature davvero alte, si supereranno anche i 35-36 gradi in pianura padana e anche nell'Italia centrale c'è da sudare. Però vi segnalo qualche temporale verso tardo pomeriggio sera al nord-est, sfiora anche la Lombardia e l'Emilia Romagna e domani aria leggermente più fresca. Per dettagli c'è sempre Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Le 12.15 di questo mercoledì 27 maggio 2026, la mia voce flautata garantisce che il clima è dei migliori.
2: Jimmy D. Sembra un po' balordo, però vabbè.
1: Al microfono.
3: Prezzo di qualità.
1: Ok, mentre il dottor Mann è felice in mezzo alle ortensie.
2: Le ortensie? Sareste voi le ortensie?
1: Ovviamente.
3: Colga la prima.
2: Ma no, come se avessi accettato, grazie.
1: Che così fiera, vai.
2: Ma io so che esattamente nella macchinetta del caffè
3: oggi
2: di
3: non funziona.
2: Sì, infatti, che cosa avete preso in sostituzione?
1: Il signore a darci cose.
2: Sì. Cose, in polvere. Voi accettate tutto perché siete così, siete fiduciosi.
3: Noi sono roba bio.
1: Esatto, bravo.
3: Noi ci piacciono le cose naturali.
1: Niente chimica.
3: Anche quelle che fuma lei.
2: Allora fate una bella cosa. Andate a pestare l'uva da Sting, che veramente passerete una bella giornata.
3: Chiamiamo Adriano.

0: Every breath you take, i Police. Voi ridete, ma non c'è niente da ridere, cari miei colleghi. No, no, perché allora la situazione nel paese, come sapete, è complessa. I dati sulla disoccupazione sono altalenanti, si cercano posti di lavoro, magari anche cervelli in fuga all'estero. Allora io porgo questa informazione a voi due in primis, ma poi a tutti gli sfrecciati che fossero interessati. Ed è vera, non sto perculando nessuno. Allora, l'Enea seleziona 5 figure fra tecnici e ricercatori per una prossima missione all'estero. Ok? Un anno di lavoro, paga sostanziosa, eccetera, eccetera. La mission è: bisogna andare in Antartide, alla base Concordia, completamente isolata, buio totale. Polare, 3200 metri di altitudine, però insomma servono 5 professionisti. Allora qui aspettiamo, te lo dico. Allora praticamente accade qui, buio invernale del polo, mica l'estate polare che è facile. Allora il sito ufficiale italiaantartide.it, entro il 30 giugno le domande, 5 ricercatori di cui 3 con competenze in astrofisica, chimica, glaciologia e fisica dell'atmosfera. Quindi
1: tu, Jimmy, out.
2: Io sono buono a fare i buchi.
0: No, cioè, hanno messo già il tuo cartonato per la pubblicità. Poi dopo, due tecnici. Come sempre, e due tecnici specializzati in ICT, radio ed elettronica. Radio siamo io
3: esatto, elettronica io no, però
1: siete proprio degli amici.
2: Adesso, colleghi,
3: andiamo.
1: Ma quanto tempo è detto? Un anno,
0: ma si parte il 30 novembre.
1: Vedo una voce, c'è scritto: distruttore di carriere cercasi. Quindi sono pronto.
0: Ma tu da se fa sempre queste cose salaci. Tu devi andare in Antartide.
1: Che ci voglio andare?
0: Da lì. Tu trasmetti da lì, Eddie da Cologno, io da Roma, se non ci prendono, perché a te ti prendono sicuro.
1: Posso fare da ponte? Voi potete rimanere qua?
0: No, non fa
1: qua.
0: Nessun ponte.
1: Sì. E io vi faccio da ponte.
3: Ok.
0: Da chi solfa? No, tu rimani...
3: Allora, Jimmy ha detto che ci sta, cerchiamo gli altri 4.
0: E siamo io e te gli altri due.
3: Ma noi non possiamo andare là, scusami.
0: Scusa, ma tu viaggi tutti i weekend, vai in giro per il mondo, sei stato, vai pure in Georgia, ma perché non vuoi andare in
3: Giudo, sto giudo.
1: Radio Antartide.
0: Dai, ma pensa che bello.
1: Che dici, sei?
0: Le Polar Vibrations.
1: Fuck.
3: Ma questa a me sembra più gentile mancante.
1: Esattamente, facciamo un po' di gargarismi.

0: costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
1: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio, seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
2: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
3: La scelta giusta è il futuro.
4: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
3: La scelta giusta è l'attenzione.
4: I polli allevati sempre.

0: Radio Freccia.
1: 12.32 di questo mercoledì 27 maggio 2026, il dottor Mann ha buttato una specie di bomba orologeria, perché ci sono un sacco di ascoltatori che al 366-663-4466 si candidano per andare a lavorare in Antartide. Allora, facciamo le cose serie.
2: Che senso?
1: Per trovare informazioni precise su quello che ha raccontato il doc, dovete digitare lavora con noi trattino Italia Antartide, tutto attaccato. Perché lì ci sono a disposizione tutte le informazioni per andare a lavorare alla stazione Concordia, ripeto, altopiano 3200 metri, temperature estreme fino a meno 80 gradi.
3: Vabbè, però prendi dei soldi, giusto?
1: 7.000 euro al mese.
3: Ecco, allora...
1: Esatto. Non li puoi spendere.
3: No. Allora, ricordiamolo, cercano 5 ricercatori, di cui 3 con competenze in astrofisica, chimica, glaciologia e fisica d'atmosfera, e 2 tecnici specializzati in ICT, radio ed elettronica. Quindi, amici sfrecciati.
1: Lavora con noi, trattino Italia Antartide. Fateci sapere, poi se andate là dovete diventare i nostri corrispondenti.
3: Dovete darci anche una percentuale.
1: In ghiaccio, sì.
3: No, in soldi, che ghiaccio?
2: Io mi faccio intanto un mojito,
1: esatto,
2: nel dubbio.
1: Esatto, col ghiaccio dell'Antartide.
2: Beh, certo.

0: Per illuminare la notte invernale dell'Antartica, così del Polo Sud, insomma, i Rage Against the Machine non sarebbero male. Facciamo un rave fuori dalla base, concordia? Sì, così ci scaldiamo un po'. Io però, insomma, vedo che voi, cari sfrecciati, siete molto interessati seriamente a questo tipo di proposta dell'Enea, e quindi andate sul sito che abbiamo detto. E poi buona fortuna, nel senso che, per esempio, Alice scrive: secondo me gli serve un social media manager. A me il freddo piace molto, sì, però meno 80. E qualcun altro, Luca, chiede: ma in Antartide arriva Glovo? Mi sa di no, perché ci sono dei problemi proprio con le bici, però
1: chiamiamole così.
0: Oppure anche, sentite qua, ma senti qua.
2: Io mi candido, però sono gelatiere. Se serve uno che fa il gelato, fatemelo sapere.
0: Ma perché no? Cioè,
1: non hai il problema di avere un frigo?
0: La granita.
3: No, certo, quello sì. Certo. Sui gusti, però, vorrei capire su cosa si lavora.
1: Ah, lì devi avere un frigo.
3: Grasso di foca.
1: Che ti tiene.
0: No, che grasso di foca.
3: Gelato al grasso di foca, ottimo.
0: Fa schifo, ma
3: sei veramente una fighetta, cioè, hai mai assaggiato il gelato al grasso di foca?
0: Tu invece? E allora, che chiacchieri a vanvera con un microfono aperto su una radio nazionale, che poi qualcuno ci casca e ci troviamo poi sul litorale, sugli arenili italiani. Quest'estate il gelato al grasso di foca, perché tu hai avuto sto lampo di genio.
3: È ottimo anche come abbronzante. Se non ti piace, anche te lo passi sopra e stai tranquillo che non ti scotti.
1: Certo, sì.
0: Beh, anche per rendere più morbidi gli scarpini prima delle partite, però...
1: È la fine dell'arrosticino, praticamente.
0: Ma io non lo so, per fortuna... Scusate, EPS, non si accettano candidature di geishe varie e di fan di Jimmy, perché già vedo...
3: No, è che
0: stiamo lì a vedere Jimmy, noi no.
3: Andare in Antartide.
0: No. Le fan di Jimmy, c'è scritto proprio sul sito dell'Enea, l'hai letto prima, escluse ovviamente candidabili le fan di Jimmy, le pirillone.
3: Ah, loro proprio, sì.
0: Le pirillone.

0: Radio Freccia.
1: 12:46, Paolo
2: Pacchioni.
3: Buongiorno ragazzi, buongiorno dalle strade del Giro. Siamo in trasferimento da Castellaneta verso il Trentino. Oggi si riscandalo, però l'apertura non può che essere dedicata all'ultima impresa di Jonas Vingegaard. Ieri tappa in Svizzera con arrivo in salita a Cari, dominio monologo da parte del danese, che insomma quattro arrivi in salita, quattro vittorie di tappa. Si sta quasi avvicinando a Pogacar come numeri, anche se Pogacar era ancora più spettacolare nelle azioni. Però anche Vingegaard adesso ha cominciato a stravincere le tappe, non soltanto a vincerle. Le mani del Giro sono sue.
1: Torniamo fra poco per parlare della tappa di oggi, Paolo.

0: Sign of the Times, da un campione come Prince a un altro come Paolo Pacchioni, che adesso ci spiegherà con le sue cronache al seguito del Giro d'Italia perché stravinca sempre un danese, cioè Vingegaard, visto però che la Danimarca è pianeggiante. Come fa lui a fare tutte queste vittorie in salita, Paolo?
1: È perché è cambiata la geografia del grande ciclismo, Stefano. Tu poni una giusta questione. Un tempo vincevano solo quelli che venivano dai posti di alta montagna, no? Moser veniva dal Trentino e insomma ci poteva stare, e anche il non con le sue montagne in Francia. In realtà è cambiato molto la geografia del ciclismo di oggi, perché conta dove ti vai ad allenare. Ci si può allenare molto anche con i rulli, quindi senza andare fisicamente sulla montagna, e poi è diventato molto più importante il lavoro tattico di preparazione, di cura del peso, di cura di tutta la persona. E la risposta perché vinca Vingegaard è perché è nettamente più forte degli altri. Comunque insomma, è uno, non dobbiamo dimenticarlo, che ha vinto due Tour de France. Poi lui nel 2024 ebbe un terribile incidente dal quale uscì letteralmente con le ossa rotte, e addirittura la sua prosecuzione da ciclista era finita in dubbio. Ci ha messo un po' a risistemarsi, ma adesso diciamo che è tornato il Vingegaard. L'unico che può tenergli il passo, anzi che gli è forse superiore, è Pogacar. Qui Pogacar non c'è, e quindi qui stravince Vingegaard.
2: Senti, a proposito di controllo del peso, come va a tavola, Paolo?
1: Sempre molto bene, ti ringrazio. Adesso stiamo arrivando in Trentino, e quindi insomma qui fra Canederli e prelibatezze del genere non vedo l'ora di arrivare al traguardo di Andalo. 202 chilometri oggi di corsa, tappa lunga, non ci sono salite da alta montagna, però è tutto un saliscendi, e quindi comunque potrebbe essere una tappa faticosa, magari con una fuga non di uomini di classifica, direi.
2: Ok Paolo, noi ci sentiamo domani, buon viaggio e come sempre buon appetito.
1: Grazie e buongiorno a tutti.
3: Vai, vai anche di Kaiserschmarren.
1: Vai, vai Gerardengo, vai, grande campione.
2: Ciao Paolo.
3: Ciao a tutti. Ciao. Noi ci troviamo anche ovviamente domani.
2: Sì.
3: Cari miei, vi salutiamo dalle ore 10 puntuali sulle Good Vibrations, ma
2: e Doc prosegue a braccia alzate.
3: Sì. Vai in alto.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta in Radiovisione in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.
1: Radio Freccia.
2: 13:01, eccoci qui, scatta la quarta ora delle Good Vibrations con il vostro dottor Mann e voi cari sfrecciati co-conduttori onorari per dialogare insieme sulle questioni di attualità, come sempre in questa parte della giornata, con i vostri commenti al 366-634466, vocali entro i 40 secondi e, se potete, il vostro nome. Allora, partiamo da una polemica innescata ieri dalle dichiarazioni di Francesco De Gregori, che parlando di Springsteen ha detto: io rimango sempre in imbarazzo quando un uomo di spettacolo vuole schierarsi in maniera così netta su questioni internazionali di guerra, c'è bisogno che Springsteen dica che è contro Trump, non credo, è un ruolo che non mi sento di condividere. Cosa ne pensate voi? La responsabilità dell'artista di fronte al mondo, di fronte alla grande politica?

0: Le 13.06 su Radio Freccia, buona giornata da Alessia Marcantelli. Un 22enne di origine dell'Ecuador è morto la scorsa notte dopo essere stato accoltellato alla stazione di Milano Certosa. Il giovane sarebbe stato aggredito durante una rissa avvenuta sulla banchina del binario 6. Inutile l'intervento dei soccorritori del 118 e il trasporto in ospedale dove è deceduto. Perquisizioni della Guardia Civile a Madrid nella sede del Partito Socialista per cercare informazioni su un'inchiesta su cui è stato posto il segreto istruttorio. Il leader del partito, il premier Pedro Sánchez, oggi in visita da Papa XIV, ha affermato che se saranno accertate irregolarità si agirà con severità. L'Italia continuerà a crescere a un ritmo moderato, appesantita da fattori esterni contrari e da sfide strutturali. Il PIL è aumentato dello 0,5% nel 2025. Così il Fondo Monetario Internazionale, secondo il quale il debito rimane elevato e resta vulnerabile a shock di crescita, tassi di interesse e fiducia. Nelle ultime ore il governo israeliano ha deciso di estendere le operazioni militari in Libano. Secondo il Ministero della Salute libanese, i morti sono 31. Intanto a Gaza l'esercito israeliano ha ucciso in un raid il capo dell'ala militare di Hamas. Arrivati a Fiumicino i 6 attivisti del Land Convoy verso Gaza, fermati a Sirte e rilasciati nelle scorse ore. Restano ancora in Libia 10 attivisti, tra cui 2 di cittadinanza italiana, Domenico Centrone e Leonarda Alberizia. Non si hanno notizie sulle loro condizioni. Continua l'ondata di caldo sull'Italia, in particolare al centro-nord. Oggi saranno 14 le città con il bollino arancione, 4 le città contrassegnate domani da quello rosso. Saranno Bologna, Firenze, Roma e Torino. Caldo anomalo anche nel resto d'Europa. A Parigi si registrano 7 morti legati alle alte temperature. 5 persone sono annegate probabilmente nel tentativo di rinfrescarsi e 2 hanno avuto malori fatali durante attività sportive. Infine il ciclismo, è in corso la 17ª tappa del Giro d'Italia, di cui RTL 102.5 Radio Partner, partita da Cassano d'Adda e che arriverà ad Andalo in Trentino per 202 chilometri.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Giornata rovente quella di oggi in Italia, con temperature davvero alte, si supereranno anche i 35-36 gradi in pianura padana e anche nell'Italia centrale c'è da sudare. Però vi segnalo qualche temporale verso tardo pomeriggio sera al nord-est, sfiora anche la Lombardia e l'Emilia Romagna e domani aria leggermente più fresca. Per dettagli c'è sempre Trevi Meteo.

13 minuti. Allora, riflettiamo insieme su quelle che sono state le dichiarazioni di ieri di Francesco De Gregori, premesso che questo non è né un processo al cantautore romano né a Springsteen, perché lui ha risposto davanti ai giornalisti, c'eravamo anche noi, presentando sia il film sulla sua residency, chiamiamola così, in un piccolo teatro di milanese, l'off o qualcosa del genere, dove lui ha suonato molte sere cambiando continuamente la scaletta, presentando le canzoni meno note, le Nevergreen, insomma presentando il prossimo segmento di questo tour che arriverà in autunno, e il film che si chiama Nevergreen, che andrà su Rai 3 credo il 4 giugno. Insomma, lui gli è stato chiesto, ha preciso la domanda, lui ha risposto: che ne pensi di Springsteen, che peraltro, dico a voi sfrecciati, questa sera nella notte italiana suonerà a Washington in un tour che è dichiaratamente politico, contro Trump. Lui ha risposto: io provo, questo è De Gregori, provo sempre un certo imbarazzo quando un uomo di spettacolo vuole schierarsi in maniera così netta su questioni internazionali come la guerra. Il mondo che ci sta intorno va analizzato con estrema cura, e il proclama buttato giù dal palco o anche scritto in un appello mi lascia abbastanza indifferente. C'è bisogno che Springsteen dica che è contro l'amministrazione Trump? Non credo, è un ruolo che non mi sento di condividere, perché tu devi in qualche modo mettere il tuo pubblico in una posizione di essere sensibilizzato, non lo è già di suo sensibilizzato? Quindi è un ruolo questo che non mi sento di condividere, per citare Dylan, anzi Walt Whitman: io contengo moltitudini, non ho un pensiero totalitario, non voglio né dare né prendere lezioni da nessuno, tantomeno da un uomo di spettacolo, perché che titoli ha per farlo questo, queste lezioni degli artisti, le lezioni politiche dal palco? Ecco, voi già vi state esprimendo al 366-634-466. L'artista può e deve dire cose cruciali in un momento come questo, oppure, come dite in tanti, deve solo pensare a cantare e suonare?

0: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno. Ecco la refurtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
1: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
4: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
5: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
6: Radio Freccia.
7: 13 e 19, la polemica innescata da De Gregori a proposito di Springsteen, che titoli ha un uomo di spettacolo per indottrinare il pubblico. 366-63-4466.
8: Buongiorno Doc, buongiorno Sfrecciati, sono buongiorno. Francesco d'Arezzo. Secondo me nel caso di Trump è impossibile essere diciamo dalla sua parte con tutto quello che sta facendo, quindi una persona importante come Bruce Springsteen, che fa sentire la sua voce, secondo me è fondamentale, non c'è niente da fare per cercare di migliorare la situazione, specialmente nel loro paese. Ciao a tutti.
7: E ancora.
9: Buongiorno Sfrecciati, penso che ci vorrebbero tanti Bruce Springsteen in questo mondo. Gianfranco.

0: Ciao dottor Mann, Salvo da Catania.
1: Ciao, Salvo.
0: Allora, il discorso del se non hai i titoli non devi parlare è un discorso molto delicato e spinoso. È vero che se uno non ha dei titoli non dovrebbe parlare o esprimere la propria opinione se non ha delle qualifiche, però è anche vero che tutti abbiamo diritto a esprimere la nostra opinione ed è giusto anche che lo faccia una persona come Bruce Springsteen, quindi per qualità, per carità, è giusto che lo faccia.
1: Un artista con una visibilità, scusate, pubblica come quella di Springsteen ha sicuramente la possibilità di incidere nella sensibilizzazione delle persone. Questo è il mio pensiero e tutti dovrebbero in qualche modo avere il coraggio di prendere posizione quando il mondo è sull'orlo del baratro. Gli artisti possono farlo e con le canzoni, come suggerisce De Gregori, perché lui ha detto io lo faccio casomai nei miei brani con la mia arte, ma non mi metto a fare il proclama dal palco. Bene, il proclama può servire anche però quando c'è un momento come quello che stiamo vivendo e credo che forse sono segni anche di coraggio, perché poi Springsteen molti lo hanno abbandonato, molti dei suoi fan, per le posizioni contro Trump, sono aumentate le minacce alla sua sicurezza personale, quindi viva quelli come il boss, questo è il mio pensiero. Poi dopo rispetto assolutamente quello che può essere il pensiero invece opposto di De Gregori.
2: Doc, sono assolutamente d'accordo con De Gregori e dirò di più, io ad esempio amo i Placebo, ma quando hanno fatto quello show sono venuti in Italia contro il presidente del consiglio, che poi sono stati anche poco eleganti, l'ho trovato molto imbarazzante. Secondo me gli artisti devono pensare a fare gli artisti, se vogliono fare del sociale lo facciano in privato, ma pensino a cantare, a fare musica, che è quella che ci piace. Enzo Perugia,
1: 366 6634 66.

0: Night Moves, Bob Seger era la canzone che volevo regalarvi oggi fuori busta, visto che parliamo di in qualche modo di grandi rocker americani, e lo è stato anche, lo è Bob Seger, soprattutto negli anni 80. Era un po' visto come l'antagonista e il rivale di Springsteen. Bob Seger era una meravigliosa metafora della giovinezza, dell'estate che arriva e dei sogni che poi trascolorano in autunno. Questa si intitolava Night Moves. 13:30, vi state accapigliando sulla polemica sorta dopo le dichiarazioni di De Gregori, ma non è a lui che stiamo facendo, come dire, il contropelo a proposito di Springsteen e i proclami dal palco. C'è chi dice l'artista non deve fare altro che esprimere la propria arte, tra voi dico, e c'è invece dice no, ma perché è una voce che può essere estremamente utile soprattutto in un momento come questo, e sempre l'arte deve essere libera di potersi esprimere.
1: Dario da Torino, ciao Doc.
0: Ciao.
1: L'arte, la musica, la fotografia, la poesia è politica. Quando smette di essere politica è solo intrattenimento. L'arte deve, gli artisti devono prendere posizione e far pensare le masse, che magari a volte non possono permettersi di farlo e non hanno il privilegio di poter parlare a tutti. Quindi, grande Bruce Springsteen.
0: Ecco, solo un appunto, sono d'accordo su tutto quello che dici. Le masse è un termine che implica che veramente chi sta sopra possa predicare, chi sta sotto debba cogliere delle idee infuse dall'alto. No, io credo che le voci sono assolutamente necessarie in questo momento, altrimenti siamo ignavi. Poi qualcuno si convincerà, qualcuno, come dicono gli americani, gli inglesi, si predica ai già convertiti, ma tutto è necessario.
2: Allora diciamo a Picasso di non fare i quadri sulla guerra, allora non ascoltiamo Elton John quando parla di pace sul Vietnam. L'arte è anche analisi della realtà.
3: Well, here's my final serenade. Here's a gun and here's a blade. Here's a picture that I saved for too long. Here's my credit card and keys, and the reason I won't find peace. Here's a song I should not complete.

0: Radio Freccia.
1: 13.35, le responsabilità politiche di un artista dal palco.
2: Buongiorno Doc e buongiorno Freccia.
1: Buongiorno.
2: Allora, io sono abbastanza stupito da questa esternazione di De Gregori, sia perché contraddice decine di canzoni in cui il suo orientamento politico era più che esplicitato, e sia perché contraddice l'intellettuale integrato di Gramsci, cioè l'artista che ha il diritto e il dovere di esprimere la sua coscienza civica. Un saluto da Alex dello Scuola Bus.
1: Luca scrive: proprio perché hai visibilità e sei un personaggio pubblico devi dire forte la tua opinione politica. La cosa triste è che lo fanno personaggi come il boss, come il grande De Niro, che dall'alto della loro età non hanno niente da perdere. Ci vorrebbe più coraggio nei giovani artisti. E questo sì, devo dire che purtroppo l'industria un po' li blinda, li ingabbia e dice loro: ma

0: ciao Sfrecciati. Io penso che comunque, anche se è una persona, sì, chiaro che è una persona vista, però è comunque una persona, quindi non vedo perché non possa avere, non possa esprimere un'opinione. Comunque rimane la sua opinione personale. Non credo che abbia intenzione, volontà o comunque la possibilità di fare, diciamo, cambiare idea ad altri. Ognuno ha le sue idee e non vedo perché una persona in vista non possa esprimerle.
1: Questo a proposito di Springsteen, a proposito del, credo che sia lui l'ascoltatore, l'ho stracciato, che dice: perché mi censuri sempre? Ma francamente fa sorridere questa cosa. Questa è forse l'unica trasmissione, devo dire, latamente intesa, nella quale io dico: dite quello che volete, sempre secondo il minimo comune denominatore della civiltà e delle vostre rispettive opinioni. Devo dire che moltissimi sempre, tutti i giorni dicono: ma perché fate politica? Ma pensate a mandare musica? Esattamente come agli artisti viene detto: ma perché state lì a dire le cose? Ma cantate e non rompete le scatole. Beh, io su questa limitazione, no? Su quella che è una censura veramente del pensiero collettivo, io rimango sempre un po' così, ma tant'è, insomma. Stiamo parlando neanche di De Gregori contro Springsteen, stiamo parlando del ruolo dell'artista che può e deve esprimere le proprie posizioni in un momento in cui il mondo ribolle di pericoli.
2: Ciao grande Doc. Ciao. Viva sempre il libero pensiero. È che purtroppo tendiamo ad osannare chi la pensa come noi o vicino al nostro pensiero e a criticare fortemente chi pensa all'incontrario o lontano dal nostro essere. Purtroppo è così. Viva sempre gli artisti, i personaggi sportivi o chi dello spettacolo, chi ha il potere di parlare, di dire la propria opinione.

0: Ma voler sganciare l'arte dalla politica credo sia impossibile. Poi la musica nella fattispecie è sempre stata utilizzata per mandare messaggi, veicolarli, e quasi tutti sono messaggi di giustizia sociale, cioè mi viene in mente il blues, la nascita del blues per la popolazione nera. È sempre qualcosa che ha urlato all'uguaglianza, alla pace, il Live Aid, cioè se ne potrebbero citare. Gli artisti hanno da sempre avuto il potere, come diceva anche l'altro ascoltatore, di ispirare le masse più che magari dirgli su cosa ragionare. E credo sia una delle accezioni fondamentali dell'artista, avere qualcosa da dire, che poi possa essere politico, è comunque ben accetto. Un saluto a tutti, Lorenzo da Orbassano.
1: Grazie Lorenzo. Max da Como scrive: ma quindi se i pensieri di un artista sono inseriti nella sua opera, sono accettati perché quello è il suo lavoro, mentre invece si esprime pubblicamente non vanno bene? Che il pubblico sia sensibilizzato è un concetto molto relativo. Come fa De Gregori a fare quella dichiarazione? Allora, per precisare e sempre per ricordare che lui ha risposto a una domanda ben precisa su Springsteen, non è che ha cominciato a concionare così. Lui dice: io non mi sento di essere, come dire, un artista che possa indottrinare le persone sotto al palco con dei proclami. Preferisco farlo semmai con la mia musica, che lui abbia scritto delle canzoni straordinariamente orientate sul versante politico, ma anche storico, ma anche con la poesia. E penso a Generale, penso alla storia, penso a San Lorenzo, al Cuoco di Salò, quante ne volete. Insomma, ci sono canzoni dei Gregori che meritano, veramente noi ci si tolga il cappello di fronte a questo tipo di artisti. Diverso è dire: è lecito che un artista faccia dei comizi dal palco? E qualcuno di voi pensa che non sia lecito, lo dico. Moltissimi di voi invece rivendicano il ruolo della musica e non solo, del comune cittadino, di poter intervenire, anche se fai tutto un altro mestiere, e dire le cose come le senti sulla pelle.

0: Radio Freccia.
1: 13:53, le vostre voci ancora.
2: Buongiorno. Allora, mi collego all'ascoltatore di prima. Un conto è esprimere una posizione personale, un conto è cercare di spostare il pensiero altrui, di spostare le masse sfruttando la tua popolarità. Guardate che c'era gente che votava Berlusconi solo perché tifava Milan e perché Berlusconi era presidente del Milan. Cioè, adesso non pensate che quello di Springsteen sia solo un'opinione personale, ed è per quello che io ribadisco che uno, se vuole fare politica, si candida, se no continua a fare l'artista, il cantante. E che buona giornata da Fabio.
1: Fabio che fa? Canta canzoni d'amore a quel punto, perché fa l'artista e non ha diritto di dire cose. La musica ha spostato il pianeta nel Novecento, forse non nel XXI secolo.
3: Come se poi la vita fosse un compartimento stagno. Se fai il musicista devi pensare solo alla musica, se fai il regista devi pensare soltanto al cinema, se sei un pittore devi soltanto pensare a dipingere.
1: Paesaggi,
3: la vita non è questa, siamo uomini, abbiamo tante sfaccettature, tanti pensieri, siamo l'insieme di tante cose, e quindi è giusto ed è normalissimo che un artista pensi anche alla musica, ma pensi anche alla politica. Poi la musica, soprattutto la nostra, è politica. Ditelo a Bob Dylan. Un saluto da Christian, dall'Abruzzo.
1: Che si nasconde Bob Dylan dentro le sue canzoni, contiene anche lui moltitudini, come citava De Gregori, come diceva Walt Whitman, però ha cambiato il corso della storia con la sua arte, soprattutto quella dei primi anni 60. E poi, ragazzi, sapete che c'è?
4: Ragazzi, se Bob Marley fosse rimasto zitto, ancora ci sarebbe la guerra civile in Giamaica.
1: E questo è incontestabile. E allora viva chiunque, artista o meno, abbia il coraggio di dire la propria, da un microfono qualunque. Forse anche questo, visto che dà fastidio sempre a qualcuno dei nostri sfrecciati, ma noi, come dire, chiediamo scusa e vogliamo bene a tutti. E veramente grazie per la partecipazione massiccia, centinaia e centinaia ai vostri messaggi, però l'abbiamo ascoltati tutti. Grazie e buona giornata.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36.

0: e RTL 102.5 Play.
1: Radio Freccia.
2: Sono le 2:01, quindi significa che oggi stiamo iniziando con un minuto di ritardo. Può darsi, oppure significa semplicemente che il tempo è relativo e che le cose vanno prese come arrivano. Ogni tanto il tempo è a nostro favore, ogni tanto è un grande nemico. Tendenzialmente però, come mi insegnò un mio cugino che non vedo da un sacco di tempo, il tempo è gran signore, perché aiuta a ragionare sulle cose e quantomeno... Beh, quando riguardi le tue foto di qualche anno prima ti viene da dire come cazzo mi vestivo. Questa è una cosa che a me arriva sempre con il tempo. Cioè, nel momento in cui la foto viene scattata, il dubbio sulla qualità effettiva o non qualità effettiva della scelta dell'abbinamento tra i colori, proprio della scelta degli abiti stessi, non mi si presenta come una problematica. Con il tempo che passa invece dici, signore, da una parte meno male che sto tempo è andato e che quei vestiti a un certo punto, con un cambio stagione all'altro, ho deciso di darli via. Questo è lo spirito di questo programma Electric Ladyland, da ora sino alle 17 con me Cecil B.

You Too con Sunday, Bloody Sunday, una canzone gigante per aprire il nostro viaggio di oggi. Tre ore che sono quelle quotidiane, è un po' una sorta di pagamento delle tasse. Tu puoi fare finta che queste tasse non arrivino, ma a un certo punto busseranno alla tua porta. È vero che probabilmente paragonarmi al pagamento delle tasse non è esattamente edulcorante o quantomeno edificante come metafora, però quantomeno sottolinea un certo tipo di puntualità e una certezza nella vita. Oh, non vi dico che tutto debba essere certezza, però ogni tanto qualcosina, almeno dire dal lunedì al giovedì dalle 14 alle 17 se accendo trovo la Cecil, che oltretutto è qua. Ma perché parlo di me stessa in terza persona? Sono qui per sapere come state e dove siete diretti. Potete rispondere a questi difficili quesiti attraverso il nostro numero 366 663 4466.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 14:14 minuti, in realtà se aspettiamo una manciata di secondi potremmo dire 14:15. Sempre con la vostra Cecil B al microfono, siete all'ascolto di Electric Ladyland. Welcome to Radio Freccia. Metti caso che mi sei capitato ora per la prima comunque stai ascoltando per la prima volta Radio Freccia, dici wow, che cos'è questa cosa? È una radio rock. E già nel dirlo risulti esattamente un po' meno rock di quello che ti meriteresti, però detto questo sappi che noi di Radio Freccia siamo molto generosi in questo periodo, regaliamo biglietti per i concerti e ora vi stiamo regalando quelli per assistere al concerto degli Halloween. Cosa state aspettando? Andate su RTL 102.5 Play su Special and Contest.
2: Questo anzo mio, bisogna difensare per fasciare, no?

Sister Nancy con Bam Bam alle 14:18. L'ho detto proprio con lo spirito giusto, lo spirito di una persona che proprio saprebbe ballarci su questa canzone. Bam Bam, e mi chiamavano il fuoco della fiesta. Allora, per chi non lo sapesse, noi siamo anche in Radiovisione, quindi nel momento in cui ci voleste ascoltare, vedere, fare le due cose in contemporanea, sappiate che abbiamo due canali. Il primo lo trovate sul digitale terrestre, quindi il 258 del digitale, facilissimo da memorizzare perché sono i tasti della colonnina centrale del vostro telecomando, e nel caso abbiate Sky ci trovate anche lì, 738. Fra pochissimo dalla nostra top 20 troviamo Black Moods, ora il ritorno, quello che fu il ritorno dei Metallica, Lux Eterna.

0: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
3: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
4: Radio Freccia. Walk Time.
5: 14:28. Mi è arrivato un messaggio che trovo molto curioso perché mi pone una domanda molto dettagliata rispetto al mio outfit di oggi. Per chi ci segue in radiovisione, ho una camicetta con le maniche lunghe, gialla, e c'è un nostro ascoltatore che chiede di che tessuto effettivamente è fatta questa camicetta. Non lo so, credo si tratti di un qualcosa di molto sintetico, ma come io lo definisco è il tessuto che non perdona, soprattutto in questo periodo dell'anno, soprattutto quando improvvisamente ti scoppia l'estate in faccia e devi sempre ricordarti che comunque sei inserito in una società dove anche comunque devi prenderti cura di te. Cioè, se sudi alla fine, io lo chiamo così questo top, il se sudi alla fine, ma è talmente bello che ogni fine poi mi dà la forza per ricominciare a mettere in lavatrice.

Walk This Way, gli Aerosmith, a tagliare così a metà la nostra prima ora insieme, sempre qui con It's Me, Cecil B, la vostra compagnia quotidiana. Comunque non è che vi siete scelti, vi sono capitata tra le gambe, come quando vi nasce un fratello o una sorella, non te lo scegli. Io sono figlia unica, quindi sto facendo questo paragone senza esserne pienamente cosciente, però presumo che anche lì terno all'otto, sei nato, bello sereno, a un certo punto ti arriva sto coso, sta cosa, tu stai vivendo la tua vita bello contento e dici ma che è? Ma che è sta cosa? E poi tendenzialmente si spera diventa la cosa più bella e più importante della tua stessa esistenza. Fra poco dalla nostra Top 20, i Muse con Be With You, ora ritroviamo gli One Republic, questo è Wherever I Go.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 14:39 minuti, sempre con la vostra Cecilia che vi accompagna fino alle 17. C'è chi vi dice: sì, anch'io avevo un top più o meno, insomma, fatto di materiale sintetico che mi ostinavo a mettere perché era bellissimo colorato e ogni volta me ne pentivo, tanto da rimanere con le braccia strette intorno al busto ogni qualvolta magari vi si avvicinava qualcuno e se mi chiedevano perché mi comportassi così dicevo che mi venivano delle fitte intercostali. Io mi immagino questa scena di te così con le braccia che spingono sulle costole che dici no, c'ho un male, ma ho preso una botta. Cosa? Lascia perdere. Poi appena rida solo, oh sì, posso finalmente essere me stessa. Detto ciò, questa canzone la definiremo quella volta che gli Yes probabilmente sono stati loro stessi in una maniera diversa. Probabilmente perché c'era il mutuo da pagare o perché comunque è bello il prog, ma comunque i soldi sono altro.

E che mi scrive: per quanto mi riguarda, questo brano degli Yes è un capolavoro assoluto, ma assolutamente, cioè sicuramente parliamo del loro più grande successo commerciale, è sempre quello il tema, nel senso che nel momento in cui tu pensi a una band che parte da un certo tipo di sonorità, un certo tipo di esplorazione, parliamo di dischi prog, poi si arriva a Honor of a Lonely Heart, è ovvio che probabilmente i tempi, se io fossi stata una grande fan del prog, una grande fan degli Yes, avrei detto ma questo non significa che una canzone come Honor of a Lonely Heart sia una brutta canzone. Cioè sfatiamo il mito che una canzone mainstream, una canzone pop, una canzone di successo debba per forza essere una cosa pazzesca. Eh no, delle volte una cosa piace perché funziona proprio perché è bella.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 14:51 minuti, sempre con Cecil B a microfono, che sono poi io, la vostra amica del pomeriggio che vi accompagna fino alle 17. C'è chi vi dice: ciao Cecil, non mi piace come concludete Honor of a Lonely Heart degli S, tagliata male. Lo segnaleremo. Io ultimamente sono diventata molto imprecisa sulle cose. Mi sono accorta che un tempo, a parte con le pulizie per me sono fonte inesauribile, anche impalpabile, quasi di serenità infinita, e in quello riesco a trovare sempre il senso dei miei pensieri, ok? Cioè, se sono circondata da un qualcosa di ordinato, un qualcosa di pulito, allora riesco poi a vedere le cose in maniera un pochino più oggettiva. E volevo, anche se è un discorso ormai di settimane fa, sottolineare quanto la dichiarazione di Matilda De Angelis, proprio rispetto al tema di quanto sia importante che nel mondo esistano persone che si occupano di rendere pulito il posto in cui siamo, io, cioè, lo sposo appieno, perché secondo me senza l'ordine, senza qualcuno che ti fa trovare un posto pulito, tu non potresti nemmeno riuscire a trovare lo spazio per poi appoggiare le tue idee e svilupparle. Quindi shout out, come si dice in inglese, complimenti a Matilda De Angelis, se mi metto in questo. Però, a parte il concetto delle pulizie, tutto il resto imprecisa, cioè allaccio le scarpe alla buona, le ho allacciate, passi il fatto che dopo 10 minuti c'ho i lacci che si muovono come quei gonfiabili fuori dai gommisti negli Stati Uniti d'America, che sembrano delle persone che si sgonfiano e si gonfiano, che i miei lacci più o meno fatti allo stesso modo. Oppure devo prendere una cosa, dico sì, dopo la prendo, mai una volta che mi scriva quello che devo prendere, che mi dica in maniera concreta: devi non so, fare la spesa, portare a casa queste cose, oppure ti servono queste chiavi, quelle cuffie, quella. È sempre tutto un po' approssimativo. Sarà il passaggio di stagione, il cambio tra la primavera e l'estate, sarà che semplicemente siamo tutti, come cantavano i Blue Vertigo, un po' sovrappensiero, cioè tutto viene fatto in sovrappensiero, anche l'amore è un sovrappensiero, i funerali si va in sovrappensiero. Queste sono ovviamente citazioni sempre della suddetta canzone, non arrivano direttamente da me. Va bene, chiudiamo in questo frangente la nostra prima ora insieme di Electric Ladyland, sempre con la vostra Cecile, sempre speriamo con le canzoni che vi aspettavate, con la musica di cui avevate bisogno. Fra pochissimo ritroviamo gli OK Go con Here It Goes Again. Ora, un grande classico firmato OA. This is the master plan.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play. Con
1: Caffè Toraldo
2: o caffè. Felicità.
0: Radio Freccia. Walk Time.
3: Sono le 3:01. Hello Rockers and welcome. Inizio in questo momento la seconda ora insieme di Electric Ladyland. Lo show. Ok, di cui non avevate bisogno, ma questo c'è, questo vi tenete perché in fin dei conti è questo che vi meritate, quindi meditate, gente, meditate. L'ho detto tutto senza respirare e adesso sverrò in diretta e sarebbe meraviglioso perché sicuramente potrei diventare virale. Non mai successo a me. No, mi è successo una volta. Ah, vedi come cambiano gli argomenti nella vita. Quante volte sei andato virale sui social? Una volta, quella volta che in occasione della premiere romana di A Complete Unknown, il biopic dedicato a Bob Dylan, dove Bob Dylan è interpretato da Timothée Chalamet, chiesi proprio a Timothée Chalamet: dove porteresti Bob Dylan fuori per cena se potessi portarlo fuori a cena proprio domani? E lui mi rispose: da Prêt à Manger.

I Cranberries con Salvation ad aprire così la nostra seconda ora insieme, sempre qui sulle frequenze di Radio Freccia con la vostra Cecil B, che sono io e che vi ricordo, non che vi ricorda, perché parlare di se stesso in terza persona, raga, non va bene, non è una cosa accettabile, no, soprattutto se parlate di voi stessi in terza persona dandovi un soprannome. Cosa vi devo dire? È il mio limite, forse sto dicendo proprio la cosa che mi piace meno all'interno della comunicazione umana. Detto ciò, vi ricordo che abbiamo un numero attraverso cui potete parlarmi di ciò che vi dà fastidio, esattamente come ho appena fatto io, di ciò che invece vi piace, di quello che vi pare. 366-663-4466, fra poco dalla nostra top 20 Jack White, ora ritroviamo i Fontaines.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 15:13 minuti, sempre con la vostra Cecil a microfono, che vi accompagna fino alle 17 di questo mercoledì 27 di maggio. Vi ricordo come sempre che siamo anche in radiovisione, quindi oltre al fatto di poterci ascoltare, potete vederci, fare le due cose in contemporanea ai nostri non uno ma due canali di radiovisione, il 258 del digitale terrestre e il 738 di Sky, tutto rigorosamente in alta definizione. Se non ci doveste trovare al 258 del digitale, risintonizzate il televisore per ritrovare la radio com'era nel mondo. Arrivano i Beach Boys, nel frattempo questa è Sir.

e Surfing Safari Beach Boys, 15-15 minuti, in realtà 15-16 in questo momento preciso, sempre qui in Electric Ladyland. Non ve l'ho detto nel corso di questa mezz'ora, anzi di questo quarto d'ora dell'ora precedente, ma con lo scoccare delle 4, con le 16 avremo un ospite in collegamento da Roma a cui io tengo tantissimo, sono molto molto contenta, emozionata, anche un po' in ansia, perché quando ti piace la persona che intervisti pensi sempre di dover dare il massimo e ti viene un po' l'ansia performativa, perché sarà qui ai nostri microfoni, credo per la prima volta, i microfoni di Radio Freccia, Zero Calcare, per parlare della sua nuova serie Due Spicci.

0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
7: Unghia prova d'estate. Contro la micosi prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
8: Radio Freccia. Walk Time.
9: 15 e 28 minuti con la vostra Cecil che vi accompagna fino alle 17 di questo mercoledì 27 di maggio, sempre in radiovisione ai nostri due canali 258 del digitale terrestre e 738 di Sky, e sempre in attesa appunto del nostro super ospite che fra mezz'ora ci raggiungerà, non negli studi di Milano, ma va bene, perché un po' mi piacerà parlare con Zero Calcare sentendone solo la voce, come se si trattasse di uno dei suoi doppiaggi o come se fosse lui la voce della mia coscienza al posto dell'armadillo, che sarebbe forse un pochino troppo duro in questo momento.

Danny Foghat con I Just Wanna Make Love To You. Scusate, sono riuscita a incastrarmi con le cuffie come non mi succedeva da tanto tempo. Queste cuffie le stavo tenendo molto bene perché le avevo posizionate in un punto in cui non dovevano essere troppo spostate. Poi ho cambiato borsa, non c'era il taschino interno e sto riscoprendo il caos delle le cuffiette, quelle con il filo. Nel senso che anche se tu, in maniera molto precisa, prendi le suddette cuffiette, le arrotoli attorno alle tue quattro dita, escluso pollice, ok? E fai sì che il cavo si sposti con delicatezza e con il jack fai anche un nodino, ok? E dici, questo giro non mi freghi. Basta che tu queste cuffie le appoggi in borsa, le ritiri fuori e troverai un enigma che il cubo di Rubik, cioè, levati.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 15:41 minuti con la vostra Cecilia Microfono che vi accompagna fino alle 17 di questo mercoledì 27 maggio. Abbiamo appena ascoltato gli Evanescence. Vi ricordo che la band di Emily tornerà in Italia a settembre, sembra lontano, ma poi arriva in un battito di ciglia il prossimo 28 di settembre in quel di Bologna. Noi di Radio Freccia siamo radio partner di questa unica data e vi aspettiamo. Io ci sarò anche perché non li ho mai visti dal vivo ed è uno di quei gruppi che sinceramente credo di voler sostenere in una veste di musica live, quindi 28 settembre segnatelo in rosso sul calendario, tipo come quando arriva il Natale, giorno di festa.

0: Down, down, down, brand new Cadillac. I Clash, proprio loro, qui su Radio Freccia. Una cosa anomala? No, non è una cosa anomala, direi che sono assolutamente in target. Oddio, cosa ho sbloccato? C'era una content creator tanti anni fa che faceva l'imitazione tipo di una persona generica snob che ti diceva tu non sei nel target. Però chi ricordi Granger? No, perché sei troppo giovane. Senti, adesso ci sono delle cose che sono avvenute nell'internet che le più giovani generazioni possono non conoscere, perché puoi dire loro sei troppo giovane. Era una roba proprio da... Cosa?
1: Tacchi alti.
0: Tacchi alti, no, ma non era... Questa era una roba proprio millennial. Lei aveva un nome da persona snob e io adoravo i suoi video perché io non ero mai nel target. Ah,

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 15:53 minuti con la vostra Cecil che vi accompagna fino alle 17. Buon mercoledì, buon 27 di maggio, perché qualcuno ha delle cose da festeggiare quest'oggi, perché no? E per quanto mi riguarda, il 27 comunque è il giorno del mio compleanno, quindi potenzialmente potrei dire che è un countdown ufficiale, tipo giusto giusto, di mesi che mancano ai miei festeggiamenti, che sono giugno, luglio, agosto, settembre, quindi meno 4 mesi al mio compleanno. Ma secondo me ci sono fasi della vita in cui ti va di festeggiare il tuo compleanno, fasi della vita dove questa cosa non è che ti interessi più di tanto. Cioè, per me il grande festeggiamento sono stati i 30, dove per la prima volta dopo credo 15-16 anni ho organizzato una festa con tanto di invito, realizzato da mio amico Edoardo, che ringrazio e saluto, bellissimo lui e l'invito, ed è stato proprio una sorta di ok, perfetto, bellissimo, sono felicissima. Da lì raggiungi un ottimo ricordo di ciò che può essere il tuo compleanno, sai che non potrai mai superare una roba del genere, cioè a meno che alzi sempre di più l'asticella, però l'alzare l'asticella e l'organizzare dei compleanni comporta anche l'innalzamento del costo che questa cosa significa, quindi mi sono detta no, va bene così, 30 anni meravigliosi, una festa incredibile, sono stata da Dio e manteniamo questo pensiero. Non so perché mi sono andata un po' ad arrovellare sul concetto di compleanno e sul desiderio morboso che ognuno di noi ha poi di festeggiare o di non festeggiare il tempo che passa, forse perché sono molto contenta che fra pochissimo ci sarà qua Zero Calcare e sono anch'io un soggetto un po' ansioso, come immagino sia lui, perché sono una persona che ogni tanto prova quella sorta di senso di inadeguatezza inserito all'interno di un contesto sociale, può dare forma a delle storie come quelle di Zero Calcare. Parleremo della sua nuova serie, che è da stamattina che nella mia mente è diventata una crasi. La nuova serie si chiama Due Spicci, io continuo a pensare che si chiami Zero Spicci, perché almeno metti insieme sia il nome d'arte di Zero Calcare che effettivamente il nome della serie. Parleremo di musica e di molto altro, sempre qui su Freccia.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play con Mulino Caputo, la farina dai mille colori.
1: Radio Freccia.
2: Sì? Ah, sono già le 4:01 minuti. Perfetto, perfetto. Oggi mi sono presa abbondantemente anche del minutaggio di ritardo, perché è proprio una di quelle giornate dove il ritardo me lo sento come diritto, va bene? Soprattutto per una persona come me, nata e cresciuta a Milano, dove il ritardo è un delitto, dove il fatto di magari arrivare alla metro e vedere che la metro ti segna che il prossimo treno arriverà dopo un minuto e mezzo, e sai che quel minuto e mezzo è reale, tu senti la questione della puntualità come parte del tuo DNA, cioè ho i capelli lunghi, marroni, gli occhi verdi e sono di Milano, quindi sono sempre in anticipo, se non puntualissimo, perché l'anticipo comunque potrebbe creare dei problemi. Respiro profondo. Terza ora insieme di Electric Ladyland, Cecil B a microfono, i Queens of the Stone Age in sottofondo e non in maniera casuale, fra pochissimo in diretta ai nostri microfoni, credo anche per la prima volta, Zero Calcare, per parlare di cose belle, di nuove uscite e di

0: The Vampire of Time and Memory, Queens of the Stone Age. Sono le 16:05 minuti e sono molto molto contenta di dare il benvenuto. È la prima volta che passa i microfoni di Freccia a zero calcare?
1: Credo di sì, mi sembra di sì.
0: Sai che ero molto contenta anche per il fatto che tu fossi a Roma, perché in effetti, cioè nella mia testa tu in questo momento non hai un aspetto fisico, sei comunque una voce narrante, il che si sposa un po' con tutto quello che è il tuo mondo, siamo d'accordo?
1: Ma io sono molto più contento così, guarda.
0: Avresti voluto fare solo il doppiatore nella vita, dici, solo una voce.
1: Io non volevo proprio che la mia faccia fosse mai vista in generale, non c'era il mio vero nome nei credits del primo libro, poi qualcosa è andato storto, diciamo.
0: Ma va sempre un po' tutto storto, l'importante, ed è quello che io un po' sto imparando anche dai tuoi lavori, che bisogna solo imparare a un certo punto a capire come atterrare, poi la caduta è inevitabile.
1: Sì, non so se io ho imparato ad atterrare, però...
0: Dici? Dai, un pochino sì, o comunque, sai che cosa? Allora, innanzitutto, benvenuto allora per la prima volta qui su Radio Freccia Zero Calcare, siamo molto molto contenti, sono arrivati un sacco di messaggi, perché c'è un qualcosa nel tuo modo di raccontare il tuo punto di vista, le tue storie, che oggettivamente, non per metterti un peso addosso, ma è una cosa oggettiva secondo me, sta un po'... arrivando a persone completamente diverse. Cioè, ti faccio questo esempio. Io oggi ho detto a tutti che ti intervistavo, ma a tutti vuol dire mia madre, i miei amici queer, la mia compagna di scuola, e tutti mi hanno detto no vabbè, figata, cioè anche se si trattava di persone completamente diverse. E questa cosa è probabilmente legata al fatto che sei riuscito a entrare in un linguaggio che è comunque un po' generazionale,
1: oppure è legato al fatto che frequenti persone impicciate.
0: Allora vuol dire che siamo un po' tutti impicciati, no?
1: Forse c'è tanta gente impicciata, in effetti.
0: Senti, ma tu come stai oggi? Oggi esce il tuo nuovo lavoro, esce Due Spicci, che io continuo a chiamare Zero Spicci, oltretutto, nella mia testa, forse perché sto veramente molto impicciata. Però esce questa terza parte, possiamo parlare di trilogia quando si parla di queste tre serie Netflix?
1: Sì, io la considero trilogia perché questa la considero un po', diciamo, la fine di quell'arco là, quindi io voglio.
0: E in che modo è una fine?
1: E a me mi sembra che le cose che ho seminato con Strappare lungo i bordi e poi Dentro questo mondo mi renderà cattivo, in qualche modo qua arrivano a una chiusa, i personaggi sono cresciuti, le aspettative che magari ci avevano in qualche modo, adesso qualcuna si è realizzata, qualcuna non si è realizzata, ma ci devono fare i conti.
0: Ok, ma e in che cosa secondo te, se differisce in maniera evidente, questa nuova serie, appunto, da oggi disponibile su Netflix, è diversa dai lavori precedenti? Ci sono magari... io ho già visto, però volevo sapere da un tuo punto di vista, cioè qual è secondo te il punto principale magari di differenza o il punto di ritrovo, cioè in che cosa possiamo trovare una linea, un fil rouge, e in che cosa invece magari troviamo una distanza effettiva?
1: Allora, per me è lentissima, cioè mi sembra che tutto quello che spingeva tantissimo dentro la prima adesso è super rallentato, però è stata una scelta narrativa, nel senso che in realtà io volevo raccontare una storia che fosse un noir, tra l'altro, e che ci avesse un linguaggio più cinematografico, cioè non mandava di rifare la super sequenza dei sketch che era Strappare lungo i bordi, in qualche modo. Quindi sicuramente è più complessa e si prende più tempo di respiro, e una parte di me muore dentro per questo, però penso che questa storia avesse bisogno anche di questa cosa. Quello che invece uno ci ritrova è che poi, per quanto io magari provo a fare il noir perché sono le cose che leggo, sono le cose che mi appassionano e quindi vorrei essere capace di farlo, in realtà poi alla fine dentro ci stanno un po' tutte quelle che sono le paranoie, le insicurezze, le fragilità, eccetera, che evidentemente non riesco a non mettere quando scrivo una storia, perché poi alla fine comunque io parlo di quello che conosco e diventa sempre un po' la stessa roba, nel bene o nel male.
0: Sì, anche perché di recente mi hanno detto, guarda che più cresci, in realtà più invecchi, se vogliamo dare un'accezione negativa al tempo che passa su di noi, sulla nostra vita, più diventi simile a te stesso. E quindi da un certo punto di vista, nel bene e nel male, quelle che sono i punti di forza si rafforzano e diventi addirittura in certi momenti saggio, e in altri invece le tue paure rimangono tali.
1: È un'orribile consapevolezza.
0: Dici?
1: Madonna mia.
0: Dovevo? Mi no. fermo. Allora facciamo così, lasciamo spazio alla musica e dopo ne parleremo, ovviamente, perché la scelta musicale non è del tutto casuale. Abbiamo gli Smashing Pumpkins qui sulle frequenze di Freccia e poi torniamo, insomma, per parlare di Due Spicci con Zero Calcare per la prima volta in diretta su Radio Freccia.

0: Allora, questi erano gli Smashing Pumpkins e la canzone era Mayonnaise, se si pronuncia così. Questo è quanto mi hanno detto di dirvi.
1: A chi te l'ha detto?
0: I poteri forti
1: mi hanno obbligato a farlo. Esatto. Qui su Radio Freccia, vabbè, la tua voce è decisamente inconfondibile, però per chi magari non ti conoscesse, Zero Calcare, o meglio non ti riconoscesse solo sul lato vocale, Zero Calcare qui su Radio Freccia. Senti, quanto è importante nel momento in cui tu sei nel pieno del tuo processo creativo inserire la musica all'interno dei tuoi lavori?
0: Un botto, ma a volte avviene addirittura prima del processo creativo stesso, nel senso che poi io ci sono alcune scene che ho pensato prima a partire da una canzone specifica e poi ci ho costruito la scena intorno. Sì.
1: E c'è un artista in particolare che magari ascolti principalmente nel momento in cui devi raccogliere le idee, mantenerti ispirato, non perdere la concentrazione?
0: Allora io ho una vita abbastanza frenetica di base e non c'ho il momento in cui mi fermo a pensare o cose del genere, che è l'unico momento che c'è, il momento in cui vado a correre, e in realtà mi scelgo le cose da ascoltare mentre corro proprio sulla base delle suggestioni che mi servono per scrivere.

0: Tipo, per esempio, per questa serie qua, Due Spicci, tutta la linea di, diciamo, narrativa del personaggio di Sara in realtà è stata costruita intorno a una scena che era pensata quando ascoltavo la canzone di Vasco Brondi, Chakra.
1: Ok, ok. Quindi effettivamente, cioè, Vasco Brondi può essere considerato almeno un artista di riferimento spesso, è comunque casuale in base all'esigenza che hai?
0: Beh, per esempio, è l'unica canzone che ho mai usato. Peraltro io ho costruito tutta questa cosa senza chiedere niente, perché non è che lo conosco Vasco Brondi, quindi poi poteva pure dirmi no, io sta canzone non te la do, e quindi poi mi trovavo fregato da questo punto di vista. Però me lo so ascoltato tanto, per esempio, o so anche cose invece più, diciamo, del mio bagaglio normale, del punk, eccetera. E poi però qualcosa ogni tanto pesco per le serie.
1: Beh, io c'è una canzone che ho scoperto grazie a te, grazie a Strappare lungo i bordi, che era Le Coeur.
0: Ah,
1: e quella canzone lì, io la prima volta che l'ho sentita, infatti dissi, mamma mia, come ho fatto a vivere senza conoscere questa canzone fino a questo momento? Cioè, è questa la cosa bellissima, secondo me, che quando guardi una serie la cui storia già ti appassiona, se poi abbinate in maniera sapiente a una canzone, cioè diventa una bomba. Cioè, delle volte devi fermare un attimo le scene perché dici, se adesso io non capisco chi è l'autore di questa canzone, non riesco ad andare avanti. Almeno a me succede tantissime volte, cioè, Dio benedica Shazam. Cioè, io quando se guardo le tue serie ho sempre Shazam attivo. E comunque, nel fuori onda mi stavi dicendo una cosa che volevo condividere con i nostri ascoltatori, che in realtà tu hai fatto radio, adesso senza dare il merito, però quando eri più giovane hai condotto un programma, era sempre lo stesso?
0: Ho fatto un po' di cose a Radio Onda Rossa da ragazzino, e cioè per abbastanza anni ho fatto cose varie, ho fatto anche delle rassegne stampa. Però in realtà, in una forma, a Radio Onda Rossa le persone non si presentano con nome e cognome, diciamo che non c'è un'identità specifica dei redattori, e poi a un certo punto la mia voce aveva cominciato a diventare riconoscibile, in verità, perché poi avevo cominciato a fare i fumetti, eccetera, e quindi poi non mandava più di farlo in quei termini.
1: E perché parliamo non di quella radio nello specifico, ma secondo te perché è bella la radio? Che cos'ha di potente la radio rispetto ad altri mezzi comunicativi, ad esempio rispetto anche al fumetto? Cioè, che tipo di storia si può raccontare in radio oggi come oggi?
0: Intanto la radio ti obbliga a partecipare molto di più da ascoltatore rispetto agli altri media, perché ti obbliga a riempire il fatto con la fantasia tutto quello che non vedi. Quindi le immagini non te le suggerisce qualcuno, non te le mastica qualcuno, ma sei te che devi creartele in testa mentre senti una voce che parla. Questa roba, secondo me, è fighissima e crea un legame empatico molto più forte con lo spettatore.
1: Sì, è quello che penso sempre anch'io. Infatti ho imparato a mie spese che bisogna sempre, come diceva Nanni Moretti, cioè le parole sono importanti, e da quando fai la radio ti accorgi di quanto veramente le parole siano importanti, anche quando le vuoi usare per mandare un messaggio forte, però ti rendi conto di che strumento sia, perché chi ti ascolta effettivamente lo fa magari con un'attenzione diversa. Continuiamo ovviamente a chiacchierare con Zero Calcare qui all'interno di Electric Ladyland. Prima però i Cure, questo è Boys Don't Cry.

0: Boys Don't Cry. E invece sì, dai, i ragazzi piangono. Possiamo sdoganarla sta cosa, no?
1: Sì.
0: No, dici di no, ancora no.
1: Sì, ma no, non ne voglio parlare troppo.
0: No, certo, neanche io ti voglio parlare del perché ho pianto ieri, ovviamente. Cioè, quello rimane appunto comunque abbastanza intimo. Però ci sta a ammettere che, cioè, fa parte della vita anche quella componente lì. Poi ognuno... Cioè, io piango...
1: Sì, fuori quando non si fanno inquadrare, però, se possibile.
0: Sì, sì, ma anche da soli, cioè, senza che gli amici ti vedano mentre diventi viola e la bava ti cade da tutti i punti del viso, certo. Però, voglio dire, comunque fa parte della vita. O è ancora, secondo te, un tabù, dai? Il pianto è un tabù.
1: No, secondo me è diventato il contrario. Adesso è diventato un modo di esporre se stessi, farsi vedere mentre uno piange. E per me questa è la vera pornografia. Cioè, il fatto di piangere va bene, però piangiamo, teniamolo come momento intimo. Ecco.
0: Cioè, se vedi una persona sui mezzi pubblici che piange, cioè comunque ti mette a disagio sta cosa.
1: Mi mette a disagio, però... Sì, mi mette a disagio, però perché sono stronzo, nel senso che in realtà penso che ci abbia diritto a farlo. Se vedo una persona che sta piangendo e si sta riprendendo, invece gli vorrei spaccare il telefono.
0: Beh, pensa che, allora, una volta mi capitò di avere un momento emotivo al supermercato davanti al reparto formaggi, ma non per i formaggi, ovviamente. Avevo avuto una giornata difficile e mi mise a piangere. E una signora mi guardò e mi disse: benvenuta a Milano. Come se quello fosse una condizione di chi vive in città, capito? Cioè, piangere al supermercato, beh, benvenuta. E io non le risposi, però me lo ricordo proprio come un bel episodio. Senti, ma io, cioè, avrei dovuto farti la domanda che sto per farti all'inizio. Com'è che stai? Cioè, sei contento oggi? Cioè, stai pensando a mille cose, non guardi il telefono, leggi tutto quello che la gente scrive online? Cioè, come stai oggi? Comunque, due spicci, è fuori, è vivo. Che si prova?
1: Guarda, è la domanda che speravo che nessuno mi facesse oggi.
0: Ma continuo a pestare, a fare commenti sbagliati, no. Oggi, zero. Sono imbranata, no. Pure io. Cioè, non incontriamoci, no. Mai io e te, è un disastro.
1: No, ma questo lo so che veramente è un problema mio. No, sto contento che è uscita perché va bene, nel senso che è una roba a cui abbiamo lavorato in tantissime persone, eccetera. È giusto che questa cosa a un certo punto esca. Non mi sto a vivere benissimo questo momento dell'esistenza mia, perché diciamo che tutta l'esposizione, il giudizio, le cose sono delle cose che su cui ho un po' dei problemi in questa fase della vita mia. Quindi sto provando a non leggere quasi niente. Cioè, quasi niente per me significa comunque tanto, però molto meno di quanto facevo prima.
0: Ok, perché prima invece, non so, quando uscì Strappare lungo i bordi, che era prima, ti capitò molto di leggere.
1: Tutte le cazzo di recensioni, tutti i cazzo di commenti, eccetera. Mo adesso no.
0: Vabbè, però vuol dire anche che da un certo punto di vista... Cioè, quello che dicevamo all'inizio, cioè comunque uno magari ha anche le proprie forze, è vero che magari deriva da un'ansia, però dall'altra parte anche, cioè comunque questa cosa è mia, l'ho fatta così, cioè tu poi alla fine puoi dire quello che vuoi, però questo è quanto, no?
1: Sì, diciamo che ho acquisito abbastanza una serenità rispetto al fatto che comunque questo poteva essere. Io in questi 3 anni stavo esattamente come si vede nella serie, quindi non avrei potuto fare niente di diverso da quello che è stata questa serie, nel bene e nel male, e quindi non mi sento di averci nulla da rinfacciarmi, ecco.
0: Ma senti, visto che l'hai detto poco fa, questa è una mia curiosità personale, hai detto comunque, cioè, dietro a un lavoro come Due Spicci ci sono tante persone. Per una persona come me, che non conosce per niente questo mondo, quello dell'animazione, del fumetto, poi della serie TV, anche del concetto probabilmente di frammentare una storia in episodi, cioè effettivamente quanto lavoro c'è? Quante persone?

0: persone più o meno ci stanno dietro a un mondo del genere.
1: Guarda, una cosa così fatta de 4 ore e mezza più o meno, eccetera, ci stanno 400 persone circa che ci hanno lavorato, ma cioè da quelli che disegnano gli oggetti a quelli che fanno il compositing, gli effetti speciali, gli animatori, i colori, cioè c'è veramente una quantità di figure che fanno dei lavori che magari ti sembrano assurdi, però se non ci fossero loro sta serie non esisterebbe, anche proprio ogni singolo ruolo sta serie non esisterebbe.
0: Quindi cioè no, era questo che volevo dire, perché uno non ci pensa, vedi una cosa e quando sai che c'è un lavoro così gigante, cioè 400 persone sono veramente un sacco di persone, cioè 400 persone sono un team gigantesco, non è 10, non è 20, sono 400, capisci che è tutto studiato anche nei minimi dettagli, che c'è un'attenzione poi a tutto quello che c'è, che non è solo una storia, ma che è proprio un prodotto d'arte, comunque un prodotto di un lavoro serio.
1: Sì, io diciamo che sono quello meno attento, nel senso che io faccio la parte diciamo più di getto e poi invece tutto quello che è anche tenere una coerenza, non lo so, delle inquadrature, stare attenti che una cosa che si è vista in un'inquadratura si veda anche in quella dopo, tutta quella roba là è comunque una roba gigantesca che per fortuna c'è sta qualcuno che lo fa.
0: Sì, sì, no, ma infatti meno male, cioè che almeno c'è un meccanismo in tutto quello che ci circonda. Continuiamo, fra pochissimo in realtà chiuderemo e saluteremo Zero Calcare, prima però Skunk Nancy, You Follow Me Down qui su Radio Freccia.

0: Sai che l'anno scorso sono andata a sentire gli Skunk Nancy qua a Milano, no? E ho sentito Skin fare questo pezzo dal vivo e lei lo fa veramente uguale al disco. Cioè, questa voce che senti è identica e questa cosa mi ha sconvolto perché, cioè, c'è ancora del talento incredibile in giro e Skin secondo me è uno di quelli, sei d'accordo?
1: Madonna, io ci stavo in fissa, però non li ho mai più sentiti, cioè non li ho mai sentiti dal vivo in realtà.
0: Ma guarda che loro tornano spesso in Italia, dattelo come, stavo per dirti, progetti futuri di Zero Calcare, mettici andare a un concerto di Skunk Nancy.
1: Madonna, magari ritornassero.
0: Sì, guarda che l'anno scorso oltretutto Radio Freccia era pure Radio Partner, cioè volevo mettere anche, come dire, i puntini sulle i. Ed è stato un concerto incredibile all'Alcatraz e lei è così anche dal vivo, quindi questa cosa mi è piaciuta un sacco. Senti, ma non mi ricordo se questa cosa era successa per Questo mondo non mi renderà cattivo o per Strappare lunghi bordi, però nell'internet, mentre facevo il mio scrolling, mi è capitato di vedere tipo contenuto di Netflix che fa vedere una tua serie in tutte le lingue che ci sono disponibili su Netflix, cioè di come tu sei stato poi tradotto e doppiato in tutte le lingue. Cioè, ti è mai capitato di vedere uno dei tuoi lavori in un'altra lingua e vedere come è stato tradotto o come rende?
1: No, ma perché sono intellettualmente super pigro e quindi mi sono sempre ripromesso di farlo, ma poi alla fine non l'ho mai fatto.
0: E se dovessi, tu che lingue parli?
1: Allora, diciamo che l'unica lingua che parlo veramente è il francese, poi un po' lo spagnolo, un po' l'inglese, però insomma il francese è l'unica su cui potrei dare un giudizio.
0: E probabilmente ti chiameranno Zero, come ti chiamano?
1: Non lo so. Credo che sia Zero Calcare.
0: Adoro, anzi. Vabbè, almeno anche questo lo mettiamo. Facciamo così, prima di salutarci, prima di chiudere questa chiacchierata che per me è stata veramente super piacevole. Allora, mettiamo tre cose, magari tre obiettivi, tre cose future, tre cose che ti piacerebbe fare. Una è andare al concerto di Skunk Nancy. Una è vedere almeno due speech tutte in francese.
1: Una puntata.
0: Una puntata, la prima.
1: Ok, la prima puntata.
0: Ok. Ok. E la terza qual è? Però te la dico, perché le prime due praticamente te le ho auto, cioè te le ho indotte. La terza cosa che vorresti fare a stretto giro, sia da un punto di vista o di tuo progetto o in generale una cosa tua che dici cacchio vorrei proprio fare questo.
1: Oddio, che cazzo ne so, così su due piedi non mi viene. L'unica cosa che ti direi che vorrei fare in questo momento proprio è tipo andare in campagna col cane, in un bosco col Bellissimo. cane. Però sì, forse la cosa che mi urge di più di qualsiasi altra urgenza artistica.
0: Ok, va bene, quindi non mettiamo le urgenze artistiche in questa top 3.
1: No, forse
0: vabbè,
1: no,
0: anche perché voglio dire appena
1: comunque è uscita
0: oggi.
1: Esatto,
0: esatto. Vabbè, scusa. È sempre per quella storia di Milano. Noi siamo sempre in ansia, capito? Okay, cioè, no, tu quando mangi qua, che poi quando mangi, però la volta che ti capita di mangiare, poi ti dicono cosa vuoi per cena? Ma sto mangiando adesso. Perché siamo sempre un po' proiettati sullo stress. Va bene, senti, ti ringrazio di essere stato qui con noi. E se dovessi solo così fare una mini introduzione di due spicci, che cosa diresti a qualcuno che oggi sta per mettersi sul divano e guardarla?
1: E parla di impicci, di buffi che a Roma sui debiti e di guai generazionali.
0: Ok, di una generazione nello specifico o del fatto che poi alla fine i guai vanno anche al di là della generazione?
1: Allora, secondo me, diciamo, della generazione di chi adesso c'ha intorno ai 40 anni, ma la verità è che se tu quegli impicci ce li hai dentro, probabilmente ti ci riconosci dai 5 ai 90, se non ce li hai, non ti ci aggancerai neanche a 40 anni.
0: Meglio i 30 o meglio i 40?
1: Meglio i 30.
0: Meglio i 30. Ok, perfetto, io ci sono dentro, quindi cioè mi sembrava già un disastro, speravo un sacco nei 40, capito? Io sempre
1: pronto. No.
0: Scappo, è l'inizio della fine. Grazie mille, Zero Calcare qui su Radio Freccia e soprattutto esce due spicci, immergetevici, perché a prescindere da tutto, quando una storia racconta di buffi, di cos'era, impicci e di casini, alla fine a un certo punto ti rendi conto che qualcuno, che ti fa piacere che qualcuno ti racconti una storia dove magari ti ci ritrovi in quel momento o dove sai che un domani ti potrai anche ritrovare, perché una storia di impicci poi per me, ma dimmi tu se sei d'accordo, è poi una storia dove ti puoi confortare, ti ricordi che alla fine sì, molto spesso la vita è un garbuglio, ma ci sono momenti dove ti sembra che le cose si stiano sistemando, poi magari si rincasinano di nuovo, però poi quello è il gioco e impari tu un po' le tue regole volta per volta.
1: Sì, sì, e poi sapere che non lo stai vivendo solo te al mondo è comunque sempre un po' confortante.
0: Thank you very much, anzi no, merci beaucoup.
1: Grazie.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. Chiudiamo con le note di Paul Simon, Argan Funkel, questo è The Sound of Silence qui su Radio Freccia. Ciao, Zero.

0: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
1: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
0: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
2: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
4: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
5: Ecco la refurtiva McDonald's.
6: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
7: E ci sono anche i McFits irresistibili.
6: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
8: Noi siamo giovani wannabe. Ti dedico l'autostrada.
9: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusto e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
10: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Radio Freccia. Walk Time.
12: 16:42 con la vostra Cecilia microfono che vi accompagna fino alle 17. Il nostro Zero Calcare se n'è andato e non ritorna più. No, vabbè, speriamo che ritorni. Gli ho detto che se magari gli capiterà di passare in quel di Milano, potrà anche venire qua nei nostri studi, anche se oggettivamente la sede di Roma è molto più bella. L'ho detto, che vi devo dire? Io ogni volta che passo per Roma e mi capita di lavorare da lì, mi sento in vacanza. Cioè arrivo, scendo dalla mia metro all'interno della città, vedo il Tevere lì davanti, le case, gli aranceti. Una cosa incredibile, le case e gli aranceti. Cioè, Cecil, mi descriveresti Roma? La metro, il Tevere, le case e gli aranceti. È un misto praticamente. I giardini pensieri di Babilonia.

Black Eyed, Placebo, 16 e 47 minuti. Sempre qui con Cecil B, che sembra anche fare una strana rima. Sempre qui con Cecil B, che non si muove fino alle 17. Oggi sono molto contenta. Una mia amica mi ha scritto dicendomi: si capiva tanto che ti piaceva Zero Calcare. Vabbè, cioè succede, no? Meno male che era a Roma, perché poi imbranata io, imbranato lui, sarebbe stato terribile se fossimo stati nello stesso posto. Invece così c'era almeno il limite della distanza. Per quanto mi riguarda, Zero Calcare è una persona, un artista che davvero riesce a comunicare un certo tipo di sensazioni che poi appartengono un po' a tutti, o quantomeno a tutti quelli che si riconoscono nell'essere ogni tanto un po' outsider, diciamo così. It was nice.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 16:55 minuti, siamo quasi in chiusura della nostra giornata di oggi, di questo appuntamento di Electric Ladyland con la vostra Cecil B che vi accompagna fino alle 17:17. Perché sto chiudendo così tanto le vocali? Oggi oltretutto mi sono accorta che parlando con Zero Calcare ogni tanto mi veniva da imitare il suo accento, non che fosse evidente, ma è una cosa che mi capita spesso. C'è una persona che ha un accento evidentemente diverso dal mio che mi parla e nella mia testa io faccio non imitarlo, sì, sto qua a Milano, ma quando mai ho detto sto qua a Milano in tutta la mia vita? Mai.

0: babe, you're driving me crazy. Couldn't it reach and rip all the bar?
1: Radio Freccia.
2: 16:57 minuti, this is the end, my only friend, the end. Siamo arrivati alla fine delle nostre tre ore insieme di questo mercoledì 27 di maggio. Praticamente domani chiudiamo la settimana. Vedi come sono proiettata sull'avanti, più forte di me. Vabbè, ormai finisco la frase e poi cambio argomento. Dicevo, domani chiudiamo la settimana insieme e quando ci sentiamo lunedì è già giugno. Maggio non è esistito. Cioè, per quanto mi riguarda, è un mese anche abbastanza incasinato. Ma è una cosa che mi è sempre successa. Cioè, maggio... c'è sempre qualcosa che cambia, qualcosa che prende forma in maniera diversa, forse perché si trova lì in mezzo all'arrivo dell'estate, quindi un po' comunque inevitabilmente il tuo cervello si sposta verso cose diverse, però in generale mi verrebbe da dire non mi sono accorta dell'esistenza di questo mese di marzo, in realtà non mi sono accorta di niente, era Natale fino a ieri e adesso stiamo già pensando a quando dobbiamo partire e a fare i weekend. Bello, allora questo è un lato positivo, ok? Per le persone che vivono soprattutto nelle grandi città, quando arriva questo periodo dell'anno, weekend trovi sempre parcheggio. Sembra una cosa retorica, magari non sei tu, cioè un po' rosichi perché dici comunque non sono io quello che si va a fare weekend fuori porta, però guarda al bright side of life, ok? E dici vabbè, c'è sempre parcheggio, non mi stresso, non devo per forza prenotare i posti dove devo andare a mangiare a fare un aperitivo e la vita diventa un po' più spontanea. Io mi sono data come obiettivo per questa seconda parte del 2026, perché con giugno entriamo nel sesto mese, quindi manco stessimo attraversando una gravidanza, però più o meno la gravidanza della vita stessa, mi sono detta più spontanea, cioè la vita bisogna prenderla ogni tanto con spontaneità a livello proprio anche di pianificazione. È bello avere dei piani? Sì. Ma è anche bello ogni tanto seguire un po' l'istinto e vedere che cosa farai senza averne già un piano e un quadro estremamente definito. E va bene così. È come il concetto di prima del fatto che abbiamo iniziato l'ora alle 16:01. Per me vuol dire già tantissimo. E con questa immagine alquanto metaforica e spero anche di ispirazione, vi saluto ricordandomi che domani sarò di nuovo qui, sempre a partire dalle 14. Ciao! Oh.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play. Con
1: Caffè Toraldo,
2: un caffè. Felicità.
0: Radio Freccia. Walk Time.
3: Alle 17, qualche istante, terra di nessuno. And we are back. Si comincia che oggi, benvenute e benvenuti. Siete nello stato libero di nessuno e siete rigorosamente in diretta sulla radiostazione Radio Freccia, che anche in questo mercoledì 27 di maggio 2026 pomeriggio vi accoglie al suo interno alle 5, se lo volete vi porta fino alle 18 with the best rock and roll in town. Buon pomeriggio pirati, ben ritrovati a voi all'ascolto, a voi alla radiovisione 258 del digitale terrestre, 738 di Sky in HD. Per comunicare con noi il numero è il 366 663 4466, sms with the messaggi vocali, quello che volete.

E così risolviamo due cose con una canzone sola. La prima è quella di fare gli auguri a Sean Kenny, il batterista degli Alice in Chains, con questa Man in the Box. E la seconda è

0: fare invece una, come si dice, terapia d'urto, riscaldamento, tuffo nell'acqua ghiacciata, che di questi giorni farebbe anche abbastanza comodo, perché partiamo da zero con l'acuto che non avete resistito. Lo so che avete fatto, è inutile che facciamo finta, tanto siamo tutti nella stessa
1: barca. Nessuno.
0: Ciao,
1: mi si stanno sciogliendo letteralmente le macchie dalla pelliccia. Ho bisogno di fresh. Un saluto dalla ghepardo aerobica e anche un po' aerobica. Ciao.
0: C'è bisogno di aerobica, sì. Mi aspettavo anche il wow di non l'ha fatto stavolta, non ha fatto il ruggito, ma vabbè, vale lo stesso, dai.
2: Che marroni sto caldo.
0: Dai, su.
2: Disagio.
0: Lo so, ma non ne parleremo perché sennò veramente non finiamo più. Teniamo botta, in qualche modo la portiamo a casa.
3: Oggi la palude ha preso anche Fabione, eh? Ciao nessuno.
0: La palude ti ha preso, Fabione? No, lo sentite come ride Guascone? Lo sentite? No, la... Ma figurati, Fabione ormai ha le squame per... Ah, ce l'abbiamo quindi. Erano i poteri forti. Erano i poteri forti.
4: È il caldo.
0: Il caldo che ha mandato a puttane tutto. Vabbè, allora ce l'abbiamo. Quindi li facciamo come se fosse. Vado? Dalle 17 qualche istante, terra di nessuno. Hit me!
5: Oggi è il 27 maggio.
0: Ah, senti. Vedi?
5: La governatrice di Tokyo vuole che i lavoratori vadano in ufficio in pantaloncini e scarpe da tennis perché fa troppo caldo.
0: Vedi, e fin qua.
5: Il 35% dei fruitori di audiolibri ha dichiarato di aver ascoltato almeno un titolo piratato su YouTube. La maggioranza perché era gratis. La nuova Ferrari elettrica Luce ha fatto crollare il titolo del cavallino in borsa del 6% in apertura Piazza Affari.
0: And we're back, si comincia dunque alle 17:10. Tu pensa adesso cosa non viene fuori. Radiovisione 258 digitale 738 di Sky in HD per comunicare, dai che la facciamo breve. 366-663-4466, SMS, WhatsApp, eccetera eccetera. In regia, come avete capito, non c'è la palude, ma c'è anche Fabione Macumba Romano.
6: Ciao
0: caro. Ma invece non ho capito, scusami, in redazione come siamo messi? Cosa, come? Ce l'abbiamo? Ma è collegata anche? Diana? Ma è collegata veramente?
7: Ehi!
0: Ma veramente? Ma tu fai...
7: Sì.
0: Ma scusami, ma cos'è successo? Allora, di solito tu hai il buon cuore di mandarmi i messaggini con i coccodrilli, le lontre, quelle robe lì. Non mi scrivi niente, ti metti nell'angolo come...
7: Una sorpresa.
0: Con l'impermeabile, come... Ah! Così ti metti a fare le sorprese. Che bello sentirti. Come stai, Diana?
7: Bene, dai.
0: Senti sottofondo.
7: A parte il caldo.
0: Ma ecco, il fatto di, come dire, di questo lieve innalzamento delle temperature, nella palude come fa percepire? Cioè se fuori ci sono dai 30 ai 35 gradi, lì da te, quanti sono percepiti?
7: Qui molti di più. È una sofferenza.
0: Questo coso in sottofondo. Sai che Diana, mi sa che hai la finestra aperta perché sentiamo i lupi fuori.
7: Ce ne sono qui, ce ne sono.
0: Ma d'altronde, tra l'altro, scusami, Avellino e i lupi non hanno il simbolo qualcosa, no?
7: Sì.
0: Vedi?
7: Sì. Il lupo è il simbolo di Avellino.
0: Di Avellino. Vedi? Beh,
7: tutto torna.
0: Tutto torna. Però non sapevo che fosse così paludoso, ecco, l'Interland lì attorno. Vedi?
7: Molto.
0: molto. Grazie mille, ho visto che ti stai anche già premurando di sentire tutti i messaggi. Quindi grazie a Diana, grazie anche agli ascoltatori che ci raggiungono. Aspetta che la ghepardo forse ha provveduto.
1: Ecco il ruggito. Un po' moscio oggi.
0: Comunque c'è molto disagio, posso dire. C'è moltissimo.
8: Nessuno?
0: Dimmi.
8: Ma tu non puoi cominciare con gli Alice in Chains.
0: No. Ma come no? E ti dirò di più, adesso continuiamo sull'onda. Vai Fabione. Che se c'è bisogno di tirar fuori, di spurgare anche un po' di calore, canzoni come questa danno una mano. Non vi preoccupate, che se non le raggiungete voi, sono loro a raggiungervi. Let's go! Perché c'è già voglia di estate, voglia di fare casino, voglia di un po' di volume a questa radio. Per quelli che sono in macchina e hanno bisogno di scapocciare via i problemi. This is Can You Hear Me? Korn su Freccia!

0: cos'era, Fabione, l'altro giorno che parlavamo del cherosene, del fatto che ha sostituito l'olio di balena per le lampade ad olio all'epoca ed è stato il primo carburante economico mai prodotto dall'uomo, economico nel senso di facile reperibilità e anche di basso costo all'epoca, se andiamo indietro di circa un secolo. Kerosene o kerosene, the warning su Freccia in Top 20 alle 17:20, nessuno al microfono con voi fino alle 18. Beh, di carburante in questi giorni si parla poco, più che altro perché, come dire, la scuderia ha fatto la macchina elettrica e quindi siamo vissuti abbastanza per vedere anche questo. Ti leggo, Fabione, è arrivato un messaggio di quello che potremmo definire, sai, l'umorismo di mestizia, proprio quello che fai. Luciano scrive, fa caldo, gli unici raggelati sono gli azionisti Ferrari. Ti sale la mestizia da sotto per la notizia, la nostra intelligenza artificiale ne parlava poc'anzi, calo in borsa da quando hanno annunciato la nuova macchina elettrica del 6%, che comunque sui titoli è un bel andare, è un bel numero. Eccolo qua.
1: Pronto, centralino? Sì, mi servirebbe un'informazione. Qual è il numero per contattare Radio Freccia?
0: No, perché non ha detto per contattare, non è che ci prendono, no, quello è per altre cose. Quello, una volta forse ce l'avevamo. Vabbè, questi sono secoli fa. Questo è per far arrivare i messaggi. E sono arrivati comunque. Comunque, volevo dire. No, te lo volevo solo dire.
2: Lancia!
0: No, nel senso, se li cercavi, sono lì. Dove li hai lasciati? Dove?

0: Bella Ida Bolsuindole, bella Diana in redazione. Vai,
1: nessuno, Tommy. Ciao Fabione, ciao. E un saluto anche a Diana.
0: Oh, bene.
1: Sono
0: bene.
1: Dentro al furgone, no, con l'aria fresca accesa, e mio babbo mi ha portato le Goglie d'Or.
0: Sì, grande Tommy. Ma che giornata incredibile questa per te. Ti ricordi quando le usavano come resto? Te l'hanno mai date come resto? Allora, se non le conosci, è impossibile che non le conosciate, ma sono delle caramelle gommose lunghe, bislunghe, tutte colorate, che hanno questa proprietà, che più le lasci lì, più si avvicinano al granito, diventano durissime. E all'epoca, siccome nei bar o nelle ricevitorie o tabaccherie c'erano sempre lì vicino alla cassa, spesso con il prezzo di 10 centesimi, prima ancora 200 lire, dicevano: senti, mi serve questa cosa qui e il resto dammelo in Goglie d'Or. Era diventato quasi un tormentone.
2: Non potete mettere i corn alle 5:15.
0: Come no? Ma certo.
2: Siete dei criminali.
0: ma di la verità, ti piace così? Non ti preoccupare.
2: Fa caldo, no, Bodì?
0: Dai, sì, ma lo sappiamo questo, sì, questa roba qui.
3: No, ma che palle, tutti gli anni quando arriva il primo caldo e fa caldo. E l'altro giorno, che cazzo, fa freddo. Avete rotto di...
0: Beh, allora, posso dire, no, non tutti i torti, eh? No, non tutti i torti.
4: Poi... Ciao, nessuno, vai, sono vai. Il marito della ghepardo, il ghepardo. Poi dire a mia moglie che sto per tornare a casa, magari stasera ci facciamo una bella pizzetta, non so, te cosa dici?
0: Fate
4: ci
0: quello sta. Che volete, sì, ma fate bella. Pure. No, ma fate tranquilli, come volete, passiamo i messaggi.
5: Sì, nessuno, mi sento come una costina sulla griglia.
0: Lo so, ma sono le giornate, non ti preoccupare, giusto per chiudere, ciao nessuno, grazie perché ci fate compagnia con buona musica mentre dipingiamo casa. Un abbraccio, Marta e Nina. Dipingere casa è un bel andare, è un bel lavorone. Guarda, oggi parliamo anche di case.

0: hai un'energia tutta tua! Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
2: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
4: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
5: Libera come noi.

0: Manuale delle cover. Manuale delle cover, signore e signori. Black Rose con How to Handle su Freccia alle 17.31. Canzone che nasce con la voce poderosa di Otis Redding e poi diventa così. La bella tastierina all'inizio, presente? Oggi è il compleanno di Eddie Harsh, che l'ha suonata, e quindi è giusto ricordarla e soprattutto è giusto sentirla suonarla su Freccia alle 17.32. Dei Black Rose ho parlato con Justin Hawkins un paio di settimane fa. Ho fatto una colazione con lui, eravamo su Zoom a distanza, però non avrei mai immaginato onestamente di sentirlo, cioè sarebbe stata in un'altra epoca, in un altro mondo, la fine di una serata probabilmente per Justin Hawkins. E invece no, adesso è tutto salutista. Abbiamo parlato anche di estetica e lui, sapete che a proposito di estetica, è uno che si mette le tutine, e quindi diciamo che il discorso è un po' partito da lì, dal fatto di vestirle, soprattutto con questo caldo, e da dove gli è venuta l'idea. E lui ha risposto così.
1: Well, it's because of my mum, really. My mother, when I was starting to get into music and you know, being a guitar player, even then she was sort of saying, well, you know, you can't just rock up and dress like an accountant, or, you know, wear jeans and a t-shirt or whatever. You need to stand out. And this was my mother, so she took me to this place called Wicked Wardrobe. Which is in our hometown, and it was kind of a place that sold weird clothes. I think they probably made some clothes. They didn't have cat suits there, but it was things like purple tail coats and stuff like that. And she used to tell me this story that my mum's a Londoner, and so she was hanging out with the Stones in the 50s and 60s. And she said that Brian Jones, before he died, used to turn up at this club that she went to wearing a pink catsuit. And so I was like, ah, pink catsuit. And this is a story that she's been telling me since I was a kid. So I've always, you know, conflated rock and roll with pink catsuit. Those two things just always made sense to me as a pair, you know. And then, of course, Rod Stewart was a pink catsuit guy. There were a lot of people who were wearing catsuits in rock and roll, and it was something that disappeared. It disappeared in the 80s. Even in the 80s, people weren't wearing catsuits. So I wanted to bring that back.
0: Una storia incredibile questa qui. Lui dice: io ho sempre associato le tutine, quelle di pelle, tutte aderenti, a rock and roll. Perché? Perché mia mamma è di Londra. E lei frequentava gli Stones, andava nei locali dove c'erano loro. Brian Jones spesso e volentieri frequentava il club dove andava anche mia mamma e si presentava con una tutina aderente rosa. Anche Rod Stewart poi aveva quella cosa lì, per cui io l'ho associato a quello. È un po' colpa, tra virgolette, di mia mamma, che mi ha detto: non puoi presentarti vestito come un contabile, ti devi distinguere, devi fare il figo. E quindi è il motivo per cui le tutine arrivano da mia mamma. E poi abbiamo parlato di I Believe in a Thing Called Love.
1: Because I think there's nothing cynical about it. It's just a pure expression of something joyous. It's daft and stupid in the right way. It's got a lot of guitar solos in it, but it was still a hit. You know, it's like, I think that was, as a point of principle, to put three guitar solos in something that was like a chart hit. Mm-hmm. And a radio, and a regular thing on mainstream radio. That was a real achievement, and people are very fond of that song because it's probably one of the last times you're going to hear three guitar solos in a top 10 song. You know, I don't know when you... It hasn't happened since, I know that. So yeah, I don't know, maybe it's just like a glimpse into how things could have been. A little parallel dimension song or something, I don't know.
2: Yeah, but, we're definitely...
1: Yeah, I mean, it's always a play. I always love playing it. I just think it has its own life. It has nothing to do with us as a band. Like, wherever we're at, however bad a concert is going, you always know that that song's going to save the day. It's just so much fun to play.
0: La canzone lì ormai ha una vita propria, e sai che dovunque tu vada, comunque stia andando il concerto, esce I Believe in a Thing Called Love e salva la situa, sempre e comunque, anche perché è forse l'ultima volta che una canzone da classifica presenta non uno, non due, ma tre assoli di chitarra al suo interno. È leggera, e sciocca se vuoi, ma anche potente allo stesso tempo, ed è questo il segreto del suo successo. È una canzone che ormai, ripeto, ha preso la sua strada ed è entrata nel cuore della gente. L'intervista completa la trovate ovviamente sul nostro sito, sul nostro play. E adesso, come se fossimo live, immaginatevi lì in transenna che fa bene. Do you believe in a thing called love? 'Cause we fucking do, baby.

0: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
1: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
4: Radio Freccia, libera come noi.

0: Tra un po' uscirò dalla Milano-Bologna, sì, prenderò la tangenziale est, sì, e sarò in coda. Sì. Poi prenderò la tangenziale nord, mm, e sarò in coda.
1: Okay.
0: Poi sarà la volta della Milano-Meda, sì, e sarò ancora in coda.
1: Aia.
0: Meno male che ascolto Radio Freccia.
2: Lo so che c'è della difficoltà. Lo so. Se guardi l'orizzonte così, allora è difficile. Sai cosa dicono quelli che fanno le ultramaratone, i mega Ironman, quelle cose da un giorno? Che devi distribuire tutto il tuo impegno in piccoli percorsi di durata inferiore, perché così dopo ognuno di essi metti una piccola bandierina. Lo so che dopo tutte queste bandierine tu dici, sì cazzo, ma sono sempre in coda tutte quante. Lo so, però fidati, anche se non sembra, è la strada giusta. E poi non ti preoccupare, perché adesso ti accompagniamo con una cosa. C'è una storia da raccontare che magari, se sei fermo, se state viaggiando, magari vi può far fare un giro con l'immaginazione.
3: Oh, già che stai facendo le comunicazioni di servizio, no, puoi dire a mio marito, no, che ho comprato io i 20 litri di birra che servivano per il weekend. Ah. Mi sono portata avanti nel dubbio.
2: Sì, ho capito,
3: così,
2: ma...
3: un paio di litri iniziano a sparire, poi al limite rifilliamo. Grazie. Ciao, bene. Palla!
2: Bene. No, ma fate tranquilli, papà, come... come volete, come volete. No, allora abbiamo messo Let Down dei Radiohead, che è sempre un bel andare, una canzone che è tornata, se vuoi, di recente, un po' virale, visto che se ne parla. Qualcuno prima dei nostri ascoltatori, come avete sentito se seguite il programma dall'inizio, diceva: ah, vi stiamo ascoltando non mentre siamo fermi in coda, ma mentre dipingiamo casa. E di casa si parla, possiamo dirlo ufficialmente. Una volta, e per una volta possiamo indicare l'anno scorso, due anni fa, se dobbiamo dire qual è il programma, il tipo di programma televisivo più ricorrente o quello che è anche un po' invasivo, diciamo il programma di cucina, nel senso che ce n'è di ogni, ci sono canali dedicati, eccetera, eccetera. Piano piano i programmi di cucina non è che stanno sparendo, ma stanno venendo affiancati dai programmi di case. Ci sono quelli delle case lussuose, delle case piccole, degli accumulatori delle cose in casa, dei maniaci del pulito, delle case compravendita, di quelli che vanno a casa della gente per andarci a cena e giudicare un po' come hanno cucinato, ma anche un po' l'ambiente. C'è location, c'è tutto quel mondo lì che riguarda, se vuoi, il discorso della casa. Se a voi piace, e fate come me che ogni tanto ve le guardate anche soltanto per immaginare soldi che non avete dove possono essere spesi, sappiate che la casa di Thom Yorke è stata pubblicata su un noto magazine che si occupa di mode, fashion, design, eccetera, eccetera, della casa di Roma. Lui ha un attico assieme alla sua fidanzata Diana Roncione in zona Campo Marzio, si parla di 350 metri quadri, una decina di stanze. L'articolo dice che il colore principale è un color sabbia. Io direi coppa del nonno, poi vedete. Comunque, ecco, quel mondo lì. La casa è clamorosa, è ovviamente bellissima e ha di particolare... Ovviamente c'è il giradischi, perché casa di Thom Yorke, se vuoi, cosa vuoi che non ci sia. La cosa particolare è che l'hanno un po' fatta, non dico a loro immagine e somiglianza, ma come tutti quelli che entrano, vogliono metterci il loro marchio di fabbrica, no? I nuovi inquilini danno la personalità alla casa, solo che... l'architetto che se ne è occupato doveva confrontarsi con la personalità precedente, non immediatamente precedente, ma un po' di tempo addietro. Negli anni Ottanta, infatti, la casa dove adesso abita Thom Yorke quando è a Roma e quando viene a usare il suo pied-à-terre nella capitale, era abitata da Italo Calvino. E quindi l'architetto dice, però... nell'aria, nei muri, nelle stanze è ancora impregnata la sua presenza, è uno scrittoio ovunque, la letteratura aleggia ancora da queste parti. E allora, già che ci siamo, visto che lui descriveva, Calvino, la fantasia come un posto dove ci piove dentro, tanto vale farci un giro dentro alla fantasia di un genio, no? C'era un paese dove erano tutti ladri. La notte ogni abitante usciva
1: con i grimaldelli, con la lanterna cieca, e andava a scassinare la casa di un vicino. E poi rincasava all'alba, carico, e trovava la casa svaligiata. E così tutti vivevano in concordia, vivevano senza danno, perché l'uno rubava all'altro, e questo a un altro ancora, e così via, e finché non si rubava a un ultimo che poi rubava al primo. Il commercio in quel paese si praticava solo sotto forma di imbroglio, e da parte di chi vendeva e da parte di chi comprava. Il governo era un'associazione a delinquere ai danni dei sudditi, e i sudditi dal canto loro badavano solo a frodare il governo. E così la vita proseguiva senza inciampi, e non c'erano né ricchi né poveri. Ora, non si sa come, accadde che nel paese si venisse a trovare un uomo onesto. La notte, invece di uscirsene col sacco e con la sua lanterna, stava in casa a fumare e a leggere dei romanzi. Venivano i ladri, ma vedevano la luce accesa e non salivano. Questo fatto durò per un poco, E poi bisognò fargli comprendere che se lui voleva vivere senza far niente, non era una buona ragione per non lasciar fare agli altri. Ogni notte che lui passava in casa era una famiglia che non mangiava l'indomani. Di fronte a queste ragioni l'uomo onesto non poteva opporsi, e prese anche lui a uscire la sera per tornare all'alba, ma a rubare non ci andava. Onesto era, non c'era nulla da fare. Andava fino al ponte e stava lì a veder passare l'acqua di sotto. Poi tornava a casa e la trovava svaligiata. In meno di una settimana quell'uomo onesto si trovò senza un soldo, senza di che mangiare e con la casa vuota. Ma fin qui poco male, perché era colpa sua. Il guaio era che da questo suo modo di fare ne nasceva tutto un cambiamento, perché lui si faceva rubare tutto e intanto non rubava a nessuno. Così c'era sempre qualcuno che, rincasando all'alba, trovava la casa intatta, cioè la casa che avrebbe dovuto svaligiare lui. Fatto sta che, dopo un poco, quelli che non venivano derubati si trovarono ad essere più ricchi degli altri e a non voler più rubare. E d'altronde, quelli che venivano per rubare in casa dell'uomo onesto la trovarono sempre vuota, e così diventavano poveri. Intanto, quelli diventati ricchi presero l'abitudine anche loro di andare la notte sul ponte a vedere l'acqua che passava sotto, e questo aumentò lo scompiglio, perché ci furono molti altri che diventarono ricchi e molti altri che diventarono poveri. Ora, i ricchi videro che ad andare la notte sul ponte dopo un po' sarebbero diventati poveri, e pensarono: paghiamo dei poveri che vadano a rubare per conto nostro. Così si fecero dei contratti, furono stabiliti i salari, le percentuali. Naturalmente sempre ladri erano, cercavano di ingannarsi gli uni con gli altri, ma come succede, i ricchi diventavano sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri. C'erano dei ricchi così ricchi da non aver più bisogno di rubare per continuare a essere ricchi. Però se smettevano di rubare diventavano poveri, perché i poveri li derubavano. E allora pagavano i più poveri dei poveri per difendere la roba loro dagli altri poveri, e così istituirono la polizia, le carceri, eccetera. In tal modo, già pochi anni dopo l'avvenimento dell'uomo onesto, non si parlava più di rubare o di essere derubati, ma solo di ricchi e poveri. Eppure erano sempre tutti ladri. Di onesti c'era stato solo quel tale, ed era morto subito di fame. Stop. Se lo dicono i Pixies, stop.
2: È stato un piacere e un onore servirvi. L'appuntamento è per domani, nello Stato Libero di Nessuno, dove non importa chi sono, importa chi suono. Grazie a Fabione Macumba Romano in regia, Diana Consolazzi in redazione. Wally, col Molo 17, vi porta alle 20. Vi auguro come sempre la migliore delle serate. And don't forget you're alive.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta in Radiovisione in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play con Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Radio
2: Rocketari. Le 18 e un minuto, ben attraccati al Molo 17, anche di mercoledì, anche nel 27esimo giorno di maggio. Wally vostro vi dà il ben trovati a casa vostra, perché Radio Freccia in fondo questo è. In questo caso però nel Molo 17, quello spazietto tra le 18 e le 20 che dal lunedì al giovedì viviamo insieme. Ricordandovi però che noi nel dubbio siamo sempre qui, quindi voi quando avete la scelta radiofonica da fare, tac, scegliete Radio Freccia. E siete in pole position. Con un saluto a Diana Consolazio, Fabione Romano e il nostro Nobody che ci hanno accompagnati fino a qui. Anche al 258 del digitale terrestre oppure al 738 di Sky, tutto in HD per chi ci volesse seguire attraverso la radiovisione. Abbiamo un po' di blues? Sì?
3: Mi sa di sì.
2: Ladies and gentlemen, su Freccia.
3: Gli ZZ Top.
4: United takes its time, but the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

Ora immaginate avere la barba degli ZZ Top come gli ZZ Top in un periodo estivo come quello che stiamo vivendo, no? In un periodo di caldo anomalo, visto e considerato che più o meno in tutta Italia credo che non ci siano meno di 29-30 gradi, il che fa insomma pensare che ci sarà bisogno di tanti segni della croce, perché sarà una lunga estate caldissima, come cantava Max Pezzali in un pezzo di qualche tempo fa. Noi abbiamo appena ascoltato gli ZZ Top con La Grange, e riflettendo sulla loro barba, in effetti d'inverno la potresti utilizzare come una pashmina, no? Come una sciarpetta, ma d'estate cosa fai? Cioè, o la te la tiri sulla testa e diventa una specie di bandana, oppure niente, fai rane e girini. Va bene, questa è Radio Freccia, il nostro suono, quello del Molo 17, fra pochissimo dalla Top 20 Florence Rond con Hanging Out Dry. Subito invece il suono più pomposo degli U2, che strizza l'occhio a quel mondo lì anni 80. Questa si chiama Atomic Serie.

0: Quando arriva l'estate, per il caldo mi taglio la barba e quindi improvvisamente dal fidanzato della mia ragazza divento suo nipotino.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Radio Fresh.
1: Sgaggaruppi. 18 e 13 minuti, buon mercoledì, buon 27esimo giorno di maggio insieme a Wally Vostro nel Molo 17 su Radio Freccia. Per un pezzettino anche con le Florence Road. Parliamo un po' di musica, perché è vero che ogni tanto siamo qui e traccheggiamo, gigioneggiamo, però poi fondamentalmente noi è di quello che ci occupiamo. Lo scorso 27 di marzo è stato pubblicato Spring Forward, il nuovo disco di queste ragazze, Florence Road, che fra le altre contiene anche Hanging Out to Dry. Io ve la butto lì, ascoltate questo disco perché è davvero interessante. Sono... Io spesso faccio questo gioco, no? Cerco di capire la provenienza di una band in base al proprio suono. E qui non ci ho capito niente, perché fondamentalmente loro arrivano dall'Irlanda, ma hanno questo suono che sembra quasi post-grunge, no?

Ah, che meraviglia questa canzone Tangerine, il racconto di un amore che è finito o che forse non sa finire, perché poi a volte può accadere anche questo nella voce e nel suono malinconico dei Led Zeppelin, che decisero poi di intitolare questa canzone. In realtà lo decise tempo prima Jimmy Page, quando la scrisse ai tempi degli Yardbirds. Insomma, è una canzone che ha una storia un po' più lunga. Decisero appunto di chiamarla Tangerine Mandarino. E uno dice, ma che c'entra il mandarino? Non ne ho la più pallida idea, proprio zero. Però si potrebbe fare una riflessione in una direzione, che è: il mandarino ha un colore bello acceso, ha questo sapore che è lì sospeso tra la dolcezza e anche un po' l'aspro, no, se vuoi, e volendo potrebbe essere la dinamica di un amore giovanile che sembra poter non finire mai, e quindi tutto il lungo raggio della dolcezza, ma che poi a un certo punto si scontra con il passare del tempo, il cambiamento, e dunque anche non l'inevitabile, però la possibile fine. Non lo so, mi sono fatto io proprio un film, però magari è così. Ci sono gli AC/DC su Freccia, questa è Rock and Roll Train.

0: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio, seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
4: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com. Noi siamo giovani wannabe,
2: ti dedico l'autostrada. In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto, il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a €11,90. E per i più piccoli, menù Kids Snack a €7,90. In più partecipa al concorso Menù Gusto e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
5: Radio Freccia.
6: Dai, su. Walk time. Dai che è mercoledì, dai che è il 27 di maggio, dai che sono le 18:27. La voce che sentite è quella di Wally Vostro, come di consueto, fino alle 20 su Radio Freccia nel Molo 17. Chi è?
7: Oppure Wally ci vorrebbe un abbattitore di temperatura come in cucina. Così a casa poi ti bagni un po' la barba. Ti infili dentro l'abbattitore, lo porti a -2, -4, sì. Poi dopo esci durante il giorno e intanto che si scioglie avanti. Ciao Wally.
6: Ciao Tondo. Beh, sarebbe una bella idea, cioè ad avere la barba sarebbe una bella idea, praticamente come se tu uscissi con la tavoletta refrigerata che si usa per le borse termiche, cioè il concetto è un po' quello, diventare a nostra volta delle borse termiche, che non è una stupidata,
8: o forse sì.
6: Meno male che ci sono gli Oasis su Radio Freccia. Questa si chiama Supersonic.

E I'm feeling supersonic, gimme gin and tonic, e grazie a quello là, capisci? Cioè. Il gin and tonic è divertente, per carità. Ed è una ricetta per sentirsi supersonic, fino a quando arriva il signor Fegato che fa così. Posso? Salve, sono il signor Fegato. Lei dovrebbe rallentare un po' i ritmi alcolici, perché sennò finisce che scoppio. E può succedere, purtroppo. Quindi va bene il gin and tonic ogni tanto, ma a quanto pare, per sentirsi supersonic come cantano gli Oasis nella canzone che abbiamo appena ascoltato qui su Freccia, basterebbe anche solo una notte immersi nella natura. A dirlo è una ricerca italiana, Uomo e Natura, gli effetti della natura sul benessere, sviluppata dai dipartimenti di psicologia dell'Università di Trento e dell'Università di Padova, in collaborazione con Freeland, credo si dica così. Allora, è uno studio che ha coinvolto 200 persone per un totale di più di 6.000 ore trascorse in piccole abitazioni immerse nel verde, e il responso è proprio totale, cioè anche solo una notte può influenzare, e di brutto, il benessere psicologico, la rigenerazione mentale. Uno dice, sì, ho capito, ma se devo fare le ferie devo farle per bene, certo, quello senza dubbio, però secondo questa ricerca una sola notte senza pressioni quotidiane, senza dispositivi elettronici, aiuta a recuperare energia e a sentirsi più presenti. Quindi un po' meno gin tonic e un po' più natura potrebbe essere una ricetta, eh? Ma secondo me non siete d'accordo. Vabbè, Wolf Alice, Space and Time su Freccia.

0: sarebbe una sorta di panacea per tutti i mali, no? Per sistemare un po' anche l'energia psicofisica. Prego, chi è?
1: Scherzi, ma dovevano di loro? Io quando sto distante dagli esseri umani vedo lo stress che cala.
2: Oppure una boccia di gin tonic immersa nella natura. Ciao, Donnarumma Vinci.
0: Anche questa potrebbe essere una bella soluzione.
3: Magari, bello mio, magari ci metterei la firma anche un giorno intero. Ho il telefono che mi suona ogni 10 minuti. Basta!
0: Lancialo via sto telefono. Lancialo via. Ma che pezzo questo però. Si chiama Grace e lui è Jeff Buckley.

0: Jeff Buckley con Grace su Radio Freccia nel Molo 17. Chi è? Prego, vai, vai, chi è?
1: Wally, allora facciamo una scommessa. Devo essere a un appuntamento alle 18.45. Sono imbottigliata nel traffico con 9 km di benzina rimasti nel motore.
0: Benissimo.
1: 37 gradi all'ombra. Benissimo. Ed è maggio. Secondo te, secondo voi, ci arriverò all'appuntamento? Allora. E se sì, quanto in ritardo?
0: Ah, in ritardo tantissimo, perché sono le 18.45 adesso. Tu hai 9 km di autonomia di serbatoio, giusto, di benzina. Quanto dista l'appuntamento dal punto in cui sei in questo momento? Perché senza questo dato come facciamo a dirtelo? Detto questo, non si può rimanere con 9 km di autonomia. Cioè, questa è una delle mie paure più grandi, eh. Fate benzina, cacchio.

0: Radio Freccia.
1: Che pezzo! 18 e 54 minuti, ultimo Rock Time per quanto riguarda la prima parte di Molo 17, insieme a Wally Vostro, come di consueto fino alle 20, come di consueto godendo del suono dei Rolling Stones in questa In the Stars, che è un pezzo che oramai da qualche settimana stiamo suonando forte e chiaro e che fa parte della lista delle 20 novità discografiche che vi spariamo lì, giusto per mantenere sempre alto il vessillo del rock and roll. In chiusura vi ricordo anche di scaricare l'app RTL 102.5 Play, che è il modo più smart ed è gratuito per stare in contatto con le dirette, sì, ma soprattutto con tutti i nostri contenuti. Li trovate lì, capito, stipati, manco fossero la mansarda dove andate a mettere le foto, quelle vecchie. Ecco, queste non sono foto vecchie, ma sono contenuti sempre aggiornati. Tracy Chapman, questa è Talking About the Revolution.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play. Con
1: Caffè Toraldo
2: o caffè. Devo dare felicità.
0: Radio Freccia.
3: Rocketari. Un minuto dopo lo scoccare delle 19, ben attraccati al Molo 17, da qui fino alle 20, Wally vostro, come di consueto, queste due ore che trascorriamo insieme, perché ce n'è già stata una prima, dalle 18 alle 19, in spensieratezza, in gioia, in allegria, nella speranza di trasformare anche le giornate, quelle un pochino più pesanti, in sostenibili, mettiamola così. Saluto Alice, che per chi si fosse messo in contatto con noi solo adesso, è la ragazza che prima ha mandato un messaggio vocale in cui diceva: ho 9 chilometri di autonomia per quanto riguarda la benzina con la macchina, devo andare insomma a un appuntamento, sono imbottigliata, spero di arrivarci. Ebbene, sappiate che Alice è arrivata con 10 minuti di ritardo, quindi ce l'ha anche fatta. Considerando il quadro, poteva andare peggio. Giuro che dopo vado a fare benzina. Vai a far benzina, perché poi io mi preoccupo, e facci sapere se hai fatto benzina. Adesso però ci sono i Dire Straits e questo è Sultans of Swing.

In fondo l'ispirazione è come il Natale, quando arriva, arriva. 1977 più o meno, Mark Knopfler è ancora un perfetto sconosciuto e si trova a passeggiare a sud di Londra, a Deptford, e lì entra in un pub dove becca questo gruppo di suonatori amatoriali, musicisti amatoriali, e si rende conto che sono più le persone presenti sul palco che effettivamente gli ascoltatori, no? Le persone che sono lì per ascoltare. Il leader di questa band saluta e chiude il concerto con un quasi ironico, se vuoi, buonanotte, noi siamo i Sultans of Swing. Da lì parte l'ispirazione nella testa di Mark Knopfler, che poi, grazie a un anche abbastanza lungo processo creativo, tira fuori Sultans of Swing, che noi abbiamo appena ascoltato, che poi è uno dei biglietti da visita dei Dire Straits. Lui invece è Sam Fender su Frecciaro.

0: Radio Freccia.
1: Sgagarupi. En français, 19 e 16 minuti, Wally vostro, mollo 17 fino alle 20 per un pezzettino anche con Machine Gun Kelly e Fred Durst. Questa era Fix Your Face direttamente dalla Top 20. Vedi, quello della riserva della benzina è un terrore che accomuna tante persone. Per esempio Gaia che scrive al 366-663-4466: sulla vecchia macchina non la lasciavo nemmeno accendere, altrimenti passavo dalla tranquillità al panico e paura in 0,1 millisecondo. Su questa nuova, quando mi segna meno di 100 km di autonomia, incomincia l'ansietta. Meno male che non sono la sola. Non solo non sei la sola, io per esempio ce l'ho proprio come fisima questa qua, cioè uno dei miei terrori più grandi, e lo devo fronteggiare tutti i giorni, tutte le settimane, perché la mia compagna, la mia fidanzata, santa donna, già solo il fatto che mi sopporti già, insomma, dà l'idea dello spessore della persona, ma vive costantemente in riserva. E questa cosa mi agita in una maniera... Cioè, è strano quando ha benzina, capito? E io su sta roba sto proprio male. Vabbè, ci sono gli incubus.

0: è quel momento qui, è quello lì o è questo qui? Quello in cui ci sentiamo tutti un po' più anziani, perché sapete quanti anni ha questa canzone degli Incubus che si chiama Are You In? Ne ha ben 25, perché veniva pubblicata nel 2001 nel disco Morning View, che poi è uno dei maggiori successi della band di Brandon Boyd, che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Freccia nel Molo 17, dove si parla, tra le altre cose, anche di gestione della riserva di benzina.
1: Di alla tua fidanzata, sì, che viaggiare sempre costantemente in riserva si può rompere la pompa della benzina.
0: Vedi.
1: Sono un po' di dolori.
0: Sono azzi.
1: Quindi occhio. È meglio fargli un deca, ma non viaggiare sempre in riserva. Ciao Matteo da Verona.
0: Grazie Matteo, giro questo messaggio, guarda, almeno stasera potrò sistemare questa questione. Prego.
2: Rimaniamo sempre in riserva, perché la benzina e il diesel costano 2 euro e 8.
0: Ma non è vero, non diciamo baggianate.
2: Mettiamo lo stretto necessario.
0: Non è vero, non è vero.
2: Ciao sfrecciati.
0: Ciao fratello, voi lo fate perché volete il brivido, capito? Volete quella cosa lì. Anche se è Giulia Stone.

0: l'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
1: Noi siamo giovani.
2: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
3: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
4: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio.

0: Seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: Radio Freccia.
3: Come siamo precisi oggi, 19:30 minuti di un mercoledì 27 di maggio, che spero ricco di esperienze positive, ricco di sorrisi, di vibrazioni quelle belle. Laddove dovessero in qualche modo mancare, non vi preoccupate, ci siamo noi che le spariamo fuori anche attraverso il Molo 17, con voli vostro fino alle 20 e i vostri messaggi che arrivano al 366 663 4466. Per esempio quello di Pierpaolo, che dice: se non conosci la spia della benzina della tua auto, non conosci la tua auto. Ma non è vero. Poi ognuno c'ha le sue paure. Per me la riserva è una cosa brutta, ecco. Non bisognerebbe mai arrivarci, capito? Vabbè, però, punti di vista. Loro sono i Kinks e questa si chiama Lola.

Come spesso dico, ma non solo io, i Kinks sono quella band che nella musica di metà anni 60, da metà anni 60 in avanti, hanno messo la parte sanguigna, no? Quella un po' più sporca. Per esempio questa canzone, che è del 1970, parla di un argomento che per l'epoca era davvero non toccabile, no? Non trattabile. Cioè è il racconto fatto da Ray Davis dei Kinks di un episodio molto particolare capitato a Robert Wace, manager della band, che una sera, ubriaco e probabilmente non solo, si ritrovò a ballare con una ballerina transessuale. Quando scoprì che questa ballerina era transessuale, racconto proprio quello che è scritto nella biografia ufficiale dei Kinks, disse: sì, ma ormai sono troppo fatto per preoccuparmene, per cui venne messo questo episodio all'interno della canzone che, insomma, smosse anche l'opinione pubblica all'epoca, ma che continua a essere un pezzo straordinario che noi abbiamo appena ascoltato su Freccia, dove in arrivo ci sono Florence and the Machine.

0: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Inizio conto alla rovescia.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Radio Freccia.
7: Zan

0: Zan. 19:45 minuti, buon mercoledì, buon 27esimo giorno di maggio. Insieme a Wally, siamo finiti a parlare della riserva, no? Della benzina, che insomma per me rappresenta un po' un timore, cioè io ho sempre paura di rimanere in riserva. C'è Cecilia che dice: Wally, allora non avresti mai potuto avere la macchina come la mia, ho il galleggiante rotto e per sapere dopo quanto devo fare benzina mi segno i chilometri ogni volta che faccio il pieno. No, così vivrei veramente con la tachicardia costante, anche perché metti caso che quel giorno ho sbagliato a fare i conti, cioè
1: esistono le officine.
0: Ceci, facci sto favore, perché poi noi ci preoccupiamo, cioè non andare in giro con quella macchina lì. Se un giorno per sbaglio sei distratta e sbagli a fare i conti, poi che succede? Vabbè, va Morrison, questa si chiama Brown Eyed Girl.
2: Hey, where did we go? Days when the rains came.

Ah, questa canzone ha il potere di buttar fuori proprio del presobenismo, no? Van Morrison, che ha sempre avuto un carattere un po' particolare, a sto giro però ha ragione a non poterla proprio né vedere né sentire, perché all'epoca, quando pubblicò questa canzone che si chiama Brown Eyed Girl, in verità ebbe tutta una serie di problematiche, cioè per vari contratti, per insomma clausole che non è che fossero troppo chiare, lui da questo pezzo non ha mai ricevuto un euro, cioè non ha mai guadagnato, adesso io dico un euro, ma un soldo bucato, per cui ancora oggi quando gliela nominano lui dice no, andate via, vade retro con Brown Eyed Girl. Noi però a distanza di molto tempo dalla sua pubblicazione continuiamo sempre ad ascoltarla volentieri qui su Radio Freccia, dove fra pochissimo dalla Top 20 sarà il turno dei Black Moods con Time Bomb. Subito invece Fantastic Negrito, e questa si chiama The Duffler.

0: Radio Freccia.
1: Ultimo Rock Time per quanto riguarda il Molo 17 di mercoledì 27 di maggio. Sono le 19:56 minuti, il che significa che, come di consueto, il portone del Molo si chiude qui in favore dell'apertura del portone di Rebel Yell e dunque dell'approdo di Step, che vi porterà con sé fino alle 22. Giusto il tempo per ricordarvi che abbiamo appena ascoltato i Black Moods con Time Bomb direttamente dalla Top 20 e che, se vi va, potete scaricare gratuitamente l'app RTL 102.5 Play, che è il modo più smart per rimanere sempre in contatto con noi, con tutti i nostri contenuti e con le nostre dirette. Detto tutto, perfetto. Raga, grazie mille come al solito, noi ci si becca domani a partire dallo scoccare delle 18. Fino ad allora, mi raccomando, Cinemetu and always leave rock.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power It's Estate 2020.

0: 26. Arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play con...
1: Il novellino è Campiello.
2: Il novellino!
3: Radio Freccia. Walk Time.
4: Le 20 e un minuto, signore e signori. Comincia la prima ora di Rebel Yell, della casa di cura più grande che ci sia, con Step qui al microfono. Staremo assieme fino alle 22 e vi ricordo anche che siamo in radiovisione al canale 258 del digitale terrestre e 738 di Sky. Ovviamente ricordiamo anche il numero per gli SMS e messaggi WhatsApp, che è il 366-663-4466. Oggi parliamo di una città, adesso, in questo momento parliamo di una città, Detroit. Stiamo parlando del nord-est degli Stati Uniti, polo industriale, automobilistico degli Stati Uniti. Perché parliamo di questo? Perché è una di quelle città citate da una grande band che ha voluto ringraziare così quella città che li ha resi protagonisti, da che aprivano solo i concerti, loro hanno deciso di renderli headliner. Sono i Kiss con Detroit Rock City.

0: Detroit Rock City Kiss in apertura di questa prima ora di Ravegliel. Allora, ciao Steb, Damiano, amico del liceo.
1: Amico di chi?
0: Del liceo. Amico mio. Oddio, non mi ricordo. Oddio, no, forse sì. Forse mi ricordo un Damiano. Sì. Cugino di Luciano. Vabbè. Come non citare il grande film tutto girato sulle note dei Kiss, filmone in cui si combatteva il forte bigottismo dell'epoca, consigliatissimo per gli amanti dei Kiss, che, se non ricordo male, era proprio Detroit Rock City, tra l'altro, quindi era la canzone che dava il nome a questo film. Poi, per il resto, Marco, ciao Steph, ma Detroit non arrivava anche Sisto Rodriguez, se ho sbaglio, te lo ricordi? A me piaceva tantissimo. Ragazzi, ci sono delle città negli Stati Uniti, ma non solo, anche in Inghilterra, eccetera, che hanno dato... sono le città di grandi band, di grandi artisti. In questo caso qui però era proprio il ringraziamento dei Kiss nei confronti di questa città.

0: you can all fuck off today.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Radio Freccia.
1: Cose importanti da ricordare. Alle 20:12 minuti devo dirvi questa cosa, che Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto degli Halloween. Cosa state aspettando? Quindi andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special Contest. Ricordo che RTL 102.5 Play è la nostra applicazione per cellulare e tablet gratuita, quindi potete scaricarla. Mi raccomando, il banner Special Contest per quanto riguarda i biglietti degli Halloween. Ora, di solito, dopo questo annuncio, c'è un brano della band di cui abbiamo appena parlato, quindi degli Halloween. In questo caso no, perché Rebel Yell funziona così. Noi siamo tutto il contrario di tutto, quindi dal power metal a new wave. No doubt. Comunque, Gwen Stefani, insomma, che devi dirle?

0: alla good, no doubt. No, siamo ancora all'inizio di questa prima ora di Ravaglielli. Prego, amico. Io direi allerta. Come si dice? Allerta sissismo in questo messaggio, ve lo dico perché ormai sono. Vai, per.
1: Vabbè, sì, alla fine hai ragione. Cioè, queste fani, cosa devi dire, no?
2: Bella, ma non ci vivrei.
1: Ma sì, ma, hai ragione, effettivamente. Parliamone. Bella, ma non ci vivrei.
3: Penso di figa devastante, penso di figa paurosa.
0: Forse l'ultima parte si sente meno. Ed è meglio così, comunque. Al di là di queste fani, c'è da dire, bisognerebbe parlare anche del singolo che stiamo per ascoltare. Cioè, del singolo, scusate. In realtà entrò in top 20 di Radio Freccia nel 2000, stiamo parlando di sei anni fa, 2020, ed è una di quelle canzoni, uno di quei brani di Corey Taylor in versione solista, ma è una di quelle che tu l'ascolti e, beh, se ti piace il genere, più che altro, che è un po' diverso da quello degli Slipknot, ma se ti piace il genere non puoi non apprezzare. Highway 666.

0: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
1: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
2: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
3: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
1: Perché se non deghi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
4: Unghia a prova d'estate. Contro la micosi prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
5: La scelta giusta è il futuro.
6: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
5: La scelta giusta è l'attenzione.
6: I polli allevati senza uso di antibiotici.
5: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Radio Freccia.
9: Alle 20 e 27 minuti era arrivato questo messaggio che dicevo, da ragazza adolescente nei primi 2000 vedere Gwen Stefani vendere l'app di preghiera con la croce in fronte è una roba agghiacciante. Ognuno per carità si esprime come vuole, però ecco, insomma. Allora, non è vendere innanzitutto, ma è promuovere questa app che in effetti è una delle più grandi di meditazione e preghiera. E non è successo solo negli anni 2000, anzi io a dirti la verità non mi ricordo questa cosa qua degli anni 2000, ma è certo invece che a dicembre 2025 ha fatto un video, ha promosso nuovamente un'app di meditazione e preghiera per l'appunto, ed è successo il delirio, perché sono in un gruppo comunque anti-abortista in tutto ciò, quindi potete immaginare. Sunday morning.

i Velvet Underground e Nico. Questo è un album eccezionale, ragazzi, stiamo parlando del 67. Ma in realtà fu composto nel 66, registrato poi alla fine del 66, registrato poi nel 67, pubblicato per appunto lo stesso anno. Ora, questa canzone però è importante, perché i produttori, stiamo parlando di Andy Warhol e non solo, e Tom Wilson, e nello specifico Tom Wilson, pensava che ci fosse bisogno di un'altra canzone cantata da Nico, perché erano poche d'altronde, cioè Velvet Underground e Nico, e cazzo, la maggior parte però lei non c'era. E quindi disse, stabilì, questa canzone è bella, ha il potenziale per diventare eccezionale, facciamola cantare a Nico. Così fu studiata, scritta per bene affinché fosse cantata proprio da lei, ma cantata live prima della registrazione con lei alla voce, ma al momento della registrazione Lou Reed le prese il posto e quindi viene cantata da Lou Reed.

0: Ciao Step, mi hanno invitato a fare una mossa personale a Mantova per febbraio-marzo 2027, ma gli sponsor scarseggiano. Oggi mi sono rivolto a Intesa San Paolo, mi ha risposto che la filiale non sponsorizza. Io devo coprire le spese vive della mostra. Davide, buonasera.
1: Credo ci sia una differenza tra la parola sponsorizzare e finanziare. C'è un po' di differenza, secondo me.

Buffalo Soldier, Bob Marley, da cui poi sono nati anche vari cori da stadio, ma questo è un'altra cosa. Allora, Mauro che dice a Mantova, ti sponsorizziamo a tortelli di zucca e lambrusco. Caro Davide, buonasera, per me, vedi, è già un inizio, potrebbe essere già un inizio, però, visto che ci siamo, proviamoci. Non garantisco nulla, ma qualora, sapete che esistono delle associazioni, comunque delle organizzazioni che sponsorizzano l'arte, gli artisti, quindi l'arte in generale proprio, le mostre, eccetera. Qualora ci fosse

all'ascolto qualcuno che è un amico, un fratello, una sorella, un cognato, una cognata, e insomma un rapporto familiare o di amicizia, o magari è lui stesso o lei stessa membro di una di queste organizzazioni, io la e lo invito a dare una possibilità, diciamo così, dare una possibilità a Davide Bonasia a controllare i lavori fatti dallo stesso e magari aiutarlo nelle varie mostre con questo discorso degli sponsor, eccetera. Noi ci proviamo, caro Davide, tu lo sai, io per te farei, cioè io faccio il possibile, caro Davide, poi sta a parlare con un disgraziato, non è che posso aiutarti in altro modo, però magari all'ascolto c'è qualcuno che potrebbe avverare il tuo desiderio, i tuoi sogni, che ne sai?

0: Radio Freccia.
1: Da 25:01 minuti siamo giunti in chiusura di questa prima ora di Reveglielle. Devo salutare Joseph, ragazzi, alla provincia di Catania, e poi Marco, dica.
2: Ero così concentrato sul discorso di Davide Bonassia che...
1: Stavi pensando come aiutarlo, ma...
2: Non mi sono neanche accorto che è passato Lenny Kravitz.
1: Me l'ha fatta apposta.
2: Bravo Step. Ottimo lavoro.
1: Comunque, siamo giunti al termine della prima ora di Reveglielle. Devo dire che la seconda è ricca, non dico altro. Seconda ora anche la seconda ora è ricca. Approfitto però, visto che siamo in chiusura della prima ora, per ricordarvi che domani giovedì, quindi l'ultimo giovedì del mese, ci sarà il Reveglielle Club dalle 21 alle 22. Qualora lo perdeste, sappiate che esiste l'app RTL 102.5 Play, da lì potete rivedere, riascoltare tutto quanto.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 3.

0: 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power It's Estate. Domenica 31 maggio, canale 36. E RTL 102.5 Play. Con
1: Caffè Toraldo
2: o caffè felicità.
3: Radio Freccia.
4: Mamma mia, cominciare così alle 21 e un minuto e infatti comincia la seconda ora di Rebeglielle con Step qui al microfono. Allora, siamo in radiovisione al canale 258 del digitale terrestre, 738 di Sky e ovviamente ricordiamo anche il numero per gli SMS e messaggi WhatsApp che è il 366-663-4466. Ora, anni 50, anni 60, grande Elvis, super di moda ragazzi, in tanti, per tantissimi artisti è stato un esempio e uno in particolare che però nel 79... ha deciso di scrivere e di comporre una canzone proprio per, diciamo, ringraziamento ad Elvis. Sto parlando di Freddie Mercury con i Queen, Crazy Little Thing Called Love.

0: E Queen è l'apertura di questa seconda ora di Ravegliel. Caro amico mio, dica.
1: Qui ciao Step, Andrea da Varese. Al solito, oggi più felice del solito, visto che la mia sorellona l'anno scorso ha regalato un biglietto per andare a vedere Metallica a mio nipote. Ne ha presi due perché avrebbe dovuto accompagnarlo lei. E oggi mi ha chiesto se per favore posso andare io, perché lei non se la sente di portarlo a Bologna da Varese. Se posso fare questo. Ma stiamo scherzando, però. Famiglia, questo ed altro. Per cui finalmente riuscirò a vedere Metallica. Sono estremamente felice.
0: Un favore enorme, oserei dire, che pesa anche, eh? Dovrà non solo ringraziarti, ma poi sarà anche in debito con te, ricordatelo. Look around the Red Hot Chili Peppers.

0: Radio Freccia.
1: Le 21:12, devo dire, mi piange un po' il cuore quando ascolto poi determinati messaggi. Devo mandare un abbraccio al nostro ascoltatore, a Daniele, che quest'oggi ha perso la sua... ragazzi, è il miglior amico, perché è un animale domestico, è brutto, già questa definizione, animale domestico è brutto, perché è qualcosa di più quando poi ci vivi, quando sei abituato a certe cose, alla routine, a tutte queste cose qua. E mi dispiace tanto, Dani, io so che cosa vuol dire. Ci sono passato 16 novembre, io che ho una memoria di merda, ma questa è una data che mai dimenticherò nella mia vita. Run, baby, run. Sheryl Crow. E che devi dire a Sheryl Crow? Che

0: Run baby run, Sheryl Crow e Giulia, e dici gli animali quando vengono a mancare anche una parte di te, perché loro ti danno affetto e non chiedono nulla in cambio. Un abbraccio a Daniele. Grazie Giulia.
1: Buonasera Sepp. Gli sprecciati oltretutto hanno un cuore d'oro, si sacrificano per le sorelle, per i familiari. Guarda, io creerei un comitato per aiutare il nostro amico sprecciato ad arrivare al concerto di Metallica, ecco, con la forza necessaria.
0: Certo, certo, il supporto proprio, il supporto morale per questo sforzo durissimo.

0: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
4: Radio Freccia.
5: Le 21 e 25 minuti di questa seconda ora di Rebeliel. Allora, questa è una canzone storica, decisamente. Fa parte di Nevermind, album eccezionale dei Nirvana, che ha fatto veramente la storia della musica. Stiamo parlando del 1991, ma nonostante fosse in quell'album, in realtà è stata fatta

0: prima, nel 1987. Versione demo era questa.
1: Acustica.
0: With Lights Out è un cofanetto di rarità di Nirvana in cui si trovano un po' di queste perle, queste chicche decisamente abbastanza rare, insomma, poi sono state pubblicate. Questa invece è la versione del disco Poly, Nirvana.

Bolli! Nirvana, che te lo dico a fare qua davvero. Ma adesso anche c'è un altro capolavoro. Non sono un amante della band, sono onesto. Ma di qualche lavoro loro, sì, decisamente. Questa è una di quelle. Vertigo, YouTube. Stiamo parlando del 2004, è una canzone che ha vinto 3 Grammy Awards come migliore performance rock di un duo gruppo di voce, la migliore canzone rock e il miglior video musicale in formato breve. Stiamo parlando dei Grammy Awards del 2005. 3, ragazzi. Vertigo, YouTube.

0: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
1: Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
4: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto, il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
5: Radio Freccia. Walk Time.
6: 21:38 minuti, li abbiamo citati in realtà. In questa seconda ora li abbiamo citati, forse in chiusura della prima ora, a dire il vero. Li abbiamo citati. Ebbene, all'inizio degli anni 90, nel 1992, creano questo album che fa impazzire i fan. E diventa, anche questo entra nella storia della musica, del thrash metal, come si suol dire. Stiamo parlando dei Metallica, poi thrash, vabbè sì. Comunque stiamo parlando dei Metallica e stiamo parlando di Nothing Else Matters. Pezzo che diventa talmente famoso da essere coverizzato anche in Italia. Mi fermo qui, stavolta non ve la faccio sentire.

0: Grande Marco Bassini, abbiamo ascoltato, e qualcuno potrebbe rispondere chi se ne frega, senza sapere che avrebbe indovinato il nome della canzone. Vabbè, Nothing Else Matters, i Metallica. Sì, vabbè ragazzi, era bellieri.
1: Scusa, non ho capito, stavamo parlando dei Metallica.
0: Esatto. Vi ricordo, se non l'avete già fatto, di scaricare l'app RTL 102.5 Play in maniera tale da poterci seguire ovunque voi siate, anche sotto la doccia, come si diceva ieri, dal vostro cellulare tablet, in maniera gratuita si può scaricare, lì potete seguire i nostri programmi, le interviste, le ultime notizie, anche le rubriche che vanno in onda, qualora domani non ci foste, potete riascoltare da lì. E poi ci sono loro, perché come ho detto prima, questa è RBL, con i Coldplay.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 21:53 minuti, siamo giunti al termine di questa seconda ora di Arabelliel. Tra l'altro, ho detto in bellezza oggi, Metallica, U2, Nirvana, c'era un po' di tutto, c'è un po' di tutto. E ancora faccio un abbraccio a Daniele per il messaggio che abbiamo ricevuto prima e vi do l'appuntamento a domani dalle 20 alle 22, ma ovviamente ricordandovi che dalle 21 alle 22 ci sarà poi il Arabelliel Club, ovvero quelle scelte fatte da sottoscritto, prese dai vari DJ set fatti in giro, ragazzi. Quindi 21-22 domani. Detto questo, Paul McCartney, Ringo Starr, Kaiser Schiff in chiusura e poi le due ore con Cassidy. Ciao, voglio.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta in Radiovisione in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.
1: Radio Freccia.
2: Le 22.01 su Radio Freccia, ma buonasera, comincia anche oggi l'ultima luna insieme a me che è Sidi, ma soprattutto, come dico sempre, insieme a voi al 366-6344-66, siamo in radiovisione, ve lo ricordo, 258...

del digitale terrestre 738 di Sky, i vostri messaggi, quelli scritti, passano anche in radiovisione. Ci sono i vostri messaggi audio, come mi piace dire, il suono delle vostre voci, delle vostre emozioni, che ricordo di rimanere entro i 30 secondi perché anche ieri sono arrivati messaggi lunghissimi e non abbiamo basi abbastanza lunghe. Siamo già arrivati a metà settimana e pronti per cominciare la serata così. Garbage.

0: Garbage. Radio Freccia 366-6344-66 per i vostri messaggi, le vostre condivisioni. Sentiamo un po' qui, sì.
1: Sono appena uscito dal sushi.
0: Buono.
1: Sto per sgrattare, quanto ho mangiato. E nel frattempo mettevano musica dagli altoparlanti, ad esempio roba sicuramente fatta con l'intelligenza artificiale, di playlist hit italiane, estive, che non esistono. Quindi ho bisogno di sentire musica buona. Mettetemi Schools Out di Alice Cooper, mi piace.
0: Purtroppo non possiamo accontentarti per la richiesta musicale, perché le nostre scalette sono già decise il giorno prima dall'addetto alla selezione musicale, che è Sautofao. Però sicuramente troverai qualcosa di buono, e sicuramente meglio di quello che è, appunto, insomma, un misto di cose fatte con l'intelligenza artificiale, almeno per quanto riguarda la musica, sì,

0: Radio Freccia.
1: Rock Time. Le 22:12 su Radio Freccia. Abbiamo aperto le porte del pub, come sempre ci scambiamo i nostri saluti, considerazioni, insomma quello che vi va, soprattutto appunto all'apertura delle porte. Siamo molto liberi, poi ci concentriamo magari su un argomento, però intanto sì.
2: Buonasera Cassidy.
1: Ciao.
2: C'è un caldo pazzesco qua a Vignola.
1: Sì.
2: Sono appena tornata a casa da allenamento di bowling e sono cotta. Sai cosa vuol dire?
1: Ho in mente.
2: Comunque buonasera a tutti gli sfrecciati da Aurora da Modena.
1: Sì, sì, sappiamo cosa vuol dire perché penso che ci sia caldo un po' da tutte le parti. Dicono che siamo al di sopra di 10 gradi rispetto alla normalità.

0: Monsieur, Rolling Stones, su Radio Freccia.
1: 366-6344-66, sì.
2: Ma sfrecciati, io sto tornando adesso dalle prove con la band. Se non c'era l'aria condizionata senza la prova, eravamo morti. Tutti e quattro. Ciao da Michael e da Jennifer Tree, il nome del mio gruppo.
1: E è arrivato il caldo tutto d'un botto.
3: Ciao Cassidy!
1: Ciao Faustina!
3: Ben ritrovata!
1: Grazie.
3: Buona serata a te e a tutti gli sterciati. Un abbraccio immenso dalla Valtellina Faustina. Ciao!
1: C'è stata una pausa che ho detto, no, Faustina non è da te. Oggi siamo andati su un saluto classico senza dire il numero di telefono di Radio Freccia, che lo sappiamo a memoria, dai, ormai.

0: Mediatroni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
3: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Radio Freccia.
5: Le 22:25 su Radio Freccia, sentiamo il Bove, sì?
6: Buona sauna gratis a tutti e buona musica ovviamente. Il sudaticcio Bove.
5: Buon lavoro sudaticcio Bove.
7: Buonasera, che si dice anche stanotte, allora buon fatemi bello. Compagnia, va, così almeno sono felice. Ieri, cioè stamattina sono andato a casa alle 6:30 e non ho potuto dormire perché devo fare delle commissioni. Ho dormito oggi, sono contento, adesso sono bello relax e quindi vi ascolto con gioia e letizia e relax, così no, boh. E basta, e poi saluto Emma che è a casa che si è spaccata, è caduta ieri, si è volata su una paglietta d'acciaio, se non so, forse si è stirata un po' un muscolo. Dovrebbe essere ancora viva domani mattina quando torno. Ciao.
5: Speriamo proprio di sì. Ciao Emma.

Chiudo coi saluti, altrimenti potrei andare avanti tutta sera. Vi ringrazio per tutti i vostri messaggi. Io vorrei ricollegarmi all'argomento di ieri. Ieri abbiamo parlato di cambiamento, se in qualche modo è preso come uno sprono o se invece è qualcosa che genera dell'ansia, del panico, insomma, che non mette a proprio agio. E mi è rimasto impresso il messaggio di Oliviero che parlava di questa nuova relazione e lui chiaramente dopo tanti anni da single era preoccupato proprio per un cambiamento, e sicuramente un cambiamento che porta a un rapporto di coppia è la convivenza.

0: Radio Freccia.
1: Le 22:38, non mi stava uscendo la voce, molto bene, deve tornare per forza, ok, ci sono. Stavo dicendo, poi chiaramente non è obbligatoria la convivenza, però molto spesso va a finire così quella che è una relazione. Per quanto riguarda la convivenza, io vorrei trattare quelli che sono un po' le fatiche che si affrontano per una convivenza. Se magari vi ricordate la prima convivenza, quello che è stato faticoso magari accettare, quello che è stato faticoso da moderare, cambiare, insomma, le fatiche della convivenza, perché magari chiaramente uno ha ad esempio un concetto dell'ordine, qualcuno ha un concetto un po' diverso e così via.

Vi ricordo come sempre di scaricare la nostra applicazione gratuita se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. 366 6344 66. Le fatiche della convivenza, quelle difficoltà che chiaramente ci sono, perché essendo tutte persone diverse abbiamo delle abitudini diverse e quindi magari soprattutto all'inizio, prima di incastrarsi in un certo modo, ci sono state delle discussioni per un qualcosa in particolare. Quindi la fatica che avete trovato nel cercare di incastrare bene i pezzi all'inizio di una convivenza.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.54 su Radio Freccia finisce la prima ora dell'ultima luna, ma stiamo insieme fino a mezzanotte, fino a nuovo giorno. Stanno arrivando i vostri messaggi perché stiamo discutendo sulla convivenza, le difficoltà che si trovano soprattutto agli inizi con una convivenza, il fatto che sia comunque normalissimo proprio perché ognuno arriva dalle proprie abitudini, da magari un periodo lunghissimo, come diceva anche ieri Oliviero, il fatto di essere single per tanti anni può essere una preoccupazione cominciare una relazione, addirittura poi una convivenza, quindi è normale che ci siano delle cose che magari non vanno benissimo e bisogna incastrarle in un certo modo. Sentiamo qui.
2: Sì? È che si dia all'inizio di una convivenza, pur di incastrare il pezzo, uno molte cose non le nota, no? Poi quando subentra la non le nota o fa finta di niente, dice vabbè, tanto incastro il pezzo e va bene. Poi dopo un certo periodo iniziano la cosa di incastrare il pezzo, diventa, non dico una cosa abituale, ma qualcosa di più, nel senso, ce l'ho lì e va bene. Allora iniziano a uscire fuori magari tipo, ma perché non chiudi gli sportelli? Ma perché non metti a posto quello? Ma perché la sedia non la giri? Ma perché te ne comando non la metti lì? Tutte queste cose qua, capisci?
1: Quindi, secondo Salvo, in realtà le difficoltà arrivano dopo, perché all'inizio si è tutti carini e coccolosi, quindi magari si chiude un occhio, addirittura non ci si fa caso, e invece poi man mano cominciano a vedersi le cose che possono dare fastidio. Qualcuno sarà sicuramente d'accordo con Salvo, qualcun altro invece sarà dalla parte opposta, ovvero che le cose si vedono subito, poi man mano ci si incastra meglio, perché appunto per abitudini diverse, quindi l'inizio sì è vero, c'è l'amore, c'è un'atmosfera magari bella, però ci sono certe cose che caratterialmente possono pur sempre irritare.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.
1: Radio Freccia.
2: Le 23.01 su Radio Freccia comincia la seconda ora dell'ultima luna insieme a me che è SD, insieme a voi al 366-6344-66. Ricordo ancora una volta che siamo in radiovisione, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. I vostri messaggi, quelli scritti, passano anche di lì, poi ci sono i vostri audio. Stiamo parlando delle difficoltà di una prima convivenza. Che cosa vi ha dato fastidio, cosa vi dà fastidio, magari qualcuno sta vivendo proprio questo inizio di storia e convivenza, quelle cose che insomma sono un attimino da gestire, soprattutto agli inizi, anche se, come diceva Salvo, esattamente il contrario: all'inizio è tutto rose e fiori, come si suol dire, poi invece saltano fuori le magagne.

0: 366-6344-66 le difficoltà della convivenza. Niente, mi mangio i numeri stasera. Sentiamo Carlasi.
1: Buonasera Cassidy.
0: Ciao.
1: Sì, io penso che ovviamente la convivenza non sia mai facile, ma con chiunque, non soltanto in coppia. Però penso che se ognuno inizia una convivenza convinto di continuare a fare le cose esattamente nello stesso modo in cui le faceva prima, e allora non può funzionare. Bisogna cedere entrambi naturalmente su qualcosa, così si trova un punto di accordo e si convive tranquillamente.

0: Radio Freccia.
1: Le 23.13 su Radio Freccia, stiamo parlando di difficoltà nella convivenza, soprattutto i primi tempi. Qualcuno è convinto che in realtà le difficoltà vengano fuori dopo perché all'inizio ci siamo, ma qualcuno invece dice no, è proprio l'incastro iniziale che porta una difficoltà. Pietro scrive questo messaggio: Sera Cassidy, inizialmente la fatica più grande che ho trovato è stata farmi accettare dai suoi figli, visto che l'ho conosciuta con due ragazzini di 8 e 10 anni. Adesso stiamo assieme da 11 anni e ci siamo allargati con l'arrivo di due gemelli. Wow, auguri, complimenti per quello che è stato l'inizio di questa storia e riuscire a conquistarli talmente tanto da, insomma, riuscire ad allargare anche la famiglia.

Baby Blues Don't Go. Tom Morrison. Radio Freccia. Vi ricordo ancora una volta di cercare di riassumere. Io capisco che si sta parlando di storie di vita e quindi è spontaneo magari riempire tutto un messaggio di minuti, cioè, però noi abbiamo le basi più corte, quindi non riesco a mandare in onda messaggi troppo lunghi e quindi bisogna impegnarsi a rimanere possibilmente entro i 30 secondi. 366-6344-66, le difficoltà che si trovano in un inizio di convivenza, o in realtà le difficoltà si trovano più avanti perché l'inizio è molto bello, esaltante e così via.

0: Compri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Radio Freccia. Walk Time.
4: Le 23:24 su Radio Freccia. Sentiamo il parere di Christian, sì?
5: Ciao, che essere disfrecciati, Christian. Anch'io con la mia compagna all'inizio la nostra paura erano i figli, perché io ne ho due, lei ne ha due, e quindi eravamo una bella balotta in casa. Poi tutto a posto, fortunatamente, un incastro meraviglioso. La cosa più difficile della convivenza è la routine quotidiana, cercare di non perdersi nella routine, nella noia, e avere sempre voglia di fare qualcosa di nuovo e di scoprirsi e di scoprire. Ciao a tutti.
4: Poi c'è la pausa di chiusura messaggio. Sicuramente in molti avranno avuto un'esperienza simile, magari di non magari non quella di ritrovarsi con figli e mettere su una grande famiglia, però in realtà sì, a vedere il messaggio anche precedente, però insomma per quanto riguarda la routine.

come diceva anche Carla, la convivenza non solo in coppia ma in generale. Infatti pensare ai fratelli Gallagher, quanto è stata sempre molto difficile la convivenza. 366 6344 66. Alessandro scrive: ciao Cassidy, la convivenza per me non è un punto di partenza ma una conseguenza della conoscenza reciproca. Oggi spesso tutto corre, messaggi, emozioni, decisioni. Spesso si rischia di credere che l'intimità coincida con la vicinanza immediata. Penso che due vite non si uniscano di colpo, si avvicinano lentamente attraverso abitudini, silenzi, differenze, piccoli gesti ripetuti, tempo, presenza e pazienza. Che bel messaggio, Alessandro, grazie.

0: Radio Freccia.
1: Rock Time. Le 23:38 su Radio Freccia, sentiamo il parere di Mauro. Sì.
2: Ciao KSD, penso anch'io, come hanno detto altri sfrecciati, che all'inizio magari si commette l'errore di lasciare andare alcune cose pensando che poi ci si possa abituare, no? È sbagliato, una coppia è composta da due singoli che prima di tutto devono essere due singoli, no? E devono andare bene tutti e due. Magari sembra un po' cinico, ma bisognerebbe vedere un po' come la società, mettere subito in chiaro le regole dall'inizio. E poi mi piace considerare la coppia un po' come un recipiente in cui tutte e due devono mettere, così che nel momento in cui c'è bisogno ci si possa attingere. Se invece ci si continua a prendere dalla coppia, prendere, alla fine la si svuota, e quando è vuota salta. Ciao.

Un messaggio che dice: per la convivenza ci vuole tanta pazienza e una buona dose di ironia, ma quello io penso sempre in tutte le occasioni, ironia e autoironia, chiaramente fatta con intelligenza e ovviamente mantenendo anche la serietà, però ironia e autoironia certamente può sdrammatizzare, essere anche un punto di ritrovo.

0: Radio Freccia.
1: Le 23.50 su Radio Freccia, siamo arrivati alla fine dell'ultima luna, anche per questa sera ancora qualche minuto per stare insieme, per sentire i vostri pareri per quanto riguarda la difficoltà, se c'è, ma sicuramente c'è, per quanto riguarda la convivenza. Sentiamo un po' qui, sì.
2: Sono d'accordissimo con Salvo. Il problema della convivenza non è all'inizio, ma dopo qualche anno, diciamo, perché all'inizio tu sei innamorato e ti va bene tutto, fai tutto per soddisfare la tua compagna, il tuo compagno, ti metti un attimo da parte e porti avanti la coppia, la relazione. La convivenza deve essere anche uno scambio, un incastro. Dopo un po' magari ti rendi conto che tu sei messo un po' in disparte, quindi questo vale per lui, vale per lei, e quindi esce fuori un po' la tua personalità che è stata un po' soppressa, e magari le difficoltà vengono un po' più tardi. E ciao da Fabio.
1: Questo effettivamente è quello che è uscito fuori di più dai vostri messaggi, come conferma anche Lisa.
3: D'accordissimo con Mauro, d'accordissimo con Mauro. D'altronde ci si prende per mano, si cammina, si va avanti, si cresce, ci si reinventa, ci si trasforma, si fanno quelle piccole cose che si hanno in comune e o separatamente anche, perché giustissimo, ognuno ha la sua identità, che ovviamente ci sono momenti in cui vanno vissuti assieme, che sono pure belli, perché le cose sono più belle se fatte assieme, ma ci sono anche quei momenti che vanno proprio dedicati a se stessi, e secondo me è proprio questa la chiave per far sopravvivere la coppia e non farla ricadere in quella monotonia di cui spesso si parla, che poi fondamentalmente la monotonia di coppia è perché non si fa altro che seguire una sorta di schema dove le persone si sono annullate un po' singolarmente, ecco. Ciao Cassidy, ciao Sfrecciati.
1: Ringrazio per i vostri messaggi, vi do appuntamento a domani. Good night.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.
1: Libera come noi.

Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.
1: Libera come noi.

0: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.
1: Radio Freccia, libera come noi.